tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

due zuccoli l'opera e i capilli lunghi. Sto corpo mi ha tradito, sto corpo mi fa, i femmine mi sento, pure va gente, un'attrice d'otriere.

e che la priesse là a chi lo balcone. Suonata sti chitarre doce doce. E

0: Sai che faccio per trasmire, Catarina, tengo pronto tutto piano per fare quello che voglio, Catarina, ci vuoi dopo che vegano, ci vuoi scala per salire, Catarina, da già forza va sanno fire soffrire.
1: La scena si svolge a Napoli in un ricco letto. È notte. Lui aspetta la fine.

Ma questa non era casa sua, allora era un ladro.

0: Mau.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la donna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, è ridotto uno straccio, ma sempre morito, e mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo ricchio, sono ridotto se pollecchio, non ce la faccio proprio più, ecco invece di sposare me ne vado al cimitero, sulla tomba di famiglia.

patria materna. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sgrosoliamo, staccia già che tanto fermo questo musso che mi sforzo con russo, se mi vale la mossa, fornisce ma sa, se ti sposo faccio guai, tu stai pronto ogni momento, tu già facci solamente, qualche amico mi ha aiutato.

0: già c'è di gola scazzetta, che muerta te va se caduta rosetta, per requia materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggimum da questo flagellum, altrimentum questo momento dritto drittum ad poggio realam, e io mi vado a stendere nella mia prescam fossas, e tu Rosettas verrai sulla mia prescam fossas e dicerai, qui giace di corra cazzette che furto ne vai, da muta Rosetta, il requia paterna.
1: Sono arrivato.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panzella.

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni!

degrar e assim, um degrar e assim.

0: Chiama paziente però un momento, ma rindavernati in un cambio di giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà ma lassa.
1: Va là, va a cena, va a fare l'impiegata.
0: Oye, farnisce la sua appiccicata.

0: vogliono quadro, cornice andurato, con sei lambadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e maragliette, una bella corona per dita buzza.
0: Che marito mi sono trovato, veramente che sono fortunato, con rima stazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa, maronna pre. O quadrino la maronna, lo ricordo la maronna. E grande croccante, mangiatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca, che folle. E che botta volta, e che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio lo capro. Isteo morì una spassiata. Non saccio se era po' capro o qualcuno non si era lavato.
0: Mamma, per grazie di siamo arrivati.
1: Gli hai visto che bella apparato. Tutte i magazzini aggiustati, tutte i bancarelle, chi ne drone e chi ne castagne impurnate.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dale. Ma soltanto buttate, i pomodori va pizzicata solo.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paionata, e che scusa la buttate.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, e stai fresca, e mo ma fanno a me. Oi, ne, so furbi, so dritto. E Mariola vicino a me non si accostano, perché mannaggia la vita loro che non serve, in me bagna viva. Ui, o portafoglio mi stacca, ui, o posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arco!
0: Ma che succede? Che sto? Tu hai fatto la faccia e andai.
1: O portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato.
0: E non lo qua, ma se posso avere che te ne pinta sto portafoglio?
1: Teneva domanda per dita scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato. E non te lo santo e do salomire, è che la ranicchia che t'ha già accattato.
0: Allora a me mi vuole i morti.
1: Non c'è, fornisci, non ti supporta, che hai distruppito.
0: Non hai finito sta prete, mi sta fai con te, mi cambi a te.
1: Non mi sacca a me, ma voglio a farina, te lo vuoi spirare, sì.
0: A te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Signori della patria, dolce di vincettaia del Pitruviano, non è una notte che io non sognavo, e sono vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello?

dei tempi di Baldoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinezza.

anni e giorni fa sono uguali, ricchi, colmano furia. Le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo so.

notte son tendinella e allerta sto, soldato so che l'Italia bella. Ora tu pure stai, tu pure avuto, l'Italia forte e grande assai. Soffra ma stai, padeva e ferma cosa.

mia, vedi coroglio sugli scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, sti tre cose l'accettasta tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio e te tenista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no, tenga la pistola carica.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Possaccio non vuol dire. T'ha già capito. Mo che te son marito, te credi che mannà. E vuoi caprimi tutto, a casa e mamma ma. Non ha già più accostato. Ma in come mi ha già sparto? Mamma mi vorrei. E tu per farla chiagnere, mi vuoi sempre con te. No, con tutto che ti voglio tanto bene, con tutto che ti tengo in te e vino, te lascio, sì. Perché, vieni dal tuo cuore, mamma, ma sta scritto prima di te.
1: C'è la giudizia, mamma, va sbagliata, ma chi ve l'ha contata tutta st'infamità?

signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando s'affaccia un balcone va tenamente, mentre arracquati il rose vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa quando spannite calze e reggipette.

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facetemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello Giorna, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo vellecchia, oltre al riposo non pretende niente.

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, numarite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Bravo, bellissimo, emozione grandissima, complimenti veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie. Bene.

stringeva una novella, una bardella tutta bianca, una bardella troppa bella in coppa, con un filo sangue già c'è stava scritta franca.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
4: E io sono Angelo Terracciano.
3: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
4: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce il retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
5: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel

0: un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
1: Un progetto sicuramente interessante, perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60, 70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
0: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
2: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
3: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa, io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata, diciamo, nella parte di questa sua amica, che cerca di darle supporto il più possibile, date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io, come posso, la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
4: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I fantasmi di Hopewell, e ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole, che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
5: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione, assieme a Nicola. Abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro, io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
6: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè io mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
5: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
1: Ricordiamo che I fantasmi di Hopewell e

0: disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
2: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
0: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
3: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda. Sono storie di genitori che hanno perso i figli. Ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera. E quindi mi è sembrato giusto fargliela avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita RaiPlay Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
0: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
4: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
5: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini. Di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
0: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
0: e Angelo Terracciano
1: è tutto,
0: alla prossima.
6: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Ma buongiorno, buongiorno! Vi è suonata la sveglia? Se non vi è suonata, sono io la vostra sveglia quotidiana giornaliera dal lunedì al venerdì. Napoli senza confini è tornato. Sono io, sì, Fabiola Ciminella. Ecco che c'è chi va al lavoro, chi sta ancora in auto, chi è ancora a casa che sta aprendo gli occhi, chi vuole spegnere quella sveglia. Io quante volte la rinvio? Incredibilmente milioni di volte, infatti me ne metto 5, non so voi, poi fatemi sapere. Allora, in questo momento stiamo prendendo un bel latte, caffè, cappuccino, cornetto e tantissime cose, perché siamo di base golosi, e soprattutto anche il mio ospite che è appena arrivato qui agli studi di Rai Radio Live Napoli. Intanto sono molto affezionata perché noi abbiamo fatto una delle prime chiacchierate, forse sotto forma di podcast tanti anni fa, in procinto del periodo Covid, ed è ritornato qui da me in Rai ai nostri microfoni. Diamo il benvenuto a Carmine Guadagno. Ciao!
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Come stai? In uno stile
2: forse
1: fighissimo.
2: Ti ringrazio.
1: È perché non ci vedono, una però, bella coppolina.
2: Purtroppo non ci vedono, però
1: ma ci vedranno sui nostri canali social.
2: Ah, ok, allora
1: Rai Radio Live Napoli,
2: quindi
1: seguitelo.
2: Ci faranno sapere
1: adesso.
2: Se piace la coppolella, tutti questi fatti qua.
1: E soprattutto quello che diremo e quello che faremo.
2: Uè.
1: Attenzione.
2: Uè. State collegati. Allora,
1: sei assonnato, a che ora ti svegli la mattina? Carina?
2: Allora, amore, non mi sveglio certo come oggi, prendo degli orari un po' più comodi, però per fare questa chiacchiera con te c'era piacere e voglia, quindi non è stato assolutamente un problema essere
1: qua.
2: Sei
1: buttato dal letto?
2: Mi sono buttato direttamente, ho detto io devo andare là, devo stare con Fabiola e non esiste proprio.
1: E quanto tempo ci hai messo per scegliere l'outfit?
2: No, in realtà io sono abbastanza veloce. Forse questa coppolella l'ho messa più per mascherare il capello, che deve essere comunque ripreso, attaccato, capisci? Deve essere carino. Quindi ho detto, mo la metto, faccio presto.
1: Allora, io ti faccio queste domande, perché ragazzi, Carmine Guadagno, 923.000 follower, seguitissimo, amatissimo, e soprattutto lui è un creator digitale.
2: Sì.
1: Ecco, oggi c'è questo, da un po' di anni, no? Finalmente hanno dato una giusta causa, un ruolo ben preciso a quello che facciamo, a quello che siamo.
2: Lo meritavamo,
1: no?
2: Secondo me.
1: Perché in realtà dietro, ragazzi, c'è un lavoro infinito che oggi, grazie a Carmine, comunque attraverseremo un po' quello che è il concetto di creator digitale e di come nascono i contenuti e di come riesci poi ad arrivare al pubblico, perché ci sono persone che conosco, ci ho parlato in questi giorni, sai, vi arriva Carmine, viene Carmine, oppure all'epoca mi consigliarono chiama Carmine perché porti felicità.
2: Grazie.
1: Porti originalità e non si vedono insomma contenuti so tuoi, punto,
2: sì.
1: Fine. E entra nella mia vita e sorridi guardando un mio video. Ecco, questo c'è scritto nella bio.
2: Sì.
1: Allora, Carmine, noi intanto facciamo così, piamo un attimo chat.
2: Ok, che è importante.
1: E lasciamo ascoltare i nostri amici un pezzo che mi piace tantissimo e noi ora balliamo un pochino mentre lanciamo la nostra musica. La testa gira di Fred De Palma e noi torniamo qui tra pochissimo.
3: Aia!

0: Carmine, la testa gira,
1: la notte vola.
0: E poi non la so, non la so. Allora, io sono famosa.
1: Sempre, ci perdiamo
0: sempre. Tu conosci i testi? Io,
1: allora,
0: zero.
1: Io piccolino li conoscevo bene bene. Poi mia mamma mi ha un po' influenzato, perché lei purtroppo non riesce a ricordare mai i testi. Io dicevo: mamma, com'è possibile che tu non riesci a fare sto fatto? Non lo riesci a fare. Si faceva: che vuoi a mamma? Sarà la vecchiaia. Ti sto parlando che ero piccolo, quindi lei non era vecchia, ma lei in realtà non lo è neanche oggi per me.
0: E
1: alla
0: ti ha
1: fine
0: contagiato.
1: Mi ha contagiato. Io non riesco ad imparare bene tutti i pezzi.
0: E siamo qui, lui è Carmine Guadagno, la voce che avete appena ascoltato. Siamo rientrati a Napoli Senza Confini. E adesso, Carmine, iniziamo un pochino da quello che è il bambino che era in te, ecco.
1: Okay.
0: Che bambino era Carmine?
1: Ma in realtà è sempre stato un bambino che rispecchia oggi l'uomo adulto che sono. È un bambino molto simpatico, le mie maestre erano super innamorate di me, di questo sorriso, di questa faccia, di queste mimiche facciali che dicevano, loro mi hanno sempre spronato a fare teatro, dicevano tu ce l'hai, come si dice a Napoli, tu ottieni, lo devi dare. Un po' per la mia pigrizia, un po' per il lavoro di mio padre, che comunque è sempre stato un lavoro.
0: Che lavoro faceva papà?
1: Mio padre lavora nel mercato della frutta, quindi scende di notte e ovviamente la mattina dorme, quindi non ce la faceva ad accompagnarci a fare. E abbiamo un po'
0: arrancato,
1: sì,
0: un po' vi siete. Sei cresciuto prima del tempo,
1: sì,
0: un po'.
1: Però sono rimasto alla fine sempre io. Forse quel bambino lo porto sempre con me. Cioè non l'ho mai lasciato andare, nonostante io ora purtroppo abbia 30 anni.
0: Ancora, però... guarda, hai esordito arrivando qui i miei 30. Ma perché cioè, ti senti che questo 3,
1: guarda,
0: 30, io 36, se
1: amore,
0: non sapevate,
1: però,
0: te lo dico.
1: Cioè, non ce li portiamo, lo dico anche perché a me lo dicono tante persone, dicono
0: 23,
1: non sembrano.
0: 23,
1: tutti mi danno questi 23.
0: Hai 23 anni, io 28.
1: Speciale.
0: Io per me...
1: troppo belli.
0: Troppo chic.
1: Non ci devono mai chiedere passaporto, carta d'identità, perché poi là che ce ne dobbiamo fuggire, però non fa niente, alla fine ci stanno, ci sono, le accettiamo.
0: E Carmine, allora io sì, volevo partire un po' dal passato per capire, ecco, come poi sei arrivato oggi a quello che sei, a quello che hai scelto di essere, a quello di mostrare soprattutto questo tuo lato artistico che è davvero forte. E quindi io faccio sempre un passo indietro cercando di ricostruire i sogni e le aspettative, un po' quello che si ha da bambino. Da piccolo tu cosa volevi fare realmente?
1: Allora, da piccolo,
0: anche perché non c'erano tutte queste cose, tecnologia, questo tutto saper fare da noi. Noi sappiamo montare, fare la voce fuori campo, mettere la musica. Io per esempio mi devo chiudere in una camera da sola in silenzio. Tu lo fai con gente che io non riesco.
1: Allora, dipende quello che devo fare. Cioè, principalmente quando edito sono una persona abbastanza tranquilla. È ovvio che quando comunque bisogna fare la voce fuori campo è bisogno di una stanza abbastanza chiusa, cioè deve essere chiusa, non deve essere frequentata da qualcuno.
0: Diciamo,
1: altrimenti...
0: tu sei l'autore, creatore di ogni tuo progetto, di ogni tuo video, di ogni tuo. Quindi non hai un team, tutte quelle cose che oggi siamo accompagnati da un team.
1: Assolutamente. No, cioè, okay. Mi piace proprio restare in questa semplicità, perché poi alla fine sono nato con questo e voglio continuare con questo. Ovvio che se i progetti diventano ovviamente più impegnativi, e se lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare, quindi dobbiamo comunque stare con un team, però fin quando riesco a gestire, ti dico che comunque è abbastanza tosta, perché può sembrare una cosa così, però comunque ieri ad esempio ho editato un video, ci ho messo tipo 40 minuti solo ad editarlo, altri 20 per fare il voice over, quindi si perde tempo, ma è giusto anche così, perché io vorrei tanto che le persone che ci seguono poi capiscono realmente che questo è veramente un lavoro. È vero, stai a casa, è vero, non è come...
0: Scusa, non esiste non esistono anche quelli che lavorano da casa, smart working,
1: magari
0: lavorano in azienda, in banca, però
1: sì,
0: perché il nostro lavoro, il nostro mi ci metto anch'io, perché ecco, anche per il tuo brand, no? Ecco, di Fabiola Ciminella, Carmine Guadagno, comunque uno lavora da certo. Solo, non è che io ho un team, poi magari ci sono degli operatori, delle persone che ti seguono qualora ci sono eventi o situazioni in cui ci debba essere per forza qualcuno che ti riprende, che, no? Che tu come cioè, ci sono anche ambienti che con un telefono certo. in mano magari non è l'ideale, sì. no? Non mi sembra il caso. Io ho una vergogna pazzesca.
1: No, io
0: non ti dico quando a dei festival oppure ecco negli eventi Rai o in ambienti un po' più. Io il telefono lo prendo proprio.
1: Ah no.
0: Dico, ma come, tu non sei una social? Dico, ma no, solo per pubblicizzare il programma, magari qualche programma televisivo, ma che devo immortalare ogni cosa.
1: No, io riesco e so essere anche molto discreto, devo essere sincero.
0: Tipo di nascosto, zac.
1: Lo prendo dalla tasca, faccio presto la foto oppure il video, anche qua, ma non so se te ne sei accorta, io comunque ho fatto qualcosa per il
0: non
1: mio
0: me ne sono accorta.
1: Perché riesco comunque ad essere sempre discreto, anche perché comunque può dare anche fastidio, quindi dobbiamo restare anche sempre nell'educazione.
0: No, a me è una cosa proprio che mi preoccupa, proprio me in prima persona.
1: No, a me no, devo essere questo. Sincero.
0: Invece Carmine, mi ricordi il tuo primo video? Cioè quando è nato Carmine Guadagno di Creator? Digital?
1: Allora, in realtà io facevo sempre tantissime storie. Io sono nato su Instagram principalmente e facevo tante storie
0: simpatiche
1: sempre, però ovviamente le condividevo agli amici che avevo io, e un giorno facemmo tipo questa battuta io e mio fratello, vabbè, su un cantante, e questo video iniziarono a girarlo tramite WhatsApp, perché quando eravamo più piccolini si portavano questi stati su WhatsApp e queste persone facevano girare questo video, ed è lì che poi ho avuto le prime richieste. Pensa che io c'avevo addirittura il profilo privato, non ce l'avevo neanche aperto. E poi da quello, vabbè, poi io ho sempre visto i programmi televisivi, ho sempre
0: e io amato. Anche là volevo arrivare perché lì penso hai avuto proprio l'esploit.
1: Sì.
0: Con dei programmi, magari ecco, non, se volete, se ve lo siete in caso persi, andate a vedere sul profilo di Carmine Guadagno, e lì devo dire, cioè, no, a me mi ha fatto morire quella roba di quella che si prepara e si trucca.
1: Ah, vabbè, sì. Vabbè,
0: ma sono poi, reali, Carmine.
1: Sì, quelli sì. Alcuni sono di intelligenza artificiale, però questi qua che trovo. Che comunque io penso di avere
0: troppo trucco, basta, in questa ore maschere su maschere cambiano completamente proprio
1: sì,
0: connotati
1: sì.
0: E mi fa morire. Ma il tuo modo di raccontarlo
1: tipo, penso 4.000 euro di trucchi di cosmetica, che è incredibile.
0: Ma anche quella famiglia americana di lei supermodella, ora non ricordo i nomi, okay, perché sì. Ecco, sono poco social. E delle bambine che perfette che facevano,
1: no,
0: la prima
1: mattina,
0: ma si svegliano
1: tipo alle 3, alle 2 del mattino. Io cioè scioccato, cioè io per venire qua stamattina avevo ancora tutti gli occhi attaccati. Pensa a quei bimbi, cioè messi comunque sotto una doccia, cioè alle 2 del mattino, cioè no, vabbè.
0: Allora, poi mi sono rivista, no, perché sveglio mio figlio io alle 2 del mattino, però ecco un po' lo stile, alzati, denti, vesti, un po' lo proietto.
1: Ok, ma alle 2 del mattino?
0: No, perché c'era proprio scritto
1: lui. Sì, mo non lo so se poi ovviamente era per fare views, non lo so, ovviamente io ho commentato quello che ho visto.
0: Ma mi fa ridere quella cosa che non è real. Cioè, non puoi avere una telecamera, un drone, il fatto del drone, dicevo, vai a scuola con la Jeep, hai il drone che racconta,
1: cioè, com'è possibile?
0: È tutto così, non so. Architettato. E allora noi ci fermiamo ancora una volta e ascoltiamo insieme al nostro Carmine Guadagno un altro pezzo super che mi piace tantissimo, che ci rappresenta, secondo te qual è? Paese?
1: Napoli, ovviamente.
0: Serena.
1: Brancale.
0: Vai, l'annuncia Carmine Guadagno per noi.
1: Ma non ricordo bene il titolo. Aiutami tu, amo.
0: Al mio paese.
1: Ah, ok. Vedete, raga, vabbè, la dovevo
0: fare. Vai, 1, 2, 3.
1: Serena Brancale, Al mio paese. Sentiamola.

0: Ed era la splendida bomba di Serena Brancale al mio paese. Siamo qui con Carmine Guadagni. Adesso ci tuffiamo, Carmine, in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo un piatto, qua non mi deludere, che per te sa di Napoli.
1: Vabbè, pasta e patate con la provola.
0: Ah, belle. Ovvio. Ma sai cucinare?
1: Sì.
0: Mamma ti ha insegnato a cucinare. Signore, sì. Vero? Signore,
1: mamma...
0: mi sta chiamando un attimo. Signore... Non mi ricordo il nome di tua mamma.
1: Loredana.
0: Dice di no. Guardi, amore, mangi solo e dai pure fastidio.
1: Amore, guarda che mi è successa una cosa ora ai fornelli, che è stata incredibile. Lei mi aveva chiesto di controllare il cavolo. Io ho bruciato il cavolo.
0: Vedi,
1: c'è anche un video,
0: sotto.
1: Ragazzi, se volete andare a vederlo, andatelo a vedere, perché veramente lei ha dato i numeri, ha detto: com'è possibile? Io una cosa ti ho chiesto. Però
0: dici, mamma, perché se va a fo video? Può essere.
1: Stavo di là con mio fratello e non si è capito niente più. Però mi piace cucinare, amo molto cucinare. È vero che dei piatti un pochettino più complessi non riesco, però le cose di Napoli, pomodoro fresco, pasta e patate, pasta e lenticchie, pasta e fagioli, pasta e ceci, fagioli con cozze, sono bravo, mi piace perdere tempo. E poi stranamente mi piace anche pulire e mettere tutto a posto, anche perché con mia mamma le fa per forza.
0: Sei okay. Un pulitone.
1: Sì.
0: Io pure, mamma, che pulizia,
1: no,
0: incredibile.
1: Perché non mi trovo proprio, mi sento poi troppo, no, brutto.
0: Guarda, io anche se arrivo a casa alle 2 di notte, 3, che magari si esce, si fa tardi o si va ad un evento, devo mettere a posto, sì, tutto. Oltre a struccare, fare, non come quella di che ci mette 7-8 ore, però bene o male, la crema sempre, i denti sempre, i vestiti, tutto in ordine, perché il giorno dopo, cioè, tutto lindo, preciso.
1: Sì. Ma poi soprattutto perché... quando ci sono delle giornate, mo ci vuole comunque lavorative, con degli impegni, tu non puoi fare nulla la mattina, quindi devi rubare quel tempo. E secondo me subito è meglio farlo subito, sistemare subito in quel momento.
0: No, c'è gente che lascia vestiti su quei divanetti, le poltroncine delle camere da letto. Non lo so. Siate ordinati, così anche il vostro cervello sarà in ordine.
1: Infatti.
0: Invece una parola napoletana, Carmine, che usi sempre.
1: Allora, penso...
0: Che magari ti dici anche basta, no, ogni due
1: Marò,
0: la dici, ti capita.
1: Marò e Amù.
0: Marò e Amù.
1: Queste due sono sempre fisse nel mio vocabolario, sempre.
0: Perché noi napoletani, lo diciamo a chi ci sta ascoltando, che è non, di non, che chi, cosa, che non è napoletano, perché usiamo questa parola Amù? Perché al nord,
1: allora,
0: la usano amore, no?
1: No, ma in effetti anche al nord poi la usano, che quando sono stato a qualche evento. Loro però hanno questa cadenza diversa, ovviamente, da noi. Però io penso che lo facciamo con la più sincera verità, perché non ricordiamo i nomi delle persone che si presentano.
0: Bravo, abbiamo sfatato. È così.
1: È questa la realtà. Quindi ci sarà, c'è questo amù che racchiude un attimo il tutto, per farti parlare, per farti conversare e farti stare bene.
0: Guarda, io non sono bugiarda, sono molto, molto trasparente, senza filtri, e devo dire che mi aspettavo, speravo che tu dicessi questo, perché la verità, che poi non è da me, non sono molto amò, no, però mi è capitato di dico, ma no, Fabio, che non ti vedo in queste vesti, però mi è capitato farlo, perché i nomi,
1: quando conosciamo qualcuno, i nomi si dimenticano tipo dopo 5 secondi che vengono detti, quindi
0: è questo il nostro utilizzo, per questo l'abbiamo inventato qui a Napoli. Invece, Carmine, un posto di Napoli dove torneresti immediatamente, anche adesso?
1: Io c'ho un posto preferito, vabbè, Posillipo. Io amo Posillipo, mi trasmette una tranquillità, vedere il mare, il Vesuvio, per me. Io anche quando viaggio, quando torno, devo andare lì, perché mi fa sentire proprio a casa. Penso che nessun posto sia più bello di Posillipo,
0: perché dall'alto hai tutta
1: sì,
0: questa...
1: Sì, vedo tutta la città, è proprio, proprio bello, lo amo.
0: Invece una tradizione che non vorresti mai perdere?
1: Le feste con i miei genitori, sia quelle natalizie che quelle pasquali, e soprattutto i compleanni. Mi piace festeggiarli sempre con loro, infatti anche quando ho fatto feste ho sempre invitato i miei genitori e la mia famiglia in primis.
0: Infatti a me non mi ha invitato, però te lo voglio dire proprio.
1: Amore, è stata una cosa molto stretta, ti dico la verità, anche perché non ci sarebbero.
0: Vabbè, hai 31, dai.
1: Hai 31,
0: sì.
1: È la mia parola.
0: Io il mio compleanno è il 14 agosto.
1: Amore, dove
0: sempre
1: stiamo?
0: Andata
1: stiamo
0: bene. Mi è andata sempre bene, sai quelle cose a chi invito, dove la faccia bella lì,
1: sciolta, bellissima.
0: Invece una cosa di Napoli, visto che Napoli è una grande maestra, ci insegna tanto, ci ha insegnato ad essere quelli che siamo, no? Perché poi abbiamo sia i pro che i contro, però sicuramente un lato scuro, più buio, Napoli ce l'ha. Qual è quella cosa di Napoli che tu non sopporti invece?
1: Oddio, questa domanda forse è un pochettino difficile. Io amo Napoli, ma non ovviamente perché sono napoletano.
0: Sia per le cose, ecco.
1: Ovviamente belle, ci sono belle le cose belle e le cose brutte. Io cerco soprattutto sui social di portare la bellezza di Napoli, però forse purtroppo un po' la maleducazione che c'è ovunque. Però forse anche piccolo, questi bimbi che non capiscono, hanno una delicatezza. Io penso che comunque poi deriva sempre dall'educazione dei genitori e forse è quello che non sopporto di Napoli, la maleducazione. Ma
0: o forse un po' l'invadenza,
1: anche
0: perché
1: sì,
0: ecco,
1: brava.
0: Noi siamo un popolo un po' ovviamente io no. È vero, ma non perché per cattiveria o per l'inciuccio quello nostro, no, il pettegolezzo, è proprio un modo di fare,
1: sì.
0: Ecco, anche lo stesso abbracciare, toccarci, sì, continuamente, sì. No, anche quello è un po' invadenza, forse questo io ce l'ho un po' di più, ma anche il chiedere
1: per
0: loro è normalità.
1: Io poi sono una persona molto schietta, quindi se tipo mi fanno qualche domanda un pochettino più così, io subito rispondo in maniera maleducata,
0: non lo diciamo.
1: Però in maniera schietta, dico fatti fatti tu,
0: come il paese di Brancale,
1: più o meno.
0: Invece Carmine, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, perché parti,
1: okay,
0: cosa porteresti? Cosa porteresti? Ti porteresti della tua città, anche di non materiale, eh?
1: Ah, ok,
0: una cosa astratta.
1: Il mare, porterei,
0: ecco,
1: il mare.
0: Perché, ecco, quella visuale, sì, quella, quel quadro.
1: Sì,
0: di,
1: un quadro
0: di,
1: che
0: di
1: può
0: Posillipo
1: rispecchiare tutto, però sì.
0: E allora dedichiamo anche la nostra Napoli il testo di Saif, Tu mi piaci tanto, Napoli è per te.

0: Tu mi piaci. Lo sai che io pensavo che quasi quasi in questo Sanremo 26 che era 2026 sì, perché 20, tra 26. Poco entriamo nel 2027 pensavo che sai in un certo senso fosse lì, potesse vincere. Eh sì, perché aveva quella storia, no? La generazione. Tu no, Sal Da Vinci, anche per me Sal Da Vinci del cuore. Ciao Sal, ti amiamo, ti salutiamo, cioè, lo conosciamo, ci abbiamo lavorato insieme. E, insomma, però tu che musica ascolti?
1: Allora, io devo essere sincero, non sono un fan sfegatato di musica. Ascolto musica, però qualsiasi genere mi piace, ovviamente quella... tipo vado un po' a periodi, tipo ad esempio quando c'è Sanremo sento solo le canzoni di Sanremo, normalmente sento sia le italiane, anche un po' di napoletane perché mi piacciono, un po' di neomelodico.
0: Quella che quando stai male devi metterla perché ci devo piangere, devo un attimo sfogarmi.
1: Oddio,
0: devo ascoltare questo
1: penso
0: brano.
1: Penso che Laura Pausini sia la, la mia, il mio...
0: La tua, la tua best.
1: Mi fa cadere perché fa delle canzoni stupende che racchiudono secondo me tanto.
0: Marco se n'è andato e non ritorna
1: più. E quindi forse è lei. Queste le canzoni un pochettino più tristi mi portano.
0: Allora, adesso dalla tristezza torniamo a noi, al nostro mood, al nostro stile. E adesso ti faccio delle affermazioni, ti leggo delle affermazioni e tu mi rispondi soltanto con vero o falso.
1: Ah,
0: e poi se qualcosa ti voglio pizzicare mi fermo. Sei più permaloso di quanto sembri?
1: Falso.
0: Non sei per niente permaloso. Infatti dai un po' l'aria, te l'hanno detto.
1: Beh,
0: vedi?
1: Bravo. Non mi interessa.
0: Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Hai paura di fallire?
1: Vero.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Falso.
0: Sei abbastanza sereno delle tue capacità, cioè ci sei arrivato col tempo. No, no, infatti è un passaggio importante questo, che pian piano tutti ci arriviamo, sicuramente con parlandone, ma io penso tanto con delle autoriflessioni, no?
1: Sì,
0: vabbè, con la nostra testa fondamentalmente.
1: Io penso che sia anche poi l'età, ti fa avere comunque delle consapevolezze diverse e delle certezze. E quindi ecco perché sono così.
0: Bene. Hai detto un sì, Carmine, che avresti voluto fosse un no. Ti è capitato mai?
1: Vero.
0: Lo possiamo sapere?
1: Amore.
0: Dai! Ma è roba di amore?
1: Oddio.
0: O anche di lavoro?
1: Vabbè, no, di lavoro no, perché sono molto esigente, cioè voglio solo...
0: Ragazzi, è tosto, Carmine,
1: fare dei lavori che rispecchiano un determinato... cioè dei determinati valori, secondo me. Quindi sono così. In amore a volte mi faccio un po' abbindolare.
0: E invece, Carmine, il successo, passami il termine, ti ha cambiato?
1: Assolutamente no, falso.
0: E i social ti condizionano?
1: Falso.
0: Ti capita di confrontarti con gli altri?
1: Vero.
0: Sei più fragile di quello che mostri?
1: Vero.
0: Oggi sei veramente felice?
1: Cioè sì e no, penso che sto su una percentuale di 60-40, 60 felice, 40 sto cercando sempre la mia dimensione. Io sono una persona che non lo dà mai a vedere, perché amo proprio, ma non in generale, ma sui social, proprio anche con le persone che mi sono attorno, di dare positività. Ma l'ho sempre data da quando sono piccolo e la voglio dare fin quando mi sento di darla. E quando ci sono dei momenti no, sento comunque che mi scarico un po'. Ma nonostante questo non mi abbatto. Cioè voglio...
0: E cosa manca di questa percentuale? Qual è la fetta della famosa torta, no, della vita? Perché un grande maestro mi insegnò, non faccio nome perché non mi ricordo, no? Un amico, ecco, mi fece, ero più piccina, che la vita è un po' suddivisa come se fosse una torta, no? E ci sono degli spicchi più larghi, più grandi, più piccoli, in base alla famiglia, all'amicizia, all'amore, al lavoro. E c'è chi concentra delle energie e investe delle energie più su una fetta magari della famiglia o del lavoro.
1: Vabbè,
0: rispetto
1: ovvio,
0: ai rapporti interpersonali.
1: Io penso
0: magari
1: che la mia fetta più grande appunto sia la mia famiglia, però do anche molto, molto valore al lavoro. Cioè io amo proprio creare, cioè sento comunque questa creatività dentro di me e mi viene molto naturale. E anche quando reagisco a un video, quando io non mi preparo nulla, cioè io veramente sono, vedo il video proprio tatta in quel momento, scusate, no tatta in quel momento, e quello,
0: cioè, lo
1: che
0: pensi e lo scrivi, sì, e lo, sì,
1: e lo
0: giri,
1: dico,
0: e
1: lo dico, giri, lo giro subito, faccio, non sono così, e forse è questo che piace alla gente, perché oggi comunque ci sono tanti video editati, ma non che sia sbagliato, che comunque professionalmente uno deve farlo per forza di cose. Però è proprio questa semplicità che secondo me dà alla gente il volermi seguire. Io ho dei messaggi bellissimi ogni giorno di persone che mi contattano e dicono: io la sera mi metto a letto e tu sei il mio staccare la spina, perché vedo un tuo video, sorrido come non so perché da sola.
0: La cosa più bella, no? Guarda, ieri ho fatto allenamento con Raffaele, che è il mio personal. Ciao Raffi.
1: Ciao.
0: E infatti stavo raccontando, ecco, i prossimi ospiti, ho detto ci organizziamo magari con alcuni nomi che abbiamo amici in comune. Ho fatto il tour, mi ha detto: no Clotilde, mia moglie esce pazza, si vede i video di
1: sono
0: Carmine,
1: un fan delle
0: ride, ride tremendamente a letto da sola, che io mi affaccio e dico: Clotilde, ma che stai facendo? Niente Carmine, infatti
1: sono,
0: vedi,
1: fan delle mogli,
0: confermo,
1: ma i mariti non ce la fanno più, come dicono, io non ce la faccio più, queste, mia moglie sorride, io faccio, e che vuoi, meno
0: perché
1: male che la faccio sorridere,
0: perché loro non riescono a farle sorridere.
1: Penso
0: così,
1: che sia, che
0: è quello,
1: siano...
0: è quella, guarda che è la cosa più difficile, hai capito? Pensiamoci, su, ascoltiamoci la cosa più bella che ho del nostro amico Clementino.

0: Radio. Ed eccoci tornati, siamo qui, anzi non ci siamo mai mossi,
1: ci siamo
0: guardati
1: qua
0: intensamente io e Carmine.
1: Forse ci stiamo innamorando.
0: Ci stiamo anche innamorando oggi, perché entrambi abbiamo bisogno di amore, siamo alla ricerca del principe azzurro, ma in realtà Carmine arriverà. Ma tu non è...
1: Io
0: non voglio entrare non voglio aprire.
1: Single.
0: Non è un programma di gossip, però oggi sei felicemente single.
1: Sì, sono single.
0: E sottolineo felicemente, perché è meglio, ragazzi, stare da soli quando...
1: Oddio, non dobbiamo dire così.
0: Non bisogna accontentarsi, volevo arrivare, perché ho avuto amiche, persone che conosco anche bene, devono dedicarsi del tempo per se stesse.
1: Ovvio.
0: Non attaccare, cioè staccare una relazione e intraprenderne subito un'altra. Ed esiste, lo vediamo sempre.
1: Sì.
0: Ed è comunissimo questo tipo
1: la paura di restare da soli,
0: di approccio. Allora, però, noi entriamo adesso, vediamo se hai paura di questo limited edition di Napoli Senza Confini, dedicato a te, Carmine. Il tuo difetto peggiore,
1: oddio,
0: dillo ai microfoni.
1: Oddio,
0: se nessuno lo sa. Non ce l'ho, ma io pure risponderei.
1: Quando non mangio divento nervoso. Questo può essere il difetto.
0: Dammi un 5. Io uguale.
1: Il difetto è questo qua.
0: Guarda, mi vedo un'agitata, tipo anche adesso un po'. È perché ho fame. Ma sei una bambina, sì, io mangio ogni 3 ore.
1: Sicuramente ci avrò anche altri difetti, non è che siamo santi, però forse è quello là più evidente, secondo me.
0: Più che ti turba,
1: sì.
0: Che ti dà fastidio. Invece il tuo pregio che gli altri invece sottovalutano.
1: Ah, forse la bontà.
0: E non viene spesso apprezzata, né vista?
1: No, viene vista come quel vabbè, tanto lui è bravo.
0: Mm-mm.
1: Non dice niente, quando poi non è così. Che poi uno arriva poi al limite e
0: giusto,
1: scoppia.
0: E questo è proprio, descrive perfettamente il buono, che è buono ma non è scema,
1: sì.
0: Come diciamo noi a Napoli. La tua peggiore invece abitudine?
1: Oddio, ma forse dormire tanto.
0: Posti, tipo 10 ore?
1: Sì. Cioè dormire, no, ma degli orari anche un pochettino un po' scombussolati.
0: Dici, oltre la notte dormi anche di giorno.
1: Sì.
0: Beata te, Carmine. Me la già fanno poco.

0: molti programmi radiofonici o leggendolo in giro, è comunque consigliato che nel pomeriggio 20-30 minuti, tu dici sotto 3 ore,
1: no, 3 ore no, però comunque un'oretta e mezza ce la facciamo.
0: Ti posso confortare, più cresci e più non esisterà più questa cosa, quindi abitui. Okay. Anzi, anche di notte dormirai 4-5 ore,
1: ecco.
0: E te lo posso confermare. Invece una cosa che fai, Carmine, ma che non ammetteresti mai.
1: Vedo
0: io mentre lo faccio, poi penso anche alle mie.
1: Allora, ma lo sto ammettendo, mo sto fatto. Vedo i cartoni animati che vedevo quando ero piccolino,
0: amore,
1: nonostante io abbia 30 anni, senza avere mai vergogna di vederli.
0: Ma sono bellissimi.
1: Li amo e non saranno mai i cartoni animati che ci sono
0: È
1: oggi.
0: È il tuo purtroppo. Preferito?
1: Ah, beh, Doraemon, che lo amavo, bellissimo.
0: Ah, il pupazzone blu, ok, Doraemon, sì, sì, sì. Doraemon, un gatto spaziale, solo
1: bellissimo.
0: Tu mi regali.
1: Troppo, troppo bello. E vabbè, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball.
0: Io pensavo anche di quelli Disney, tipo...
1: Disney li amo tutti quanti.
0: Va bene, allora, un tuffo, io grazie al mio bimbo ho rivisto poi tutti e ti devo dire, dico che è bello,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: ti
1: sì.
0: staccano un po' anche dal nostro essere più grandi, adulti, dal lavoro, quindi entri in una dimensione...
1: A volte mio fratello mi prende in giro, dice, ma
0: fantastico.
1: Veramente stai guardando i cartoni? Io dico sì, lui fa, ma tu sei grande, io che devo fare che sono grande.
0: Che bello, mi piace tantissimo. Carmine, invece una figuraccia che non dimenticherai mai, e tu mi sa che sei uno che ne fa,
1: no,
0: come
1: ne,
0: me,
1: Le faccio. tipo stavo a mangiare fuori e c'era questo ragazzo che mi salutò, vabbè, penso che succeda a tutti, che era una persona che io conoscevo, cioè un mio amico, ma io non lo riconobbi, cioè lui mi venne pure a salutare e io ero convinto che fosse tipo una persona che mi seguiva, e lui dopo un po' si mise al tavolo di fronte e mi guardava, perché io facevo, ma chissà chi è questo, chi
0: ma
1: lo
0: non
1: sa.
0: Lo vedevi, non lo vedevi da tempo, era uno della scuola,
1: cioè in quel momento io lo frequento questo ragazzo, cioè nel senso è un mio amico, forse ha avuto l'Alzheimer per quel momento, non
0: ma
1: lo so,
0: ma anche i social, la roba che la gente ti segue, lo sai, mi capita anche a me,
1: ma io sono stato veramente, ho fatto una brutta figura, perché poi dopo quando me ne resi conto al conto che poi ce ne andammo, che lui disse, oh, ma hai sunghi, ma tappo,
0: no, così di... grave no,
1: è grave,
0: però
1: grave.
0: La cosa di vedere una persona e riconoscendo la sua fisionomia, ho detto, ma noi ci siamo già visti, ci conosciamo, no, io ti seguo su Instagram, magari tu mi segui su Instagram,
1: è una persona che conosco, cioè quindi non lo so,
0: e questa
1: che
0: infatti è
1: quindi
0: sì,
1: vabbè,
0: forse
1: figura.
0: Con la testa da un'altra parte, dai, vabbè, ci sta. Invece, Carmine, se domani cambiassi mestiere,
1: okay,
0: cosa faresti?
1: Oddio,
0: non ci avevo pensato.
1: Ci ho pensato, però ci sono tanti lavori che mi piacciono. Farei il cuoco, perché mi piace tanto. Farei anche il receptionist, che sarebbe praticamente quello che poi di cui mi sono laureato.
0: Che facoltà hai fatto?
1: No, io ho fatto l'alberghiero.
0: Ah, vedi, ecco, tutto coincide. Ok, sì.
1: Però ho sempre amato sia il cuoco e sia fare quest'altro mestiere, che comunque era una materia lì. E quello mi piacerebbe. Oppure penso qualcosa che riguarda sempre il teatro.
0: A proposito di questa, anzi no, facciamo così, ci fermiamo un attimo, perché lì voglio arrivare, voglio capire, perché ho avuto un input con un giorno buono di Rocco Hunt.
1: Vai.
0: E poi torniamo qui a parlare del futuro, a tra poco.

0: E tutte giornano a essere buono, come ci
1: tutti
0: dice Rocco Hunt. Lui è Carmine Guadagno, questa voce che state ascoltando qui con me a Napoli Senza Confini. Erano giorno buono. Quante volte ci svegliamo storti, eh? E
1: a
0: poi
1: me,
0: lo attrizziamo.
1: A me no.
0: Non più, però
1: non
0: ci
1: succede.
0: Sono stati.
1: Ci sono stati, però veramente pochi. Cioè, non so perché, è una, forse è un valore, è un pregio.
0: È bello e poi soprattutto vuol dire che ti contorni di persone giuste. Perché beh, tante volte tutti ci svegliamo bene, a meno che non ci siano periodi, no, umani, di problematiche anche magari complesse, e quindi comporta questa tristezza. Però magari un messaggio, una persona che hai in casa che può cambiare, quindi sì, è una bella cosa. Ma adesso ci spostiamo invece, Carmine, su quello che ancora non c'è, no? Il famoso futuro, quello che vorremo o visualizziamo nel nostro presente. Cosa stai costruendo in questo momento? C'è un progetto, c'è qualcosa?
1: Allora sì, c'è un progetto, ovviamente, che non posso parlare.
0: No, però.
1: Però è un bel progetto, è una cosa che volevo fare da tempo.
0: E io non lo sapevo, eh.
1: No, no,
0: però,
1: no.
0: Però mi è arrivata una certa vibrazione di qualche novità nell'aria.
1: C'è questo bel progetto, spero che piaccia, però c'è.
0: Ma uscirà l'anno prossimo? Non lo sappiamo.
1: Allora, in realtà con le tempistiche non lo sappiamo ancora, però uscirà, sappiamo che uscirà.
0: E invece c'è qualcosa, o a meno che non sia questo stesso progetto, che vorresti fare ma non hai ancora avuto il coraggio di fare in questi anni?
1: Forse questa domanda era prima che
0: quindi
1: partisse
0: proprio,
1: questo progetto.
0: Proprio questo, sì, questo progetto. E invece, Carmine, tra 5 anni dove ti vedi? Se
1: allora,
0: possiamo provare a essere un attimo bambini adesso.
1: Io mi vedo in un teatro con il mio spettacolo e con tutti che ridono.
0: E l'ho visto anch'io, per questo ci volevo arrivare. Ora, in bocca al lupo veramente per tutti i progetti.
1: Credi.
0: E veramente me lo auguro, perché comunque un artista, perché io ti reputo un artista,
1: ringrazio.
0: Un artista, forse il content creator no che va a sminuire il lavoro di artista, è un vantaggio, no, in più all'artista che sei, e deve arrivare, deve sperimentare fin quando poi non decide di mettersi a completa disposizione di un pubblico, di spogliarsi di tutto quello che è e di arrivare dritto, no, al pubblico. E cosa vorresti che rimanesse di te a questo pubblico anche tra un po' di anni?
1: Sempre la mia educazione in primis, la mia umiltà e la semplicità.
0: Che bello che ti contraddistinguono in pieno proprio. Carmine, grazie. Siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché così... come un turista, un inglese, dice cos'è, come me la traduci? No, non si può.
1: Forse è scontata, ma amor è si troppo bello.
0: Ah,
1: si troppo bello. Cioè, per me c'è proprio del
0: perché
1: sentimento.
0: Perché nel bello, non è estetico, no? Esatto.
1: C'è proprio del sentimento per qualsiasi cosa. Cioè, pure quando parliamo, che ne so, di un piatto, di un quadro. Cioè, noi diciamo sempre quel è troppo bello con quelle P.
0: Ma anche come il profumo. Anche il profumo, perché lo diciamo è buono, ci è troppo bello, vero? Che è una
1: ci
0: cosa
1: dà
0: che
1: proprio
0: si
1: quella
0: annusa.
1: Maro, è bello, mi piace come frase, bello.
0: Ed è tua.
1: Sì.
0: Invece vuoi salutare qualcuno, vuoi lanciare un messaggio ai tuoi fan, alle persone che ti seguono?
1: Allora, ovviamente, vabbè, saluto tutta la mia famiglia e i miei amici che sapevano che comunque oggi stavo qui, quindi vi amo,
0: nelle
1: tue grimpe. Vi amo e il messaggio che voglio mandare, anche se può essere un po' scontato, siate sempre voi stessi e non fatevi mai calpestare dai giudizi e dalle cose dette così tanto per. Ricordatevi che solo voi sapete chi siete e solo voi sapete il valore che date alle persone e soprattutto a voi stessi, quindi restate sempre voi.
0: Grande Carmine, noi ci tengo tantissimo perché tu sei in una generazione comunque complessa, cioè quella dei social, quella che comporta la tua età o anche quella dei ragazzini più piccoli, no? E quindi il social può essere con valore aggiunto qualora si viene usato bene,
1: sì,
0: e può essere devastante
1: se viene usato male
0: o rispetto a persone più deboli, più fragili.
1: Certo.
0: Con commenti, con ecco, pure su,
1: io
0: su questo
1: non so
0: argomento
1: se anche quando faccio
0: dire qualcosa.
1: Anche quando faccio questi video reazioni a tutto, io uso sempre dei modi delicati, non dico mai parolacce, mai offese, chiamo loro tesoro, amore, perché comunque devono sempre capire che, a parte che c'è un'ironia sempre,
0: vabbè, quello è di base,
1: si capisce, ma già dalla mimica facciale che io uso, perché comunque la mia faccia è così.
0: Ma il tuo è un format, Carmine,
1: sì.
0: No.
1: Però non deve essere importante proprio non farsi mai influenzare dalle cose negative, questa è la cosa più importante per me.
0: E allora ragazzi, lui era Carmine Guadagno, io sono contentissima che sei stata qui, davvero. Adesso ci divertiamo, andiamo di là e continuiamo la nostra chiacchierata, perché ne abbiamo di cose da dire. Mi devi raccontare qualcosa in più, perché poi tornerai qui magari a dirci di più del tuo progetto.
1: Sarà
0: e
1: un piacere.
0: Davvero in bocca al lupo, tanta, tienimi aggiornata, raccomando, voglio sapere. E voi cari amici, buona giornata, impegnatevi, lavorate, sorridete, fate cose bellissime. Io
1: se
0: vi
1: volete
0: abbraccio.
1: Sorridere un po' di più, andate a vedere i miei video
0: a proposito di sorrisi e di ironia, e vi lascio con Chiamma Ma. Ciao a you,
1: ciao.
0: Un bacio, ciao.

0: Pizza D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ma buongiorno, buongiorno! Vi è suonata la sveglia? Se non vi è suonata, sono io la vostra sveglia quotidiana giornaliera dal lunedì al venerdì. Napoli senza confini è tornato. Sono io, sì, Fabiola Ciminella. Ecco che c'è chi va al lavoro, chi sta ancora in auto, chi è ancora a casa che sta aprendo gli occhi, chi vuole spegnere quella sveglia. Io quante volte la rinvio? Incredibilmente milioni di volte, infatti me ne metto 5. Non so voi, poi fatemi sapere. Allora, in questo momento stiamo prendendo un bel latte, caffè, cappuccino, cornetto e tantissime cose, perché siamo di base golosi. E soprattutto anche il mio ospite che è appena arrivato qui agli studi di Rai Radio Live Napoli. Intanto sono molto affezionata perché noi abbiamo fatto una delle prime chiacchierate, forse sotto forma di podcast tanti anni fa, in procinto del periodo Covid, ed è ritornato qui da me in Rai ai nostri microfoni. Diamo il benvenuto a Carmine Guadagno. Ciao.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
2: Come stai? In uno stile
3: forse
2: fighissimo.
3: Ti ringrazio.
2: Perché non ci vedono, una però, bella coppolina.
3: Purtroppo non ci vedono, però
2: ma ci vedranno sui nostri canali social.
3: Ah, ok, allora
2: Rai Radio Live Napoli,
3: quindi
2: seguitelo.
3: Ci faranno sapere
2: adesso.
3: Se piace la coppolella, tutti questi fatti qua.
2: E soprattutto quello che diremo e quello che faremo.
3: Uè.
2: Attenzione.
3: State collegati. Allora,
2: sei assonnato, a che ora ti svegli la mattina?
3: Allora, amore, non mi sveglio certo come oggi, prendo degli orari un po' più comodi, però per fare questa chiacchiera con te c'era piacere e voglia, quindi non è stato assolutamente un problema.
2: Ti sei buttato dal letto?
3: Mi sono buttato direttamente, ho detto io devo andare là, devo stare con Fabiola e non esiste proprio.
2: E quanto tempo ci hai messo per scegliere l'outfit?
3: No, in realtà io sono abbastanza veloce. Forse questa coppolella l'ho messa più per mascherare il capello, che deve essere comunque ripreso, attaccato, capisci? Deve essere carino. Quindi ho detto mo la metto, faccio presto.
2: Allora io ti faccio queste domande perché, ragazzi, Carmine Guadagno, 923.000 follower, seguitissimo, amatissimo, e soprattutto lui è un creator digitale.
3: Sì.
2: Ecco, oggi c'è questo da un po' di anni, no? Finalmente hanno dato una giusta causa, un ruolo ben preciso a quello che facciamo, a quello che siamo.
3: Lo meritavamo,
2: no?
3: Secondo me.
2: Perché in realtà dietro, ragazzi, c'è un lavoro infinito che oggi, grazie a Carmine, comunque attraverseremo un po' quello che è il concetto di creator digitale e di come nascono i contenuti e di come riesci poi ad arrivare al pubblico, perché ci sono persone che conosco, ci ho parlato in questi giorni, sai, arriva Carmine, viene Carmine, oppure all'epoca mi consigliarono chiama Carmine perché porti felicità.
3: Grazie.
2: Porti originalità e non si vedono insomma contenuti tuoi, punto,
3: sì.
2: Fine. E entra nella mia vita e sorridi guardando un mio video. Ecco, questo c'è scritto nella bio.
3: Sì.
2: Allora, Carmine, noi intanto facciamo così, piamo un attimo chat.
3: Ok, che è importante.
2: E lasciamo ascoltare i nostri amici un pezzo che mi piace tantissimo e noi ora balliamo un pochino mentre lanciamo la nostra musica. La testa gira di Fred De Palma e noi torniamo qui tra pochissimo.
4: Aia!

0: Carmine, la testa gira,
1: la notte vola.
0: E poi non la so, non la so. Allora, io sono famosa.
1: Sempre, ci perdiamo
0: sempre. Tu conosci i brani, testi?
1: Allora, io piccolino li conoscevo bene bene. Poi mia mamma mi ha un po' influenzato, perché lei purtroppo non riesce a ricordare mai i testi. Io dicevo, mamma, com'è possibile che tu non riesci a fare sto fatto? Non lo riesci a fare. Si faceva, che vuoi a mamma? Sarà la vecchiaia. Ti sto parlando che ero piccolo, quindi lei non era vecchia, ma lei in realtà non lo è neanche oggi per me.
0: E
1: alla
0: ti ha
1: fine
0: contagiato.
1: Mi ha contagiato. Io non riesco ad imparare bene tutti i pezzi.
0: E siamo qui, lui è Carmine Guadagno, la voce che avete appena ascoltato. Siamo rientrati a Napoli Senza Confini. E adesso, Carmine, iniziamo un pochino da quello che è il bambino che era in te, ecco.
1: Okay.
0: Che bambino era Carmine?
1: Ma in realtà è sempre stato un bambino che rispecchia oggi l'uomo adulto che sono. È un bambino molto simpatico, le mie maestre erano super innamorate di me, di questo sorriso, di questa faccia, di queste mimiche facciali che dicevano, loro mi hanno sempre spronato a fare teatro, dicevano tu ce l'hai, come si dice a Napoli, tu ottien, lo devi dare. Un po' per la mia pigrizia, un po' per il lavoro di mio padre, che comunque è sempre stato un lavoro.
0: Che lavoro faceva papà?
1: Mio padre lavora nel mercato della frutta, quindi scende di notte e ovviamente la mattina dorme, quindi non ce la faceva ad accompagnarci a fare, e abbiamo un po'
0: arrancato,
1: sì,
0: un po' vi siete, sei cresciuto prima del tempo,
1: sì,
0: un po'.
1: Però sono rimasto alla fine sempre io, forse quel bambino lo porto sempre con me. Cioè, non l'ho mai lasciato andare, nonostante io ora purtroppo abbia 30 anni.
0: Ancora, però... guarda, hai esordito arrivando qui i miei 30. Ma perché cioè, ti senti che questo 30, io 36, se
1: amore,
0: non sapevate,
1: però,
0: te lo dico.
1: Cioè, non ce li portiamo, lo dico anche perché a me lo dicono tante persone. Dicono,
0: 23,
1: non sembra...
0: 23,
1: tutti mi danno questi 23.
0: Hai 23 anni, io 28.
1: Speciale.
0: Io per me...
1: troppo belli.
0: Troppo chic.
1: Non ci devono mai chiedere passaporto, carta d'identità, perché poi là che ce ne dobbiamo fuggire, però non fa niente, alla fine ci stanno, ci sono, le accettiamo.
0: E Carmine, allora io sì, volevo partire un po' dal passato per capire, ecco, come poi sei arrivato oggi a quello che sei, a quello che hai scelto di essere, a quello di mostrare soprattutto questo tuo lato artistico che è davvero forte. E quindi io faccio sempre un passo indietro cercando di ricostruire i sogni e le aspettative, un po' quello che sia da bambino. Da piccolo tu cosa volevi fare realmente?
1: Allora, da piccolo,
0: anche perché non c'erano tutte queste tecnologia, questo tutto saper fare da noi sappiamo montare, fare la voce fuori campo, mettere la musica,
1: sì.
0: Io per esempio mi devo chiudere una camera da sola in silenzio.
1: Ah,
0: tu lo
1: sì?
0: fai con gente che io
1: no,
0: non riesco.
1: Allora, io
0: impazzisco.
1: Dipende quello che devo fare. Cioè, principalmente quando edito sono una persona abbastanza tranquilla. È ovvio che quando comunque bisogna fare la voce fuori campo è bisogno di una stanza abbastanza chiusa, cioè deve essere chiusa, non deve essere frequentata da qualcuno.
0: Diciamolo,
1: altrimenti...
0: tu sei l'autore,
1: sì,
0: creatore di ogni tuo progetto,
1: di ogni
0: tuo video,
1: sì,
0: di ogni tuo. Quindi non hai un team, tutte quelle cose.
1: No,
0: accompagnati da un team.
1: Assolutamente. No, cioè,
0: okay,
1: mi piace proprio restare in questa semplicità, perché poi alla fine sono nato con questo e voglio continuare con questo. Ovvio che se i progetti diventano ovviamente più impegnativi, e per se lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare, quindi dobbiamo comunque stare con un team, però fin quando riesco a gestire, ti dico che comunque è abbastanza tosta, perché può sembrare una cosa così, però comunque ieri ad esempio ho editato un video, ci ho messo tipo 40 minuti solo ad editarlo, altri 20 per fare il voice over, quindi si perde tempo, ma è giusto anche così, perché io vorrei tanto che le persone che ci seguono poi capiscono realmente che questo è veramente un lavoro. È vero, stai a casa, è vero, non è come...
0: Scusa, non esiste non esistono anche quelli che lavorano da casa, smart working,
1: certo.
0: Che magari
1: comunque viene
0: in azienda,
1: sempre vista
0: in banca, però
1: sì,
0: sì, perché il nostro è il lavoro, il nostro mi ci metto anch'io, perché ecco, anche per il tuo brand,
1: sì,
0: no, ecco, di Fabiola Ciminella, Carmine Guadagno, comunque uno lavora da certo. Non è che io ho un team, poi magari ci sono degli operatori, delle persone che ti seguono qualora ci sono eventi o situazioni in cui ci debba essere per forza qualcuno che ti riprende, no? Che tu come cioè, ci sono anche ambienti che con un telefono certo. in mano magari non è l'ideale, sì. No? Non mi sembra il caso. Io ho una vergogna pazzesca.
1: No, io
0: non
1: no.
0: ti dico quando a dei festival oppure ecco negli eventi Rai o in ambienti un po' più. Io il telefono lo prendo proprio.
1: Ah no.
0: Mi dicono, ma come, tu non sei una social? Dico, ma no, solo per pubblicizzare il programma, magari qualche programma televisivo, ma che devo immortalare ogni cosa.
1: No, io riesco e so essere anche molto discreto, devo essere sincero.
0: Tipo di nascosto, zac.
1: Lo prendo dalla tasca, faccio presto la foto oppure il video, anche qua, ma non so se te ne sei accorta, io comunque ho fatto qualcosa per
0: non me ne sono accorta.
1: Perché riesco comunque ad essere sempre discreto, anche perché comunque può dare anche fastidio, quindi dobbiamo restare anche sempre nell'educazione.
0: No, a me è una cosa proprio che mi preoccupa, a me in prima persona.
1: No, a me no, devo essere sincero.
0: Invece Carmine, mi ricordi il tuo primo video, cioè quando è nato Carmine Guadagno di Creator? Digital?
1: Allora, in realtà io facevo sempre tantissime storie, io sono nato su Instagram principalmente e facevo tante storie
0: simpatiche
1: sempre, però ovviamente le condividevo agli amici che avevo io. E un giorno facemmo tipo questa battuta io e mio fratello, vabbè, su un cantante, e questo video iniziarono a girarlo tramite WhatsApp, perché quando eravamo più piccolini si portavano questi stati su WhatsApp e queste persone facevano girare questo video, ed è lì che poi ho avuto le prime richieste. Pensa che io ci avevo addirittura il profilo privato, non ce l'avevo neanche aperto. E poi da quello, vabbè, poi io ho sempre visto i programmi televisivi, ho sempre
0: e io amato. Anche là volevo arrivare perché lì penso hai avuto proprio l'esploit.
1: Sì.
0: Con dei programmi, magari ecco, se ve lo siete in caso persi, andatevi a vedere sul profilo di Carmine Guadagno, e lì devo dire, cioè, no, a me mi ha fatto morire quella roba di quella che si prepara e si trucca.
1: Ah, vabbè, sì. Vabbè,
0: ma sono poi reali, Carmine.
1: Sì, quelli sì. Alcuni sono di intelligenza artificiale, però questi qua che trovo, perché comunque io penso di avere
0: troppo trucco, basta, in questa ore maschere su maschere cambiano completamente proprio
1: sì,
0: connotati
1: sì.
0: E mi fa morire. Ma il tuo modo di raccontarlo
1: tipo, penso 4.000 euro di trucchi di cosmetica, che è incredibile.
0: Ma anche quella famiglia americana di lei supermodella, ora non ricordo i nomi, okay, perché sì. Ecco, sono poco social. E delle bambine che perfette che facevano la prima
1: mattina, ma si svegliano
0: mattina.
1: Tipo alle 3 alle 2 del mattino, io cioè scioccato, cioè io per venire qua stamattina avevo ancora tutti gli occhi attaccati, pensa a quei bimbi, cioè messi comunque sotto a una doccia, cioè alle 2 del mattino, cioè no vabbè.
0: Allora un po' mi sono rivista, no, perché sveglio mio figlio io alle 2 del mattino, però ecco un po' lo stile alzati, denti, vesti, un po' lo proietto.
1: Ok, ma alle 2 del mattino?
0: No, perché c'era proprio scritto lui.
1: Sì, mo non lo so se poi ovviamente era per fare views, non lo so, ovviamente io ho commentato quello che ho visto.
0: Ma mi fa ridere quella cosa che non è real. Cioè, non puoi avere una telecamera, un drone, il fatto del drone, dicevo, vai a scuola con la Jeep, hai il drone che racconta,
1: cioè, com'è possibile?
0: Quel è tutto così, no, architettato. E allora noi ci fermiamo ancora una volta e ascoltiamo insieme al nostro Carmine Guadagno un altro pezzo super che mi piace tantissimo, che ci rappresenta. Secondo te qual è? Paese?
1: Napoli, ovviamente.
0: Serena.
1: Brancale.
0: Vai, l'annuncia Carmine Guadagno per noi.
1: Ma non ricordo bene il titolo. Aiutami tu, amo.
0: Al mio paese.
1: Ah, ok. Vedete, raga, vabbè, la dovevo
0: fare. Vai, 1, 2, 3.
1: Serena Brancale, Al mio paese. Sentiamola.

0: Ed era la splendida bomba di Serena Brancale al mio paese. Siamo qui con Carmine Guadagni. Adesso ci tuffiamo, Carmine, in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo un piatto, qua non mi deludere, che per te sa di Napoli.
1: Vabbè, pasta e patate con la provola.
0: Ah, belle. Ovvio. Ma sai cucinare?
1: Sì.
0: Mamma ti ha insegnato a cucinare. Sì. Signore, vero? Signore,
1: mamma,
0: mi sta chiamando un attimo. Signore... Non mi ricordo il nome di tua mamma.
1: Loredana.
0: Dice di no. Guardi, mangi solo e dai pure fastidio.
1: Amore, guarda che mi è successa una cosa ora ai fornelli, che è stata incredibile. Lei mi aveva chiesto di controllare il cavolo. Io ho bruciato il cavolo.
0: Vedi,
1: c'è anche un video, ragazzi,
0: sotto.
1: Se volete andare a vederlo, andatelo a vedere, perché veramente lei ha dato i numeri, ha detto com'è possibile. Io una cosa ti ho chiesto, però
0: dici mamma, perché se va a fo video, eh? Può essere.
1: Stavo di là con mio fratello e non si è capito niente più. Però mi piace cucinare, amo molto cucinare. È vero che dei piatti un pochettino più complessi non riesco, però le cose di Napoli, pomodoro fresco, pasta e patate, pasta e lenticchie, pasta e fagioli, pasta e ceci, fagioli con cozze, sono bravo, mi piace perdere tempo. E poi stranamente mi piace anche pulire e mettere tutto a posto, anche perché con mia mamma le cose a forza.
0: Sei un pulitone.
1: Sì.
0: Io pure, mamma, che pulizia, incredibile.
1: Perché non mi trovo proprio, mi sento poi troppo, no, brutto.
0: Guarda, io anche se arrivo a casa alle 2 di notte, 3, che magari si esce, si fa tardi o si va ad un evento, devo mettere a posto tutto, oltre a struccare, fare, non come quella di che ci metteva 7-8 ore, però bene o male, la crema sempre, i denti sempre, i vestiti, tutto in ordine, perché il giorno dopo, cioè, tutto lindo, preciso.
1: Sì. Ma poi soprattutto perché... quando ci sono delle giornate, mo ci vuole comunque lavorative, con degli impegni, tu non puoi fare nulla la mattina, quindi devi rubare quel tempo. E secondo me subito è meglio farlo subito, sistemare subito in quel momento.
0: No, c'è gente che lascia vestiti su quei divanetti, le poltroncine delle camere da letto. Non lo so. Siate ordinati, così anche il vostro cervello sarà in ordine.
1: Infatti.
0: Invece una parola napoletana, Carmine, che usi sempre.
1: Allora, penso...
0: Che magari ti dici anche basta, no, ogni due
1: Marò.
0: La dici, ti capita?
1: Marò e Amò.
0: Marò e Amò.
1: Queste due sono sempre fisse nel mio vocabolario, sempre.
0: Perché noi napoletani, lo diciamo a chi ci sta ascoltando, che è non, di non, che chi, cosa che non è napoletano, perché usiamo questa parola Amò? Perché al nord amore, no?
1: No, ma in effetti anche al nord poi la usano, che quando sono stato a qualche evento. Loro però hanno questa cadenza diversa, ovviamente, da noi. Però io penso che lo facciamo con la più sincera verità, perché non ricordiamo i nomi delle persone che si presentano.
0: Bravo, abbiamo sfatato. È così.
1: Questa la realtà. Quindi ci sarà, cioè, c'è questo Amò che racchiude un attimo il tutto per farti parlare, per farti conversare e farti stare bene.
0: Guarda, io non sono bugiarda, sono molto trasparente, senza filtri, e devo dire che mi aspettavo, speravo che tu dicessi questo, perché la verità, che poi non è da me, non sono molto Amò, no, però mi è capitato di dico, ma no, Fabio, che ti vedo in queste vesti, però mi è capitato farlo, perché i nomi,
1: quando conosciamo qualcuno, i nomi si dimenticano tipo dopo 5 secondi che vengono detti, quindi
0: è questo il nostro utilizzo, per questo l'abbiamo inventato qui a Napoli. Invece, Carmine, un posto di Napoli dove torneresti immediatamente, anche adesso?
1: Io c'ho un posto preferito, vabbè, Posillipo. Io amo Posillipo, mi trasmette una tranquillità, vedere il mare, il Vesuvio, per me. Io anche quando viaggio, quando torno, devo andare lì, perché mi fa sentire proprio a casa. Penso che nessun posto sia più bello di Posillipo,
0: perché dall'alto hai tutta
1: sì, vedo tutta la città, è proprio bello, lo amo.
0: Invece è una tradizione che non vorresti mai perdere?
1: Le feste con i miei genitori, sia quelle natalizie che quelle pasquali, e soprattutto i compleanni. Mi piace festeggiarli sempre con loro. Infatti anche quando ho fatto feste ho sempre invitato i miei genitori e la mia famiglia in primis.
0: Infatti a me non mi ha invitato, però te lo voglio dire proprio.
1: Amore, è stata una cosa molto stretta, ti dico la verità, anche perché non ci sarebbero.
0: Vabbè, hai 31, dai.
1: Hai 31,
0: sì.
1: È la mia parola.
0: Io il mio compleanno è il 14 agosto.
1: Amore, dove
0: mi è sempre andata bene.
1: Sempre bene,
0: sai quelle cose a chi invito dove la faccia bella lì,
1: sciolta. Bellissima.
0: Invece una cosa di Napoli, visto che Napoli è una grande maestra, ci insegna tanto, ci dà ci ha insegnato ad essere quelli che siamo, no? Perché poi abbiamo sia i pro che i contro, però sicuramente un lato scuro più buio Napoli ce l'ha. Qual è quella cosa di Napoli che tu non sopporti invece?
1: Oddio, questa domanda forse è un pochettino difficile. Io amo Napoli, ma non ovviamente perché sono napoletano.
0: Sia per le cose, ecco.
1: Ovviamente ci sono belle, le cose belle e le cose brutte. Io cerco soprattutto sui social di portare la bellezza di Napoli. Però forse purtroppo un po' la maleducazione che c'è ovunque. Però forse anche piccolo, questi bimbi che non capiscono, hanno una delicatezza. Io penso che comunque poi deriva sempre dall'educazione dei genitori e forse è quello che non sopporto di Napoli, la maleducazione. Ma
0: o forse un po' l'invadenza, anche perché sì, ecco, noi siamo un popolo un po' ovviamente io no. È vero, ma non perché per cattiveria o per l'inciuccio quello nostro, no, il pettegolezzo, è proprio un modo di fare,
1: sì.
0: Ecco, anche lo stesso abbracciare, toccarci, sì, sì, continuamente, no? Anche quello è un po' invadenza, forse questo io ce l'ho un po' di più, ma anche il chiedere,
1: per me è il chiedere.
0: Per loro è normalità.
1: Io poi sono una persona molto schietta, quindi se tipo mi fanno qualche domanda un pochettino più così, io subito rispondo in maniera però in maniera schietta, dico fatti tu.
0: Come il paese di Brancale,
1: più o meno.
0: Invece Carmine, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, perché parti, okay, cosa porteresti? Cosa porteresti? Ti porteresti della tua città, anche di non materiale, eh?
1: Ah, ok.
0: Una cosa astratta.
1: Il mare, porterei, ecco, il mare.
0: Perché, ecco, quella visuale, sì, quella, quel quadro.
1: Sì,
0: di,
1: un quadro
0: di,
1: che
0: di
1: può rispecchiare tutto, però sì.
0: E allora dedichiamo anche alla nostra Napoli il testo di Saif, Tu mi piaci tanto. Napoli è per te.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino, non temere amore mio.

0: tu mi piaci. Lo sai che io pensavo che quasi quasi in questo Sanremo 26, che era? 2026? Sì, sì, perché 20, tra 26. Poco entriamo nel 2027. Pensavo che Saif in un certo senso fosse lì, potesse vincere. Eh sì, perché aveva quella storia, no? La generazione. Tu no, Sal Da Vinci, anche per me Sal Da Vinci del cuore. Ciao Sal, ti amiamo, ti salutiamo, cioè, lo conosciamo, ci abbiamo lavorato insieme. E, insomma, però tu che musica ascolti?
1: Allora, io devo essere sincero, non sono un fan sfegatato di musica. Ascolto musica, però qualsiasi genere mi piace, ovviamente quella tipo vado un po' a periodi, tipo ad esempio quando c'è Sanremo sento solo le canzoni di Sanremo, normalmente sento sia le italiane, anche un po' di napoletane perché mi piacciono, un po' di neomelodico.
0: Quella che quando stai male devi metterla perché ci devo piangere, devo un attimo sfogarmi.
1: Oddio,
0: devo ascoltare questo
1: penso
0: brano.
1: Penso che Laura Pausini sia la la mia, il mio
0: la
1: mi
0: tua
1: fa
0: best,
1: cadere,
0: la tua
1: mi
0: best.
1: Fa cadere perché fa delle canzoni stupende che racchiudono secondo me tanto.
0: Marco se n'è andato e non ritorna più.
1: E quindi forse è lei. Queste le canzoni un pochettino più tristi mi portano.
0: Allora, adesso dalla tristezza torniamo a noi, al
1: sempre,
0: nostro mood,
1: vai,
0: al nostro stile. E adesso ti faccio delle affermazioni, ti leggo delle affermazioni e tu mi rispondi soltanto con vero o falso.
1: Ah,
0: e poi se qualcosa ti voglio pizzicare mi fermo. Sei più permaloso di quanto sembri?
1: Falso.
0: Non sei per niente permaloso. Infatti dai un po' l'aria, te l'hanno detto.
1: Beh,
0: vedi?
1: Non mi interessa.
0: Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Hai paura di fallire?
1: Vero.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Falso.
0: Sei abbastanza sereno delle tue capacità, cioè ci sei arrivato col tempo, no? No, infatti è un passaggio importante questo, che pian piano tutti ci arriviamo, sicuramente con parlandone, ma io penso tanto con delle autoriflessioni, no?
1: Sì,
0: vabbè, con la nostra testa fondamentalmente.
1: Io penso che sia anche poi l'età, ti fa avere comunque delle consapevolezze diverse e delle certezze. E quindi ecco perché sono così.
0: Bene, hai detto un sì, Carmine, che avresti voluto fosse un no. Ti è capitato mai?
1: Vero.
0: Lo possiamo sapere?
1: Amore.
0: Dai! Ma è roba di amore?
1: Oddio.
0: O anche di lavoro?
1: Vabbè, no, di lavoro no, perché sono molto esigente, cioè voglio solo...
0: Ragazzi, è tosto, Carmine,
1: fare dei lavori che rispecchiano un determinato... cioè dei determinati valori, secondo me. Quindi sono così. In amore a volte mi faccio un po' abbindolare.
0: E invece, Carmine, il successo, passami il termine, ti ha cambiato?
1: Assolutamente no, falso.
0: E i social ti condizionano?
1: Falso.
0: Ti capita di confrontarti con gli altri?
1: Vero.
0: Sei più fragile di quello che mostri?
1: Vero.
0: Oggi sei veramente felice?
1: Cioè sì e no, penso che sto su una percentuale di 60-40, 60 felice, 40 sto cercando sempre la mia dimensione. Io sono una persona che non lo dà mai a vedere, perché amo proprio, ma non in generale, ma sui social, proprio anche con le persone che mi sono attorno, di dare positività, ma l'ho sempre data da quando sono piccolo e la voglio dare fin quando mi sento di darla. E quando ci sono dei momenti no, sento comunque che mi scarico un po', ma nonostante questo non mi abbatto, cioè voglio...
0: E cosa manca di questa percentuale? Qual è la fetta della famosa torta, no, della vita? Perché un grande maestro mi insegnò, non faccio nome perché non mi ricordo, no? Un amico, ecco, mi fece, ero più piccina, che la vita è un po' suddivisa come se fosse una torta, no? E ci sono degli spicchi più larghi, più grandi, più piccoli, in base alla famiglia, all'amicizia, all'amore, al lavoro. E c'è chi concentra delle energie e investe delle energie più su una fetta magari della famiglia o del lavoro.
1: Vabbè,
0: rispetto
1: ovvio,
0: ai rapporti interpersonali.
1: Io penso
0: magari
1: che la mia fetta più grande appunto sia la mia famiglia, però do anche molto, molto valore al lavoro. Cioè io amo proprio creare, cioè sento comunque questa creatività dentro di me e mi viene molto naturale, e anche quando reagisco a un video, quando io non mi preparo nulla, cioè io veramente sono, vedo il video proprio tatta in quel momento, scusate, no tatta in quel momento, e quello,
0: cioè, lo
1: che
0: pensi e lo scrivi, sì, e lo, sì, e lo,
1: e lo
0: giri,
1: dico,
0: e
1: lo dico, giri, lo giro subito, faccio, non sono così, e forse è questo che piace alla gente, perché oggi comunque ci sono tanti video editati, ma non che sia sbagliato, che comunque professionalmente uno deve farlo per forza di cose. Però è proprio questa semplicità che secondo me dà alla gente il volermi seguire. Io ho dei messaggi bellissimi ogni giorno di persone che mi contattano e dicono: io la sera mi metto a letto e tu sei il mio staccare la spina, perché vedo un tuo video, sorrido come non so perché da sola.
0: Io penso sia la cosa più bella. No, guarda, ieri ho fatto allenamento con Raffaele, che è il mio personal. Ciao Raffi.
1: Ciao.
0: E infatti stavo raccontando, ecco, i prossimi ospiti, ho detto ci organizziamo magari con alcuni nomi che abbiamo amici in comune. Ho fatto il tour, mi ha detto: no Clotilde, mia moglie esce pazza, si vede i video di
1: sono
0: Carmine,
1: un fan delle
0: ride, ride tremendamente a letto da sola, che io mi affaccio e dico: Clotilde, ma che stai facendo? Niente Carmine, infatti
1: sono,
0: vedi,
1: fan delle mogli,
0: confermo,
1: ma i mariti non ce la fanno più, come dicono, io non ce la faccio più, queste, mia moglie sorride, io faccio, e che vuoi, meno
0: perché
1: male che la faccio sorridere,
0: perché loro non riescono a farle sorridere.
1: Penso
0: così,
1: che sia, che
0: è quello,
1: siano...
0: è quella, guarda, che è la cosa più difficile, hai capito? Pensiamoci, su, ascoltiamoci la cosa più bella che ho del nostro amico Clementino.

0: Radio.
1: Ed eccoci tornati, siamo qui, anzi non ci siamo mai mossi,
2: ci siamo
1: guardati
2: qua
1: intensamente io e Carmine.
2: Forse ci stiamo innamorando.
1: Ci stiamo anche innamorando oggi, perché entrambi abbiamo bisogno di amore, siamo alla ricerca del principe azzurro, ma in realtà Carmine arriverà. Ma tu non è...
2: Io
1: non voglio entrare nel non voglio aprire,
2: single.
1: Non è un programma di gossip, però oggi sei felicemente single.
2: Sì, sono single.
1: E sottolineo felicemente, perché è meglio, ragazzi, stare da soli quando...
2: Oddio, non dobbiamo dire così.
1: Non bisogna accontentarsi, volevo arrivare, perché ho avuto amiche, persone che conosco anche bene, devono dedicarsi del tempo per se stesse.
2: Ovvio.
1: Non attaccare, cioè staccare una relazione e intraprenderne subito un'altra. Ed esiste, lo vediamo sempre.
2: Sì, sì.
1: Ed è comunissimo questo tipo
2: la paura di restare da soli,
1: di approccio. Allora, però, noi entriamo adesso, vediamo se hai paura di questo limited edition di Napoli Senza Confini, dedicato a te, Carmine. Il tuo difetto peggiore.
2: Oddio.
1: Dillo ai microfoni.
2: Oddio.
1: Se nessuno lo sa. Non ce l'ho, ma io pure risponderei.
2: Quando non mangio divento nervoso. Questo può essere il difetto.
1: Dammi un 5. Io uguale.
2: Il difetto è questo qua.
1: Guarda, mi vedo un'agitata, tipo anche adesso un po'. È perché ho fame. Ma sei una bambina, sì, io mangio ogni 3 ore.
2: Sicuramente ci avrò anche altri difetti, non è che siamo santi, però forse è quello là più evidente, secondo me.
1: Più che ti turba,
2: sì.
1: Che ti dà fastidio. Invece il tuo pregio che gli altri invece sottovalutano.
2: Ah, forse la bontà.
1: E non viene spesso apprezzata, né vista?
2: No, viene vista come quel vabbè, tanto lui è bravo.
1: Mm-mm.
2: Non dice niente, quando poi non è così. Che poi uno arriva poi al limite e
1: giusto,
2: scoppia.
1: E questo è proprio, descrive perfettamente il buono, che è buono ma non è scema,
2: sì.
1: Come diciamo noi a Napoli. La tua peggiore invece abitudine?
2: Oddio, ma forse dormire tanto.
1: Posti tipo 10 ore?
2: Sì. Cioè dormire, no, ma degli orari anche un pochettino un po' scombussolati.
1: Dici, oltre la notte dormi anche di giorno.
2: Sì.
1: Beata te, Carmine. Me la già fanno poco con
2: te.
1: Tipo il pomeriggio, ti fai la pennichella.
2: Sì.
1: No,
2: se ho tempo che non ho cose da fare lavorative, sì, per me è importante. Ma è proprio l'occhio che si chiude, non lo gestisco io. Cioè è lui che si gestisce da solo. Cioè, no.
1: ma sono i carboidrati o i zuccheri?
2: Ma
1: no,
2: non c'è niente.
1: Ti posso dire, guarda, sto ascoltando anche molti programmi radiofonici o leggendolo in giro, è comunque consigliato che nel pomeriggio 20-30 minuti. Tu dici non so, 3 ore.
2: Però comunque un'oretta e mezza ce la facciamo.
1: Ti posso confortare, più cresce più non esisterà più questa cosa, quindi
2: okay.
1: Anzi, anche di notte dormirai.

0: visti mai?
1: Vedo.
0: Io mentre lo faccio, poi penso anche alle mie.
1: Allora, ma lo sto ammettendo, mo sto fatto. Vedo i cartoni animati che vedevo quando ero piccolino,
0: amore,
1: nonostante io abbia 30 anni, senza avere mai vergogna di vederli.
0: Ma sono bellissimi.
1: Li amo e non saranno mai i cartoni animati che ci sono
0: è
1: oggi.
0: È il tuo purtroppo preferito?
1: Vabbè, Doraemon, che lo amavo, bellissimo.
0: Ah, il pupazzone blu, ok, Doraemon, sì, sì, sì. Doraemon, un gatto spaziale, solo
1: bellissimo.
0: Tu mi regali.
1: Troppo, troppo bello. E vabbè, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball.
0: Io pensavo anche di quelli Disney, tipo...
1: Disney li amo tutti quanti.
0: Va bene, allora, un tuffo, io grazie al mio bimbo ho rivisto poi tutti e ti devo dire, dico che è bello,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: ti staccano un po' anche dal nostro essere più grandi, adulti, dal lavoro, quindi entri in una dimensione...
1: A volte mio fratello mi prende in giro e dice, ma
0: fantastico,
1: veramente stai guardando i cartoni? Io dico sì, lui fa, ma tu sei grande, io che devo fare che sono grande?
0: Che bello, mi piace tantissimo. Carmine, invece è una figuraccia che non dimenticherai mai, e tu mi sa che sei uno che ne fa, come
1: no,
0: me,
1: le faccio. tipo stavo a mangiare fuori e c'era questo ragazzo che mi salutò, vabbè penso che succeda a tutti, che era una persona che io conoscevo, cioè un mio amico, ma io non lo riconobbi, cioè lui mi venne pure a salutare e io ero convinto che fosse tipo una persona che mi seguiva, e lui dopo un po' si mise al tavolo di fronte e mi guardava, perché io facevo, ma chissà chi è questo, chi
0: ma
1: lo
0: non
1: sa?
0: Lo vedevi, non lo vedevi da tempo, era uno della scuola,
1: cioè in quel momento io lo frequento questo ragazzo, cioè nel senso è un mio amico, forse ha avuto l'Alzheimer per quel momento, non
0: ma
1: lo so,
0: ma anche i social, la roba che la gente ti segue, lo sai, mi capita anche a me,
1: ma io sono stato veramente, ho fatto una brutta figura, perché poi dopo quando me ne resi conto al conto che poi ce ne andammo, che lui disse, oh ma i sunghi, ma t'apposito, disse,
0: no, così grave no,
1: è grave,
0: però
1: grave.
0: La cosa di vedere una persona e riconoscendo la sua fisionomia, ho detto, ma noi ci siamo già visti, ci conosciamo, no, io ti seguo su Instagram, magari tu mi segui su Instagram,
1: perché è una persona che conosco, cioè quindi non lo so,
0: e questa infatti è
1: quindi
0: sì, vabbè
1: figura.
0: Forse con la testa da un'altra parte, dai, vabbè, ci sta. Invece, Carmine, se domani cambiassi mestiere,
1: okay,
0: cosa faresti?
1: Oddio.
0: Non ci hai mai pensato?
1: Ci ho pensato, però ci sono tanti lavori che mi piacciono. Farei il cuoco, perché mi piace tanto. Farei anche il receptionist, che sarebbe praticamente quello che poi di cui mi sono laureato. E
0: che facoltà hai fatto?
1: No, io ho fatto l'alberghiero.
0: Ah, vedi, ecco, tutto coincide. Ok, sì.
1: Però ho sempre amato sia il cuoco e sia fare quest'altro mestiere, che comunque era una materia lì. E quello mi piacerebbe. Oppure penso qualcosa che riguarda sempre il teatro.
0: A proposito di questa, anzi no, facciamo così, ci fermiamo un attimo, perché okay, lì voglio arrivare, voglio capire, perché ho avuto un input con un giorno buono di Rocco Hunt.
1: Vai.
0: E poi torniamo qui a parlare del futuro, a tra poco.

0: E tutte giornano a essere buono, come ci
1: tutti
0: dice Rocco Hunt. Lui è Carmine Guadagno, questa voce che state ascoltando qui con me a Napoli Senza Confini. Erano giorno buono. Quante volte ci svegliamo storti, eh? E
1: a
0: poi
1: me,
0: lo attrizziamo.
1: A me no.
0: Non più, però
1: non
0: ci
1: succede.
0: Sono stati.
1: Ci sono stati, però veramente pochi. Cioè, non so perché, è una, forse è un valore,
0: è
1: un pregio.
0: È bello, e poi soprattutto vuol dire che ti contorni di persone giuste. Perché tante volte tutti ci svegliamo bene, a meno che non ci siano periodi, no, umani, di problematiche anche magari complesse, e quindi comporta questa tristezza. Però è magari un messaggio, una persona che hai in casa o che può, cambiare. Quindi sì, è una bella cosa. Ma adesso ci spostiamo invece, Carmine, su quello che ancora non c'è, no? Il famoso futuro, quello che vorremmo o visualizziamo nel nostro presente. Cosa stai costruendo in questo momento? C'è un progetto, c'è qualcosa?
1: Allora sì, c'è un progetto, ovviamente, che non posso parlare.
0: No, però...
1: Però è un bel progetto, è una cosa che volevo fare da tempo.
0: E io non lo sapevo, eh.
1: No, no,
0: però,
1: no.
0: Però mi è arrivata una certa vibrazione, sì, di qualche novità nell'aria.
1: C'è questo bel progetto, spero che piaccia, però c'è.
0: Ma cioè, uscirà l'anno prossimo? Non lo sappiamo.
1: Allora, in realtà con le tempistiche non lo sappiamo ancora, però uscirà, sappiamo che uscirà.
0: E invece c'è qualcosa, o a meno che non sia questo stesso progetto, che vorresti fare ma non hai ancora avuto il coraggio di fare in questi anni?
1: Forse questa domanda era prima che
0: quindi
1: partisse
0: proprio,
1: questo progetto.
0: Proprio questo, sì, questo progetto. E invece, Carmine, tra 5 anni dove ti vedi? Se
1: allora,
0: possiamo provare a essere un attimo bambini adesso.
1: Io mi vedo in un teatro con il mio spettacolo e con tutti che ridono.
0: E l'ho visto anch'io, per questo ci volevo arrivare. Ora, in bocca al lupo veramente per tutti i progetti.
1: Credi.
0: E veramente me lo auguro, perché comunque un artista, perché io ti reputo un artista,
1: ti
0: e sei
1: ringrazio.
0: Un artista. Forse il content creator, no, che va a sminuire il lavoro di artista, è un vantaggio, no, in più all'artista,
1: sì,
0: che sei. E deve arrivare, deve sperimentare fin quando poi non decide di mettersi a completa disposizione di un pubblico,
1: sì,
0: di spogliarsi di tutto quello che è e di arrivare dritto, no, al pubblico. E cosa vorresti che rimanesse di te a questo pubblico anche tra un po' di anni?
1: Sempre la mia educazione in primis, la mia umiltà e la semplicità.
0: Che bello che ti contraddistinguono in pieno proprio. Carmine, sì, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché così... come un turista, un inglese, dice: cos'è? Come me la traduci? No, non si può.
1: Forse è scontata, ma amor è si troppo bello.
0: Ah!
1: Si troppo bello. Cioè, per me c'è proprio del
0: perché
1: sentimento.
0: Perché nel bello, non è estetico, no? Esatto.
1: C'è proprio del sentimento per qualsiasi cosa. Cioè, pure quando parliamo, che ne so, di un piatto, di un quadro. Cioè, noi diciamo sempre quel è troppo bello con quelle P.
0: Ma anche come il profumo. Anche il profumo, perché lo diciamo è buono. Cioè, ma è troppo bello, è vero?
1: Sì.
0: Che è una cosa
1: ci dà
0: che
1: proprio
0: si
1: quella
0: annusa.
1: Maro, è bello, mi piace come frase, bello.
0: Ed è tua.
1: Sì.
0: Invece vuoi salutare qualcuno, vuoi lanciare un messaggio ai tuoi fan, alle persone che ti seguono?
1: Allora, ovviamente, vabbè, saluto tutta la mia famiglia e i miei amici che sapevano che comunque oggi stavo qui, quindi vi amo, grazie, nelle tue grimpe. Vi amo, e il messaggio che voglio mandare, anche se può essere un po' scontato, siate sempre voi stessi e non fatevi mai calpestare dai giudizi e dalle cose dette così tanto per. Ricordatevi che solo voi sapete chi siete e solo voi sapete il valore che date alle persone e soprattutto a voi stessi. Quindi restate sempre voi.
0: Grande Carmine, noi ci tengo tantissimo, perché tu sei in una generazione comunque complessa, cioè quella dei social, quella che comporta la tua età, o anche quella dei ragazzini più piccoli, no? E quindi il social può essere con valore aggiunto qualora si viene usato bene, sì, e può essere devastante
1: se viene usato male
0: o rispetto a persone più deboli, più fragili.
1: Certo.
0: Con commenti, con ecco, pure su questo
1: non so
0: argomento.
1: Se anche quando faccio
0: dire comunque, qualcosa.
1: Anche quando faccio questi video, reazioni a tutto, io uso sempre dei modi delicati. Non dico mai parolacce, mai offese. Chiamo loro tesoro, amore, perché comunque devono sempre capire che, a parte che c'è un'ironia sempre,
0: vabbè, quello è di base,
1: si capisce, ma già dalla mimica facciale che io uso, perché comunque la mia faccia è
0: ma
1: così.
0: Ma il tuo è un format, Carmine,
1: sì.
0: No.
1: Però non deve essere importante proprio non farsi mai influenzare dalle cose negative. Questa è la cosa più importante per me.
0: E allora, ragazzi, lui era Carmine Guadagno, io sono contentissima che sei stata qui, davvero. Adesso ci divertiamo, andiamo di là e okay, continuiamo la nostra chiacchierata, perché ne abbiamo di cose da dire. Mi devi raccontare qualcosa in più, perché poi tornerai qui, okay, magari a dirci
1: questo
0: di
1: progetto,
0: più del tuo progetto.
1: Sarà
0: e
1: un piacere.
0: Davvero, in bocca al lupo, tanta.
1: Credi.
0: Tienimi aggiornata, mi raccomando, voglio sapere. E voi, cari amici, buona giornata, impegnatevi, lavorate, sorridete, fate cose bellissime. Io
1: se
0: vi
1: volete
0: abbraccio.
1: Sorridere un po' di più, andate a vedere i miei video
0: a proposito di sorrisi e di ironia, e vi lascio con Chiamma Ma. Ciao a you,
1: ciao.
0: Un bacio, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

istanti tu perdi contatti, pensieri intatti di teste pericolanti. Perdi contanti ma non mollare i combatti, che se ti abbatti affoghi nei tuoi rimpianti.

0: sento l'eco del centro, dove il rispetto è soltanto un concetto. Vengo da dove non hanno stipendio, e dentro le case c'è un tanfo tremendo. Di notte col branco di dietro, 3 litri di birra, un cammino d'incenso, mentre vi sveglio quando è buio.
1: Rai Radio Live Napoli.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Napoli Live. Oggi incontreremo Dario Sansone, cantautore, regista, disegnatore e naturalmente voce degli storici Foia. E parleremo del nuovo progetto discografico, Com, che è uscito da pochi giorni su tutte le piattaforme digitali. A un anno da Santo Sud, il suo primo lavoro da solista, Dario torna con un progetto particolare, due brani, Com Maiere e Com Chiova, pubblicati insieme in un unico split digitale. Due canzoni diverse ma legate da una parola semplice e potentissima, Com. Una parola napoletana che può diventare sia una domanda, può esprimere stupore, malinconia, rimprovero, ma anche tenerezza. E proprio da questa parola parte un piccolo viaggio nel tempo. C'è la ieri, c'è ieri, il tempo dei ricordi, e c'è il chiov, il piovere, che richiama invece qualcosa di più atmosferico, quasi sospeso. E in mezzo c'è il tempo delle emozioni, quello dei ricordi che tornano, delle assenze e delle cose che continuiamo a portarci dentro. Non è un caso infatti che nella prefazione al progetto l'attore e drammaturgo Gennaro Scarpato scrive «La memoria è l'acqua». Con Com prosegue anche il sodalizio artistico di Dario Sansone con il produttore francese Seb Martel, che rafforza proprio quel dialogo creativo tra Napoli e Francia che attraversa tutto il progetto di Dario Sansone, che arriva a questo nuovo capitolo dopo Restiamo in piedi, il singolo realizzato a sostegno di Emergency e della campagna Ripudia. Un percorso che conferma la sua capacità di muoversi liberamente tra musica, immagini, parole, senza dimenticare mai anche l'impegno civile. E del resto, nella sua scrittura convivono da sempre grandi contrasti: l'amore e l'odio, il sacro e il profano, la memoria e il presente.

0: Ma faci spera, ma faci spera.
1: Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi in studio un grandissimo artista, un artista coraggioso che ha segnato proprio la storia della nuova musica napoletana, Dario Sansone, ex leader dei Foia, anzi ancora leader dei Foia, perché
2: ancora,
1: poi esistono ancora.
2: Sì.
1: Però ha avuto il coraggio di intraprendere una carriera da solista che gli sta dando grandi soddisfazioni, che vede anche un asse Napoli-Parigi, quindi dove appunto si muove tra due realtà, tra due culture. E dopo il grande successo di Santo Sud dello scorso anno, è uscito il 18 settembre con un dual single, o se vogliamo dirlo anche come split digitale, che si chiama Com, e è composto da due brani, Com Maiere e Com Chiova.
2: Eh sì.
1: Innanzitutto benvenuto, ciao, grazie,
2: ciao,
1: di essere qui con
2: ciao
1: noi.
2: Ciao a tutti, sono felice di essere, lo sai, quando vengo qua mi sento a casa con te. E niente, ci sono due canzoni nuove che hanno spinto per venire fuori e per raccontare probabilmente degli aspetti legati al tempo. Uno è Con Maiere, che è legato al nostro tempo di vita, come corriamo e a volte abbiamo bisogno di respirare e di premere il tasto pausa, e l'altro è Come Chiovo, che è legato a sensazioni atmosferiche. Oltre che meteorologiche, un meteo dell'anima.
1: Infatti, anche perché la pioggia comunque crea sempre emozioni molto profonde.
2: Sì, anche perché a noi ci piace a malincunia, cioè io sono uno
1: la
2: che
1: la famosa pucundria napoletana.
2: Esattamente, che è la nostra saudagi. Mi piace perché è un sentimento che è in mezzo. E le cose di passaggio, di mezzo, sono quelle che ci emozionano di più, se pensi all'alba, al tramonto, no? A questi piccoli cambiamenti che poi ci danno un moto dell'anima.
1: E come è venuto questo brano? Ti ricordi il momento questo, preciso sì, in cui l'hai scritto?
2: Come Giova, sì, perché stavamo nel backstage di un concerto l'estate scorsa e venette un patapà dell'acqua, un acquazzone fortissimo che aveva messo in dubbio l'intera esibizione. Questa canzone è venuta fuori perché ho iniziato a fare questo accordo, perché è composta da un solo accordo minore, ed è venuta una specie di mantra di blues a cui poi si è accodato anche Seb Martelli, il produttore artistico, che in quel momento era con me perché avrebbe suonato con noi quella sera. E insomma, poi dopo un po' ho cambiato il testo della prima registrazione di questo che era sul telefonino, questo appunto, perché per una serie di vicissitudini mi sono trovato a dovermi confrontare con degli aspetti un po' dolorosi della vita. E ho immaginato, no, ma in realtà non sono cose che sono cose che riguardano un po' tutti e che tutti prima o poi affrontano. Quindi questa canzone mi è servita a mettere a fuoco il fatto che il dolore va attraversato e va vissuto, fa parte proprio della vita, anzi forse è il momento più potente in cui la vita si manifesta, e quindi come la pioggia lava via i pensieri negativi, bisogna vivere nel mistero che ci fa sperare, quindi superare i momenti difficili.
1: È bellissima questa immagine, grazie per avercela regalata, proprio di questo dolore che attraversa, però poi come l'acqua va via, e quindi la capacità di lasciare andare.
2: Ma non si può scappare alle cose che ci accadono nascondendole, bisogna proprio viversele a pieno e con coraggio. La vita è coraggio, non è, cioè tenere in vita un organismo intero è una cosa coraggiosa.
1: È una fatica, però è una fatica, è una bella battaglia, diciamo.
2: Sì, anche perché
1: è
2: poi
1: una sfida quotidiana.
2: Vedere che è intensa, e quindi questa intensità può essere qualcosa di meraviglioso se si guarda dal punto giusto.
1: E questa asse Napoli-Parigi, come ti stai trovando in Francia? Perché
2: ma io
1: scelto
2: lo so, lo so,
1: di fare una punta lì, di arrivare a Parigi.
2: Sì,
1: proprio,
2: sì, ma a ottobre ci torno anche a suonare per due concerti, uno il 2 ottobre a Montreuil, a Parigi, alla Maison Populaire, e poi sarò a Tours, che è un paesino a un'ora e mezza da Parigi. E come mi sono trovato? Mi sono trovato perché certe strade non si scelgono, i viaggi cominciano, non sai dove ti portano, e quando ho cominciato, diciamo, questa avventura da solo, Parigi è diventata una meta fissa che è stato sia punto di approdo, ma poi di ripartenza per tornare a casa con qualcosa di nuovo da poter dare agli altri.
1: Certo, anche perché forse i francesi questo sono anche più sensibili, sanno cogliere l'artista in tutte le sue varie sfaccettature.
2: Sicuramente la Francia ha sempre investito sulla cultura differentemente da noi, il che non vuol dire che lì ci sia più cultura, ma che c'è stato un investimento proprio statale su queste cose. E in più la Francia, essendo diciamo un paese colonizzatore, ha avuto tanta immigrazione di ritorno anche musicale, quindi si è dapprima infettata con i suoni del mondo, c'è tanta musica world in Francia. Diciamo che qualcosa di buono forse, se proprio si deve trovare sforzandosi nella colonizzazione che ha effettuato la Francia, è stato
1: quella che chiamiamo le contaminazioni.
2: Esatto, contaminarsi con la musica africana, algerina, perché poi la lingua, essendo la stessa, ha portato tanti musicisti a poter comunicare con la Francia, e questo diciamo ha fatto una differenza sull'apertura quantomeno mentale e culturale a livello musicale.
1: E noi ci auguriamo che anche il nostro governo sia più vicino agli artisti e stanzi fondi per la cultura sempre maggiori.
2: Certo.
1: Perché investire nella cultura è investire nel futuro, e soprattutto nei giovani, anche meno giovani, perché la cultura poi è sempre giovane, sia che sia realizzata da un ottantenne sia da un quindicenne, ha sempre la stessa forza di emotiva e comunicativa. E quindi
2: io mi auguro semplicemente non si remigri la musica degli altri.
1: Speriamo che si prenda comunque i buoni esempi, arrivino anche qua e si prendano e si seguano. E noi abbiamo iniziato appunto dal tempo meteorologico con Machiova, invece adesso io vorrei ascoltare con Maiere e capire un po' tutto quello che vivi attraverso il tempo e come attraversi il tempo con la tua vita e con le tue esperienze.

0: quello che abbiamo appena ascoltato è Come ieri. Siamo in studio con Dario Sansone per questo, ricordiamo l'anno scorso, questo grande progetto Santo Sud, e adesso invece dal 18 settembre col dual single Come. E Come ieri abbiamo appena ascoltato. Come vivi tu il tempo e soprattutto quando anche ti interfacci col passato, qual è l'emozione che provi?
1: Ecco, bella domanda, perché questa canzone è una specie di monito anche per me. È una canzone che invita a prendere il proprio tempo, il proprio modo di respirare e di non pensare a come si era prima, ma vivere il momento, il presente. E c'è anche un verso, diciamo, dedicato proprio al nostro momento, che dice: non è un pianeta che è caduto malata, sono l'uomo che stanno ingrippato e persi in un sistema che sta finendo. Questo perché è una canzone che parte da tante riflessioni e prese di coscienza e poi invita a respirare. Io con il passato, diciamo, ho un rapporto molto semplice, perché mi ricordo quasi niente.
0: No, è che... Rimuovi, fai no. Operazioni di rimozione costante. No. Tutte le cose negative vanno via.
1: No, è vero. Diciamo che non mi guardo spesso dietro, però succede che a volte sei costretto, perché sai, quando fai delle cose in materia d'arte poi ti ritornano spesso davanti agli occhi, ti mettono immagini di te o di cose che hai fatto in passato, o le persone sono molto legate a delle cose che hai fatto, come se tu fossi ibernato in quel progetto artistico, fermo in quella cosa, sei quello. Ecco, io non sopporto molto quello, mi piace immaginare che la vita
0: sei in continua evoluzione.
1: Esattamente, che ogni volta posso fare una cosa nuova, posso imparare delle cose nuove, perché spesso ho proprio la sensazione di ripartire sempre da zero.
0: Ma questo è anche molto bello, la capacità di mettersi sempre in gioco, perché la gente forse anche per un bisogno di sicurezza tende a cristallizzare una persona in un determinato momento,
1: a me mi mette
0: l'ansia, in un determinato progetto. Invece noi siamo in continua evoluzione, questo è bello, scoprire il fatto che tu non ti fermi mai, anche come artista ti metti, come dicevo prima, costantemente in gioco e provi a sperimentare anche con te stesso e con le tue emozioni, e questo è bellissimo.
1: Sì, perché poi magari, ecco, nella mia carriera musicale le persone si aspettano che la mia musica sia sempre uguale a quella dei Foia, a quella dei Foia di 20 anni fa, ma non può essere così, perché siamo tutti cambiati, anche gli ascoltatori. Però c'è questo effetto Amarcord che tiene legate e incollate le persone a un passato, perché in quel passato magari c'era qualcosa di felice, e io penso che invece la costruzione della felicità è giorno per giorno nelle cose nuove che ancora non sappiamo che ci possono accadere o che possiamo in qualche maniera costruire con le nostre mani.
0: Allora, al di là della bellezza del brano, quello che stai dicendo è fondamentale. Io penso che tutti, spero che tutti ne facciano tesoro, perché accendi proprio una luce di speranza sul nostro vissuto, su quello che possiamo fare e sul fatto che ognuno è proprio artefice della propria fortuna e del proprio vissuto. Quindi...
1: Sì, infatti non so manco se per tutta la vita farò il cantante o il disegnatore.
0: Vabbè, tu fai tante cose, fai cantante, disegnatore, sceneggiatore.
1: Cioè, può essere pure che bello e buono faccio un'altra cosa, non ci azzecca niente. Lo spero che improvvisamente dico: oh, ma com'è bello, vorrei fare solo la ceramica. Per esempio, ultimamente mi sta divertendo modellare cose piccole. Lasciamo stare.
0: No, è importante la manualità e anche quell'arte. Molto spesso si pensa che l'artista è solo un fatto di emozioni, di interiorità, però anche la capacità manuale, al di là del talento proprio, che ne so, che di suonare la chitarra, suonare un pianoforte, così, però anche creare con la creta, con dipingere, disegnare, come certo. Tu fai, che già lo fai da tanti anni.
1: Vabbè, c'è un mondo sensibile, materiale, che, e poi c'è anche
0: scrittore, hai scritto pure un libro, insomma, hai fatto tante cose. Non ti fermi mai, insomma, sei un vulcano in continua
1: scoperta. Potrei anche non fare niente.

0: mi annoio, ben venga la noia ogni tanto, ci fa riflettere su qualcosa.
1: Ma infatti io da qualche tempo sto provando questa a svuotare la testa, ogni tanto medito e non è facile, e ti accorgi là come la tua testa è bombardata di pensieri, e quindi è, questa è un'altra esperienza che voglio imparare, per esempio nella vita, che è quella di vivere di più il vuoto, perché lo dici tu, no? Ho un temperamento abbastanza vulcanico. Metto sempre cose mie, invece ogni tanto bisogna sapersi fermare, sembra una
0: anche
1: banalità,
0: anche per lasciarsi sedimentare le cose, certo, altrimenti sì. Uno non vede in maniera, basta una stupidaggine, no? Anche il mare, quando ci sono le onde il mare è torbido, poi bisogna aspettare la calma perché tutto il mare ritorni limpido, e quindi quella sensazione di limpidezza che dobbiamo creare a volte anche nel nostro sguardo e dentro di noi. Io sono sicuro che adesso hai già fatto questo progetto, è già su tutte le piattaforme digitali, in formato anche fisico?
1: No, fisico no. Mi dispiace. No.
0: Va bene.
1: Ma purtroppo non è un tempo. Cioè,
0: no, ormai non è più tempo.
1: 45
0: sì,
1: giri di pizza.
0: Sì. Aspettiamo il prossimo album. LP. Posso dire di nuovo LP, mi sì. piace dire.
1: Io ho tante cose in cantiere, vediamo cosa.
0: E infatti
1: cosa
0: volevo
1: succede.
0: Qualche anticipazione, puoi già dirci a cosa stai lavorando, perché sono sicura che già stai lavorando a qualcosa.
1: Ho 2-3 progetti, diciamo, in piedi di cose che voglio fare. Sicuramente dal vivo, parallelamente a questi concerti che sto facendo, sto portando avanti un progetto con Francesco Di Bella che si chiama Canzoni alla mano, che parte dai laboratori che abbiamo fatto ed è diventato un concerto in cui io e Francesco suoniamo le nostre canzoni e le raccontiamo anche al pubblico. E poi no, basta, è il 2027, poverimmia.
0: Vediamo. Allora, facciamo invece un punto sul passato, una canzone del tuo precedente album di Santa Sud che vuoi farci ascoltare, di cui ci vuoi raccontare qualche cosa?
1: Allora mettiamo la nostra canzone, che è una canzone d'amore.
0: Bellissima.
1: Che mi piace perché è stata immediata nella sua scrittura, e ha un verso che mi piace molto, diventeremo alberi, che è l'augurio che faccio a tutti, quello di poter attraversare il tempo e rimanere ancora attraverso una trasformazione, rimanere ancora vivi.
0: E con questo augurio meraviglioso ti salutiamo, grazie Dario, grazie di essere stato
1: te,
0: qui con noi,
1: e
0: la nostra canzone Dario Sansone.
2: Si lo sapesse, dicerà, parlasse più.

0: Diretta Live.
1: E continuiamo la nostra puntata di Diretta Napoli Live con musiche, culture e tradizioni provenienti da tutto il mondo all'ombra del Vesuvio. E questa la formula del Festival Internazionale Etnos, ideato e promosso da Gigi Di Luca, che avremo il piacere di avere oggi qui con noi in studio. Nato nel 1995 per valorizzare il patrimonio popolare dell'area vesuviana, Etnos è oggi tra le principali rassegne italiane dedicate alla world music. La 31esima edizione prosegue fino al 10 ottobre tra Napoli e diversi comuni del territorio. Ieri 24 settembre il festival ha aggiunto un nuovo capitolo al suo viaggio musicale con un programma che riunisce artisti provenienti da 14 paesi, dalla Macedonia al Senegal, dall'Iran alla Corea del Sud, passando per Spagna, Francia, Algeria, Irlanda, Guatemala,

La mette in dialogo con la storia, la cultura e il paesaggio del territorio. Il gran finale è in programmazione il 10 ottobre con il premio Ethnos Generazioni, il contest dedicato ai nuovi talenti della world music. 5 gruppi, selezionati tra oltre 150 candidature, si contenderanno il riconoscimento e porteranno sul palco le nuove direzioni della musica di tradizione e contaminazione.

0: La 31esima edizione dell'Ethnos Festival arriva a Napoli dal 24 al 27 settembre nel centro storico. Diventa una festa di musicisti che vengono da tutto il mondo, Spagna, Iran, Corea e anche diverse regioni italiane. Il Festival Ethnos l'abbiamo già conosciuto anche lo scorso anno, il festival che è una porta aperta sul mondo delle culture, le culture diverse ma che fanno parte tutti di un unico cuore pulsante, quello dell'umanità, che partecipa a questa grande festa artistica della musica, ma soprattutto della condivisione di esperienze. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi in studio Gigi Di Luca, il direttore artistico di Ethnos Festival. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, ciao Francesca, grazie di avermi rinvitato.
0: No, siamo noi felicissimi di averti qui, anche perché sappiamo che c'hai tantissime belle cose da raccontarci. Allora, a partire dal 24, il vostro festival, dopo essere stato un po' in giro, perché ricordiamo che sei un festival itinerante, San Giorgio a Cremano, Bosco Trecase e adesso anche di nuovo a Napoli. Cosa ci sarà il 24? Come partiremo?
1: Beh, noi saremo a Napoli in un luogo molto interessante che è la chiesa di Donna Albina, con 4 concerti ogni giorno, però ne presentiamo 2, quindi 4 eventi. Sostanzialmente il 24 abbiamo il ritorno a Napoli di Maria Mazzotta, è una delle voci più, come dire, interessanti e soprattutto conosciute a livello mondiale della musica popolare. Lei è salentina, per molti anni è stata la cantante del canzoniere grecanico salentino. E prima di lei c'è un gruppo però di un ensemble di musica medievale che arriva dal nord Italia, e il 25 abbiamo questo duo meraviglioso di strumentiste coreane, Dalum, che ci raccontano un po' la cultura asiatica, ma soprattutto quella coreana, il rapporto che hanno con la loro tradizione, che viene sempre in qualche modo ritoccata, riletta. La Corea sta lanciando molto i suoi artisti sulla scena mondiale della world music e toccano anche sfere di rielaborazione, di contemporaneità. È sempre molto interessante per il pubblico napoletano vedere strumenti poco noti, tecniche poco in uso, e quindi l'Asia benvenga, insomma, in Ethnos. Il 26 invece abbiamo un grande ritorno, che è quello di Kia Tabassian, suonatore, direttore d'orchestra, musicista iraniano, col suo ensemble Costantinople e con una artista tunisina come ospite, che è Ghalia Benali. È un progetto molto interessante di musica medio orientale, con tantissimi strumenti, ma soprattutto per la capacità che hanno di entrare nelle corde emotive. Ci aspettiamo un concerto che è soprattutto non solo di ascolto, ma anche di fruizione, di un flusso che, diciamo, ti porta verso quei mondi. Il 27 invece Raoul Refri e Aida Tarrio, due nomi che arrivano dalla Spagna, dalla Catalunya, Raoul Refri e Aida Tarrio Galizia, in un progetto di rielaborazione della musica galiziana, un duo. Raoul Refri è un producer molto interessante, tra l'altro anche molto conosciuto, che lavora nella manipolazione della musica popolare attraverso delle tessiture nuove, e quindi ci aspettiamo un concerto che fonde i ritmi della Galizia, la sua vocalità, con i suoni un po' più dilatati di Raoul Refri.
0: E anche se è bellissimo.

0: perché quindi voi create non solo ponti tra culture, ma anche ponti nel tempo, nel senso che abbiamo visto appunto la musica medievale, quella attuale, popoli che vengono da tutto il mondo con la loro etnia, con le loro radici, le loro tradizioni, e questo è bellissimo. So che è stato i primi concerti che si sono tenuti anche a Portici, a Castellammare di Stabia, a Torre del Greco, sono stati un successo fenomenale, veramente un bagno di pubblico esagerato, che segna comunque il successo di questa manifestazione e il desiderio che hanno tutte, perché poi è trasversale, dai giovanissimi ai meno giovani, insomma tutti partecipano con entusiasmo a questo momento di comunione, di arte, ma soprattutto di condivisione e di emozioni.
1: Ma hai colto esattamente il senso di Etnos. La forza del festival è aver avuto un'identità precisa, aver mantenuto, come dire, la sua visione poetica e politica in qualche modo del raccontare le culture del mondo, non tralasciando mai la ricerca di una qualità e di una possibilità da dare al pubblico di conoscere, di fare esperienze. L'abbiamo detto anche tante volte, un festival di approfondimento, non di intrattenimento. Allora il pubblico che ha formato Etnos, la comunità Etnos in qualche modo, che si sposta di città in città, vuole questo programma, un programma di artisti poco noti per la gran parte, che arrivano da diverse parti del mondo, ma non è tanto, come dire, la geografia che ci interessa, da dove vengono, quanto la qualità che possono portare, quanto la ricchezza e quanto possono arricchire invece il pubblico stesso. Sì, abbiamo iniziato appunto con un concerto di musica balcanica da San Giorgio a Cremano, poi ci siamo spostati a Torre del Greco toccando sia il Mediterraneo più intimo, raffinato, romantico, se vogliamo, della voce di Alba Carmona e della chitarra flamenca di Jesús Guerrero, ma soprattutto anche poi la rottura, la frantumazione di un Mediterraneo un po' più duro da accettare, quello del franco algerino Gregory D'Argent, col suo oud, con le sue visual, le immagini, quindi quei due mondi differenti. Poi a Castellammare invece ci sono state due interpreti al femminile, Magali Saré, catalana, da voce straordinaria, in duo con il contrabbassista Manel Fortia, e soprattutto un'artista irlandese che vive in Sicilia, Brona Sleving. E poi siamo arrivati a Portici con 3 concerti, e al Parco al Mare, una location bellissima, tra cui un artista senegalese che in solo di chitarra e voce che ha praticamente fatto saltare il pubblico sulle gradinate. E poi il ritorno degli Agricantus alla Sicilia, di un gruppo sperimentale Under Roof. Siamo poi passati a San Giorgio a Cremano con 2 date, appunto il 19 e il 20, dedicate al Centro Sud America, 2 date importanti che hanno un contenuto anche politico e la voglia di Etnos di stare vicino alle culture più deboli in questo momento. Sara Curucic, un'artista indigena che arrivava dal Guatemala, con cui abbiamo avuto vari incontri, il concerto, un talk sul suo modo di vedere oggi la lotta, una resistenza per i diritti umani, e stamattina un incontro con le scuole, un concerto per le scuole meraviglioso. E poi il 20, il grande, come dire, Eliades Ochoa, l'ultimo, lo storico gruppo Buena Vista Social Club a San Giorgio a Cremano. È successa una magia, qualcosa di incredibile a Villa Bruno. Dalla prima nota fino all'ultimo c'era un entusiasmo che non era dato dalla musica semplicemente, ma dalla voglia di essere lì. Purtroppo la capienza era tale, nonostante tantissimi spettatori, abbiamo dovuto necessariamente poi chiudere l'accesso ad altri, ma è come se si fosse ascoltato e visto un evento storico. Era da molti anni che Cuba mancava dalle scene napoletane con questa forza, con questa immagine, con questa resistenza, oggi che ne ha più che mai, come dire, bisogno di solidarietà. Eliades ieri sera ha in qualche modo accolto e restituito tutto ciò che noi volevamo. Quindi c'era entusiasmo, c'era qualità, c'era musica, c'era danza, c'era energia, c'erano generazioni trasversali. È stata, dire una festa è riduttivo, è stata in qualche modo un'azione circolare del dare e dell'avere.

0: credo che questa magia, questa alchimia di questa energia di cui tu parlavi, che passa dall'artista al pubblico, che la restituisce e arricchisce l'artista e dà la forza a queste grandi realtà culturali e musicali che sappiamo che sono forti artisticamente, ma in questo momento hanno bisogno anche del nostro sostegno, del nostro abbraccio, e questo credo che noi napoletani sappiamo sempre rispondere con calore. E io mi auguro, anzi sono certa, che anche i prossimi concerti, questi che si svolgeranno proprio qui a Napoli, avranno lo stesso sapore, perché penso che tra l'altro sia stato difficilissimo organizzare tutto questo, appunto itinerare, perché non solo è ricchissimo ma è anche itinerante, quindi non è facile trovare le varie location, no. Organizzare i vari spazi.
1: È un festival molto molto molto impegnativo, quest'anno ci sono 20 eventi, di cui 10 gruppi in un'esclusiva nazionale, per cui arrivano a Napoli i comuni vesuviani esclusivamente per Etnos e ripartono, 6 comuni, circa 14 nazioni presenti, differenti location, quindi come dire è un impegno che noi riusciamo a portare avanti con una squadra collaudata, ma con il sostegno delle istituzioni, va ricordato questo importante, del Ministero della Cultura, della Regione Campania attraverso SCABEC, dei comuni partner del progetto, insomma, e del pubblico che segue. E, come dire, mi sento dire sempre da tutti, meno male, che fortuna, noi vediamo tutte le edizioni, è una cosa eccezionale, non potevamo mancare a Etnos, non manchiamo, cioè, quindi
0: anche perché diciamo è un'occasione quasi unica anche di ascoltare questi artisti, cioè sì, non è facile che vengano in Italia, quindi bisogna cogliere l'occasione al volo ed esserci.
1: Guardi, io mi sento diciamo fortunato, ma so che la fortuna non è caduta dall'alto, ma me la sono costruita ad avere un pubblico colto, attento, curioso, che si fida ciecamente, per cui posso come direttore artistico fare una programmazione che mi interessa, che interessa a me innanzitutto e nello stesso tempo interessa al pubblico, quindi non sono tentato dalla moda, non sono tentato dallo sbigliettamento, non sono tentato dal
0: che tra l'altro ricordiamo che gli ingressi costano pochissimo, 8 sì. euro, quindi
1: 5 euro sì. La gran parte, 8 e 10, quindi siamo su livelli come dire veramente insignificanti. Ma non è tanto quello, non è
0: diciamo
1: quello.
0: È quasi più simbolico.
1: Sì, perché abbiamo dei parametri ministeriali che ci impone, diciamo, di mettere il prezzo del biglietto. Quindi quello che è interessante è vedere come il pubblico viene ai concerti pur non conoscendo l'artista, e viene per ascoltare quell'artista perché sa che in qualche modo dietro la proposta c'è una ricerca che io ho svolto, che ho fatto nel tempo, negli anni. Quest'anno sono stato in Costa d'Avorio, ora vado a Barcellona, vado alle Canarie, cioè mi sposto per ascoltare, per vedere, per conoscere, per incontrare altri, e quindi nella proposta. Oddio,
0: non è quindi vivi prima sulla tua pelle sì, queste sì. sensazioni, cioè la capacità anche di un artista di comunicare sì, e sì. di coinvolgere, per cui ogni serata, ogni concerto sarà un po' un momento magico che da qui non si esce come quando si è arrivati, comunque veramente qualcosa che trasmette una grande energia, trasmette cultura e soprattutto trasmette questa grande voglia di stare insieme e di conoscenza, perché io credo che l'arte sia soprattutto conoscenza ed emozione, e quando queste due cose si sposano insieme veramente si crea qualcosa di unico ed importante come questo festival. Quindi ricordiamo il primo appuntamento il 24 settembre nella chiesa di Santa Maria Donna Albina qui a Napoli, dove ci sarà Maria Mazzotta e l'ensemble Enerbia.
1: Sì, voglio anche ricordare che il festival però si conclude il 10 di ottobre, per cui la settimana successiva, la prima di ottobre, invece abbiamo 3 momenti dedicati al cinema etnomusicale con proiezioni di film, dibattiti, incontri su temi delle culture popolari, della loro rilettura, e un workshop sulla Taranta a cura di Maristella Martella.
0: Poi volevo anche sottolineare il 9 ottobre a Bosco Trecase che ci saranno i Nubras Ensemble, che chi segue sempre Diretta Live li ha anche ascoltati qui, e sono veramente un gruppo favoloso, simpaticissimo.
1: Sì.
0: misto perché vengono da un po' da tutte le parti, quindi già dentro solo quel gruppo c'è un concentrato di culture, di energie, di scambi, ed è qualcosa veramente di immancabile.
1: E loro suonano il 9 perché il 10 abbiamo la finale di Ethnos Generazioni, che loro si sono accreditati e hanno vinto lo scorso anno, quindi il gruppo vincitore della finale Ethnos Generazioni del 2025. E nel 26, il 10 ottobre, avremo la finale con 5 gruppi, molto interessante, perché
0: quindi ci sarà anche il vincitore del festival, quindi attesissimo
1: di questo concorso parallelo, si chiama Premio Ethnos Generazioni, che negli anni ha dato slancio a tanti artisti che ormai sono in carriera, e quindi diciamo è molto interessante, ci arrivano oltre 200 proposte, una giuria di esperti seleziona 5 proposte e arrivano in finale, e nella finale live si contendono questo premio. E poi abbiamo, non tralasciamo neanche la parte che ci riguarda dell'escursionismo, degli itinerari. Per cui il 10 mattina a Bosco Trecase avremo un itinerario naturalistico condotto da guide esperte sui sentieri del Vesuvio, e a seguire alle ore 12 il concerto di questo duo Assurd, che è un duo di musica popolare che esiste da tantissimi anni, molto molto interessante.
0: Anche noi l'abbiamo conosciuto, anche a me piace tantissimo, sì, sono, sì, anzi
1: Cristina
0: vi
1: Lorella,
0: saluto,
1: sì.
0: Sono veramente due ragazze strabilianti. E noi siamo felicissimi di poterne parlare, di aver parlato di questo festival, e per chi si fosse perso qualche appuntamento, dove può andare a cercare sul web il sito? Allora, proprio
1: il sito festivaletnos.it, c'è tutto il programma, e poi le pagine Instagram e di Facebook di Ethnos Festival sono piene di contenuti, di report dei concerti, di video, di foto e di annunci dei nuovi concerti.
0: E anche lì si può, per acquistare invece i biglietti in anteprima?
1: I biglietti si acquistano attraverso il circuito di, insomma, messo in rete da Azzurro Service, per cui sia sul sito e sia sui canali social ci sono tutte le informazioni.
0: Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie
0: di essere
1: te,
0: stato
1: Francesca,
0: qui con noi, e di tutto il lavoro che state facendo con te e tutta la tua equipe, perché veramente vi siamo veramente grati, perché è molto importante il lavoro che state facendo, e ci mettete a contatto veramente qui a Napoli, diventiamo un po' il centro del mondo in questi giorni, e riusciamo anche ad accogliere tutti questi artisti, ed è solamente una gioia poter condividere momenti così intensi, e grazie ancora.
1: Grazie a voi.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
3: Accompagnato al piano dal maestro Enzo D'Onofrio, canta Mario Trevi.

a Stalina Andalusia, a Magliamba na Baba. Come faccio a parire, come faccio a scannare?

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiangere. Ha svegliato un fazzoletto e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Cacciate un fazzoletto. Cacciate un fazzoletto. Hai ma saluto a Ettore De Muro, un compagno russo, tutto guarda così. E cantate a festa bimbi. Prima zitto. Siete pronti? 1, 2 e 3.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Ma buongiorno, buongiorno! Vi è suonata la sveglia? Se non vi è suonata, sono io la vostra sveglia quotidiana giornaliera dal lunedì al venerdì. Napoli senza confini è tornato. Sono io, sì, Fabiola Ciminella. Ecco che c'è chi va al lavoro, chi sta ancora in auto, chi è ancora a casa che sta aprendo gli occhi, chi vuole spegnere quella sveglia. Io quante volte la rinvio? Incredibilmente milioni di volte, infatti me ne metto 5, non so voi, poi fatemi sapere. Allora, in questo momento stiamo prendendo un bel latte, caffè, cappuccino, cornetto e tantissime cose, perché siamo di base golosi. E soprattutto anche il mio ospite, che è appena arrivato qui agli studi di Rai Radio Live Napoli. Intanto sono molto affezionata, perché noi abbiamo fatto una delle prime chiacchierate, forse sotto forma di podcast tanti anni fa, in procinto del periodo Covid, ed è ritornato qui da me in Rai ai nostri microfoni. Diamo il benvenuto a Carmine Guadagno. Ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Come stai? In uno stile
3: forse
2: fighissimo.
3: Ti ringrazio.
2: Perché non ci vedono, una però, bella coppolina.
3: Purtroppo non ci vedono, però
2: ma ci vedranno sui nostri canali social.
3: Ah, ok.
2: Allora, Rai Radio Live Napoli,
3: quindi
2: seguitelo.
3: Ci faranno sapere
2: adesso.
3: Se piace la coppolella, tutti questi fatti qua.
2: E soprattutto quello che diremo e quello che faremo. Attenzione.
3: State collegati. Allora,
2: sei assonnato? A che ora ti svegli la mattina?
3: Allora, amore, non mi sveglio certo come oggi, prendo degli orari un po' più comodi, però per fare questa chiacchiera con te c'era piacere e voglia, quindi non è stato assolutamente un problema essere
2: qua.
3: Ti
2: sei buttato dal letto?
3: Mi sono buttato direttamente, ho detto io devo andare là, devo stare con Fabiola e non esiste proprio.
2: E quanto tempo ci hai messo per scegliere l'outfit?
3: No, in realtà io sono abbastanza veloce. Forse questa coppolella l'ho messa più per mascherare il capello, che deve essere comunque ripreso, attaccato, capisci? Deve essere carino. Quindi ho detto, mo la metto, faccio presto presto.
2: Allora, io ti faccio queste domande, perché ragazzi, Carmine Guadagno, 923.000 follower, seguitissimo, amatissimo, e soprattutto lui è un creator digitale.
3: Sì.
2: Ecco, oggi c'è questo, da un po' di anni, no? Finalmente hanno dato una giusta causa, un ruolo ben preciso a quello che facciamo, a quello che siamo.
3: Lo meritavamo,
2: no?
3: Secondo me.
2: Perché in realtà dietro, ragazzi, c'è un lavoro infinito che oggi, grazie a Carmine, comunque attraverseremo un po' quello che è il concetto di creator digitale e di come nascono i contenuti e di come riesci poi ad arrivare al pubblico, perché ci sono persone che conosco, ci ho parlato in questi giorni, sai, vi arriva Carmine, viene Carmine, oppure all'epoca mi consigliarono chiama Carmine perché porti felicità.
3: Grazie.
2: Porti originalità e non si vedono insomma contenuti sono tuoi, punto,
3: sì.
2: Fine. E entra nella mia vita e sorridi guardando un mio video. Ecco, questo c'è scritto nella bio.
3: Sì.
2: Allora, Carmine, noi intanto facciamo così, piamo un attimo chat.
3: Ok, che è importante.
2: E lasciamo ascoltare i nostri amici un pezzo che mi piace tantissimo. E noi ora balliamo un pochino mentre lanciamo la nostra musica. La testa gira di Fred De Palma e noi torniamo qui tra pochissimo.
4: Hey!

0: Carmine, la testa gira,
1: la notte vola.
0: E poi non la so, non la so. Allora, io sono famosa.
1: Sempre, ci perdiamo
0: sempre. Tu conosci i testi? Io,
1: allora,
0: zero.
1: Io piccolino li conoscevo bene bene. Poi mia mamma mi ha un po' influenzato, perché lei purtroppo non riesce a ricordare mai i testi. Io dicevo: mamma, com'è possibile che tu non riesci a fare sto fatto? Non lo riesci a fare. Facevo: che vuoi a mamma? Sarà la vecchiaia. Ti sto parlando che ero piccolo, quindi lei non era vecchia, ma lei in realtà non lo è neanche oggi per me.
0: E
1: alla
0: ti ha
1: fine
0: contagiato.
1: Mi ha contagiato. Io non riesco ad imparare bene tutti i pezzi.
0: E siamo qui, lui è Carmine Guadagno, la voce che avete appena ascoltato. Siamo rientrati a Napoli Senza Confini. E adesso, Carmine, iniziamo un pochino da quello che è il bambino che era in te. Ecco.
1: Okay.
0: Che bambino era Carmine?
1: Ma in realtà è sempre stato un bambino che rispecchia oggi l'uomo adulto che sono. È un bambino molto simpatico, le mie maestre erano super innamorate di me, di questo sorriso, di questa faccia, di queste mimiche facciali che dicevano, loro mi hanno sempre spronato a fare teatro, dicevano tu ce l'hai, come si dice a Napoli, tu tien, lo devi dare. Un po' per la mia pigrizia, un po' per il lavoro di mio padre, che comunque è sempre stato un lavoro.
0: Che lavoro faceva papà?
1: Mio padre lavora nel mercato della frutta, quindi scende di notte e ovviamente la mattina dorme, quindi non ce la faceva ad accompagnarci a fare. E abbiamo un po'
0: arrancato,
1: sì,
0: un po' vi siete. Sei cresciuto prima del tempo,
1: sì,
0: un po'.
1: Però sono rimasto alla fine sempre io. Forse quel bambino lo porto sempre con me. Cioè non l'ho mai lasciato andare, nonostante io ora purtroppo abbia 30 anni.
0: Ancora, però... guarda, hai esordito arrivando qui i miei 30. Ma perché cioè, ti senti che questo 3,
1: guarda,
0: 30, io 36, se
1: amore,
0: non lo sapevate, te lo dico.
1: Cioè, non ce li portiamo, lo dico anche perché a me lo dicono tante persone, dicono
0: 23,
1: non sembra.
0: 23.
1: Tutti mi danno questi 23.
0: Hai 23 anni, io 28.
1: Speciale.
0: Io per me...
1: troppo belli.
0: Troppo chic.
1: Non ci devono mai chiedere passaporto, carta d'identità, perché poi là che ce ne dobbiamo fuggire, però non fa niente, alla fine ci stanno, ci sono, le accettiamo.
0: E Carmine, allora io sì, volevo partire un po' dal passato per capire, ecco, come poi sei arrivato oggi a quello che sei, a quello che hai scelto di essere, a quello di mostrare soprattutto questo tuo lato artistico che è davvero forte. E quindi io faccio sempre un passo indietro cercando di ricostruire i sogni e le aspettative, un po' quello che si ha da bambino. Da piccolo tu cosa volevi fare realmente?
1: Allora, da piccolo,
0: anche perché non c'erano tutte queste cose, questa tecnologia, questo tutto saper fare da noi. Noi sappiamo montare, fare la voce fuori campo, mettere la musica. Io per esempio mi devo chiudere in una camera da sola in silenzio. Tu lo fai con gente che io non riesco.
1: Allora, dipende quello che devo fare. Cioè, principalmente quando edito sono una persona abbastanza tranquilla. È ovvio che quando comunque bisogna fare la voce fuori campo hai bisogno di una stanza abbastanza chiusa, cioè deve essere chiusa, non deve essere frequentata da qualcuno.
0: Diciamo,
1: altrimenti...
0: tu sei l'autore, creatore di ogni tuo progetto, di ogni tuo video, di ogni tuo. Quindi non hai un team, tutte quelle cose.
1: No,
0: accompagnati da un team.
1: Assolutamente. No, cioè, okay. Mi piace proprio restare in questa semplicità, perché poi alla fine sono nato con questo e voglio continuare con questo. Ovvio che se i progetti diventano ovviamente più impegnativi e se lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare, quindi dobbiamo comunque stare con un team. Però fin quando riesco a gestire, ti dico che comunque è abbastanza tosta, perché può sembrare una cosa così, però comunque ieri ad esempio ho editato un video, ci ho messo tipo 40 minuti solo ad editarlo, altri 20 per fare il voice over, quindi si perde tempo, ma è giusto anche così, perché io vorrei tanto che le persone che ci seguono poi capiscono realmente che questo è veramente un lavoro. È vero, stai a casa, è vero, non è come...
0: Scusa, non esiste non esistono anche quelli che lavorano da casa, smart working,
1: certo,
0: lavorano in azienda, in banca, però
1: sì,
0: perché il nostro lavoro, il nostro mi ci metto anch'io, perché ecco, anche per il tuo brand, no? Ecco, di Fabiola Ciminella, Carmine Guadagno, comunque uno lavora da solo, non è che io ho un team, poi magari ci sono degli operatori, delle persone che ti seguono qualora ci sono eventi o situazioni in cui ci debba essere per forza qualcuno che ti riprende, no? Che tu come cioè, ci sono anche ambienti che con un telefono in mano magari non è l'ideale, non mi sembra il caso. Io ho una vergogna pazzesca.
1: No, io non
0: ti dico quando a dei festival oppure ecco negli eventi Rai o in ambienti un po' più, io il telefono lo prendo proprio.
1: Ah no.
0: Dicono, ma come, tu non sei una social? Dico, ma no, solo per pubblicizzare il programma, magari qualche programma televisivo, ma che devo immortalare ogni cosa.
1: No, io riesco e so essere anche molto discreto, devo essere sincero.
0: Tipo di nascosto, zac.
1: Lo prendo dalla tasca, faccio presto la foto oppure il video, anche qua, ma non so se te ne sei accorta, io comunque ho fatto qualcosa per il
0: non
1: social.
0: Me ne sono accorta.
1: Perché riesco comunque ad essere sempre discreto, anche perché comunque può dare anche fastidio, quindi dobbiamo restare anche sempre nell'educazione.
0: No, a me è una cosa proprio che mi preoccupa, me in prima persona.
1: No, a me no, devo essere sincero.
0: Invece Carmine, mi ricordi il tuo primo video? Cioè quando è nato Carmine Guadagno di Creator Digital?
1: Allora, in realtà io facevo sempre tantissime storie. Io sono nato su Instagram principalmente e facevo tante storie
0: simpatiche
1: sempre, però ovviamente le condividevo agli amici che avevo io. E un giorno facemmo tipo questa battuta io e mio fratello, vabbè, su un cantante, e questo video iniziarono a girarlo tramite WhatsApp, perché quando eravamo più piccolini si portavano questi stati su WhatsApp e queste persone facevano girare questo video, ed è lì che poi ho avuto le prime richieste. Pensa che io c'avevo addirittura il profilo privato, non ce l'avevo neanche aperto. E poi da quello, vabbè, poi io ho sempre visto i programmi televisivi, ho sempre
0: e io amato. Anche là volevo arrivare, perché lì penso hai avuto proprio l'esploit.
1: Sì.
0: Con dei programmi, magari ecco, non, se volete, se ve lo siete in caso persi, andate a vedere sul profilo di Carmine Guadagno, e lì devo dire, cioè, no, a me mi ha fatto morire quella roba di quella che si prepara e si trucca.
1: Ah, vabbè, sì. Vabbè,
0: ma sono poi reali, Carmine.
1: Sì, quelli sì. Alcuni sono di intelligenza artificiale, però questi qua che trovo, che comunque io penso di avere
0: troppo trucco, basta, in questa ore maschere su maschere cambiano completamente proprio connotati
1: sì.
0: E mi fa morire. Ma il tuo modo di raccontarlo,
1: tipo, penso 4.000 euro di trucchi di cosmetica, che è incredibile.
0: Ma anche quella famiglia americana di lei, supermodella, ora non ricordo i nomi perché ecco, sono poco social, e delle bambine che perfette che facevano,
1: no,
0: la prima
1: mattina,
0: ma si svegliano
1: tipo alle 3 alle 2 del mattino, cioè io per venire qua stamattina avevo ancora tutti gli occhi attaccati. Pensa a quei bimbi, cioè messi comunque sotto una doccia, cioè alle 2 del mattino, cioè no, vabbè.
0: Allora poi mi sono rivista, no, perché sveglio mio figlio io alle 2 del mattino, però ecco un po' lo stile, alzati, denti, vesti, un po' lo proietto.
1: Ok, ma alle 2 del mattino?
0: No, perché c'era proprio scritto
1: lui. Sì, mo non lo so se poi ovviamente era per fare views, non lo so, ovviamente io ho commentato quello che ho visto.
0: Ma mi fa ridere quella cosa che non è real. Cioè, non puoi avere una telecamera, un drone, il fatto del drone, dicevo, vai a scuola con la Jeep, hai il drone che racconta,
1: cioè,
0: quel
1: possibile?
0: È tutto così architettato. E allora noi ci fermiamo ancora una volta e ascoltiamo insieme al nostro Carmine Guadagno un altro pezzo super che mi piace tantissimo, che ci rappresenta. Secondo te qual è? Paese?
1: Napoli, ovviamente.
0: Serena.
1: Brancale.
0: Vai, l'annuncia Carmine Guadagno per noi.
1: Ma non ricordo bene il titolo. Aiutami tu.
0: Al mio paese.
1: Ah, ok. Vedete, raga, vabbè, la dovevo fare.
0: Vai, 1, 2, 3.
1: Serena Brancale, Al mio paese. Sentiamola.

0: Ed era la splendida bomba di Serena Brancale al mio paese. Siamo qui con Carmine Guadagni. Adesso ci tuffiamo, Carmine, in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo un piatto, qua non mi deludere, che per te sa di Napoli.
1: Vabbè, pasta e patate con la provola.
0: Ah, belle. Ovvio. Ma sai cucinare?
1: Sì.
0: Mamma ti ha insegnato a cucinare. Sì. Signore, è vero? Signore, mamma, mi sta chiamando un attimo. Signore... Non mi ricordo il nome di tua mamma.
1: Loredana.
0: Dice di no. Guardi, amore, mangi solo e dai pure fastidio.
1: Amore, guarda che mi è successa una cosa ora ai fornelli, che è stata incredibile. Lei mi aveva chiesto di controllare il cavolo. Io ho bruciato il cavolo.
0: Vedi?
1: C'è anche un video, ragazzi,
0: sotto.
1: Se volete andare a vederlo, andatelo a vedere, perché veramente lei ha dato i numeri, ha detto com'è possibile. Io una cosa ti ho chiesto, però...
0: Dici mamma, perché se va a fo' video? Può essere.
1: Stavo di là con mio fratello e non si è capito niente più. Però mi piace cucinare, amo molto cucinare. È vero che dei piatti un pochettino più complessi non riesco, però le cose di Napoli, pomodoro fresco, pasta e patate, pasta e lenticchie, pasta e fagioli, pasta e ceci... Fagioli con cozze, sono bravo, mi piace perdere tempo. E poi stranamente mi piace anche pulire e mettere tutto a posto, anche perché con mia mamma mi fa per forza.
0: Sei un pulitone.
1: Sì.
0: Io pure, mamma, che pulizia,
1: no,
0: incredibile.
1: Perché non mi trovo proprio, mi sento poi troppo, no, brutto.
0: Guarda, io anche se arrivo a casa alle 2 di notte, 3, che magari si esce, si fa tardi o si va ad un evento, devo mettere a posto tutto, oltre a struccare, fare, non come quella di che ci mettevo 7-8 ore, però bene o male, la crema sempre, i denti sempre, i vestiti, tutto in ordine, perché il giorno dopo, cioè, tutto lindo, preciso.
1: Sì. Ma poi soprattutto perché... quando ci sono delle giornate, mo ci vuole comunque lavorative con degli impegni, tu non puoi fare nulla la mattina, quindi devi rubare quel tempo. E secondo me subito è meglio farlo subito, sistemare subito in quel momento.
0: No, c'è gente che lascia vestiti su quei divanetti, le poltroncine delle camere da letto. Boh, no, non lo so. Siate ordinati, così anche il vostro cervello sarà in ordine.
1: Infatti.
0: Invece una parola napoletana, Carmine, che usi sempre.
1: Allora, penso...
0: Che magari ti dici anche basta, no, ogni due
1: Marò,
0: la dici, ti capita?
1: Marò e Amo.
0: Marò e Amo.
1: Queste due sono sempre fisse nel mio vocabolario, sempre.
0: Perché noi napoletani, lo diciamo a chi ci sta ascoltando, che è non, di non, che chi, cosa che non è napoletano, perché usiamo questa parola Amo? Perché al nord la usano amore, no?
1: No, ma in effetti anche al nord poi la usano, che quando sono stato a qualche evento. Loro però hanno questa cadenza diversa, ovviamente, da noi. Però io penso che lo facciamo con la più sincera verità, perché non ricordiamo i nomi delle persone che si presentano.
0: Bravo, abbiamo sfatato. È così.
1: È la realtà. Quindi ci sarà, cioè, c'è questo Amu che racchiude un attimo il tutto per farti parlare, per farti conversare e farti stare bene.
0: Guarda, io non sono bugiarda, sono molto trasparente, senza filtri, e devo dire che mi aspettavo, speravo che tu dicessi questo, perché la verità, che poi non è da me, non sono molto Amo, no, però mi è capitato di dico, ma no, Fabio, che ti vedo in queste vesti, però mi è capitato farlo, perché i nomi,
1: quando conosciamo qualcuno, i nomi si dimenticano tipo dopo 5 secondi che vengono detti, quindi
0: è questo il nostro utilizzo, per questo l'abbiamo inventato qui a Napoli. Invece, Carmine, un posto di Napoli dove torneresti immediatamente, anche adesso?
1: Io c'ho un posto preferito, vabbè, Posillipo. Io amo Posillipo, mi trasmette una tranquillità, vedere il mare, il Vesuvio, per me. Io anche quando viaggio, quando torno, devo andare lì, e perché mi fa sentire proprio a casa. Penso che nessun posto sia più bello di Posillipo,
0: perché dall'alto hai tutta
1: sì, vedo tutta la città, è proprio bello, lo amo.
0: E invece una tradizione che non vorresti mai perdere?
1: Le feste con i miei genitori, sia quelle natalizie che quelle pasquali, e soprattutto i compleanni. Mi piace festeggiarli sempre con loro. Infatti, anche quando ho fatto feste, ho sempre invitato i miei genitori e la mia famiglia in primis.
0: Infatti a me non mi ha invitato, però te lo voglio dire proprio.
1: Amore, è stata una cosa molto stretta, ti dico la verità, anche perché non ci sarebbero.
0: Vabbè, ai 31, dai.
1: Ai 31
0: sì.
1: È la mia parola.
0: Io il mio compleanno è il 14 agosto.
1: Amore, dove
0: mi è sempre andata bene.
1: Mi è andata
0: sempre bene, sai quelle cose a chi invito dove la faccia? bella lì,
1: sciolta, bellissima.
0: Invece una cosa di Napoli, visto che Napoli è una grande maestra, ci insegna tanto, ci ha insegnato ad essere quelli che siamo, no? Perché poi abbiamo sia i pro che i contro, però sicuramente un lato scuro, più buio, Napoli ce l'ha. Qual è quella cosa di Napoli che tu non sopporti invece?
1: Oddio, questa domanda forse è un pochettino difficile. Io amo Napoli, ma non ovviamente perché sono napoletano.
0: Sia per le cose, ecco.
1: Ovviamente ci sono belle, le cose belle e le cose brutte. Io cerco soprattutto sui social di portare la bellezza di Napoli. Però forse purtroppo un po' la maleducazione che c'è ovunque. Però forse anche piccolo, questi bimbi che non capiscono, hanno una delicatezza. Io penso che comunque poi deriva sempre dall'educazione dei genitori e forse è quello che non sopporto di Napoli, la maleducazione. Ma
0: o forse un po' l'invadenza, anche perché sì, ecco, noi siamo un popolo un po' ovviamente io no. È vero, ma non perché per cattiveria o per l'inciuccio quello nostro, no, il pettegolezzo, è proprio un modo di fare,
1: sì.
0: Ecco, anche lo stesso abbracciare, toccarci, sì, sì, continuamente, no? Anche quello è un po' invadenza, forse questo io ce l'ho un po' di più, ma anche il chiedere,
1: per me è il chiedere.
0: Per loro è normalità.
1: Io poi sono una persona molto schietta, quindi se tipo mi fanno qualche domanda un pochettino più così, io subito rispondo in maniera però in maniera schietta, dico fatti tu.
0: Come il paese di Brancale,
1: più o meno.
0: Invece Carmine, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, perché parti, okay, cosa porteresti? Cosa porteresti? Ti porteresti della tua città, anche di non materiale, eh?
1: Ah, ok.
0: Una cosa astratta.
1: Il mare, porterei, ecco, il mare.
0: Perché, ecco, quella visuale, sì, quel quadro.
1: Sì,
0: un quadro
1: che può rispecchiare tutto, però sì.
0: E allora dedichiamo anche alla nostra Napoli il testo di Saif, Tu mi piaci tanto, Napoli è per te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino, non temere.

0: Tu mi piaci. Lo sai che io pensavo che quasi quasi in questo Sanremo 26 che era 2026 2026 sì, sì, perché 20, tra 26. Poco entriamo nel 2027 pensavo che Saif in un certo senso fosse lì, potesse vincere. Eh sì, perché aveva quella storia, no? La generazione. Tu no, Sal da Vinci, ma anche per me Sal da Vinci del cuore. Ciao Sal, ti amiamo, ti salutiamo, cioè, lo conosciamo, ci abbiamo lavorato insieme. E, insomma, però tu che musica ascolti?
1: Allora, io devo essere sincero, non sono un fan sfegatato di musica. Ascolto musica, però qualsiasi genere mi piace, ovviamente quella... tipo vado un po' a periodi, tipo ad esempio quando c'è Sanremo sento solo le canzoni di Sanremo, normalmente sento sia le italiane, anche un po' di napoletane perché mi piacciono, un po' di neomelodico.
0: Quella che quando stai male devi metterla perché ci devo piangere, devo un attimo sfogarmi.
1: Oddio,
0: devo ascoltare questo
1: penso
0: brano,
1: penso che Laura Pausini sia la la mia, il mio
0: la
1: mi
0: tua
1: fa
0: best,
1: cadere
0: la tua
1: mi
0: best.
1: Fa cadere perché fa delle canzoni stupende che racchiudono secondo me tanto.
0: Marco se n'è andato e non ritorna più.
1: E quindi forse è lei. Queste le canzoni un pochettino più tristi mi portano.
0: Allora, adesso dalla tristezza torniamo a noi, al
1: sempre,
0: nostro mood,
1: vai,
0: al nostro stile. E adesso ti faccio delle affermazioni, ti leggo delle affermazioni e tu mi rispondi soltanto con vero o falso.
1: Ah,
0: e poi se qualcosa ti voglio pizzicare mi fermo.
1: Okay.
0: Sei più permaloso di quanto sembri?
1: Falso.
0: Non sei per niente permaloso. Infatti dai un po' l'aria. Te l'hanno detto.
1: Beh,
0: vedi?
1: Bravo. Non mi interessa.
0: Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Hai paura di fallire?
1: Vero.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Falso.
0: Sei abbastanza sereno delle tue capacità, sì. Cioè ci sei arrivato col
1: sì.
0: tempo. No, no, infatti è un passaggio importante questo, che pian piano tutti ci arriviamo,
1: sì.
0: Sicuramente con parlandone, ma io penso tanto con delle autoriflessioni, no?
1: Sì, vabbè,
0: con la nostra testa fondamentalmente.
1: Io penso che sia anche poi l'età, ti fa avere comunque delle consapevolezze diverse e delle certezze. E quindi ecco perché sono così.
0: Bene, hai detto un sì, Carmine, che avresti voluto fosse un no. Ti è capitato mai?
1: Vero.
0: Lo possiamo sapere?
1: Amore.
0: Dai, dai! Ma è roba di amore?
1: Oddio.
0: O anche di lavoro?
1: Vabbè, no, di lavoro no, perché sono molto esigente, cioè voglio solo...
0: Ragazzi, è tosto, Carmine,
1: fare dei lavori che rispecchiano un determinato... cioè dei determinati valori, secondo me. Quindi sono così. In amore a volte mi faccio un po' abbindolare.
0: E invece, Carmine, il successo, passami il termine, ti ha cambiato?
1: Assolutamente no, falso.
0: E i social ti condizionano?
1: Falso.
0: Ti capita di confrontarti con gli altri?
1: Vero.
0: Sei più fragile di quello che mostri?
1: Vero.
0: Oggi sei veramente felice?
1: Cioè sì e no. Penso che sto su una percentuale di 60-40. 60 felice, 40 sto cercando sempre la mia dimensione. Io sono una persona che non lo dà mai a vedere, perché amo proprio, ma non in generale, ma sui social, proprio anche con le persone che mi sono attorno, di dare positività. Ma l'ho sempre data da quando sono piccolo e la voglio dare fin quando mi sento di darla. E quando ci sono dei momenti no, sento comunque che mi scarico un po'. Ma nonostante questo non mi abbatto. Cioè voglio...
0: E cosa manca di questa percentuale? Qual è la fetta della famosa torta, no, della vita? Perché un grande maestro mi insegnò, non faccio nomi perché non mi ricordo, no? Un amico, ecco, mi fece, ero più piccina, che la vita è un po' suddivisa come se fosse una torta, no? E ci sono degli spicchi più larghi, più grandi, più piccoli, in base alla famiglia, all'amicizia, all'amore, al lavoro. E c'è chi concentra delle energie e investe delle energie più su una fetta magari della famiglia o del lavoro.
1: Vabbè,
0: rispetto ai rapporti interpersonali.
1: Io penso
0: magari
1: che la mia fetta più grande appunto sia la mia famiglia, però do anche molto, molto valore al lavoro. Cioè io amo proprio creare, cioè sento comunque questa creatività dentro di me e mi viene molto naturale, e anche quando reagisco a un video, quando io non mi preparo nulla, cioè io veramente sono, vedo il video proprio tatta in quel momento, scusate, no tatta in quel momento, e quello
0: cioè lo
1: che
0: pensi e lo scrivi,
1: sì,
0: e lo giro,
1: subito faccio, non sono così, e forse è questo che piace alla gente, perché oggi comunque ci sono tanti video editati, ma non che sia sbagliato, che comunque professionalmente uno deve farlo per forza di cose. Però è proprio questa semplicità che secondo me dà alla gente il volermi seguire. Io ho dei messaggi bellissimi ogni giorno di persone che mi contattano e dicono: io la sera mi metto a letto e tu sei il mio staccare la spina, perché vedo un tuo video, sorrido come non so perché da sola.
0: Io penso sia la cosa più bella. No, guarda, sì. Ieri ho fatto allenamento con Raffaele, che è il mio personal. Ciao Raffi.
1: Ciao.
0: E infatti stavo raccontando, ecco, i prossimi ospiti, ho detto ci organizziamo magari con alcuni nomi che abbiamo amici in comune. Ho fatto il tour, mi ha detto: no Clotilde, mia moglie esce pazza, si vede i video di Carmine,
1: fan delle
0: ride tremendamente a letto da sola, che io mi affaccio e dico: Clotilde, ma che stai facendo? Niente Carmine, infatti
1: sono,
0: vedi,
1: fan delle mogli,
0: confermo,
1: ma i mariti non ce la fanno più, come dicono, io non ce la faccio più, queste, mia moglie sorride, io faccio, e che vuoi, meno
0: perché
1: male che la faccio sorridere,
0: perché loro non riescono a farle sorridere. Ah,
1: penso
0: così.
1: Che sia, che
0: è quello,
1: siano
0: è quella, guarda che è la cosa più difficile, hai capito? Pensiamoci, ascoltiamoci la cosa più bella che ho del nostro amico Clementino.

0: Radio.
1: Ed eccoci tornati, siamo qui, anzi non ci siamo mai mossi,
2: no, in realtà,
1: ci siamo guardati
2: qua
1: intensamente io e Carmine.
2: Forse ci stiamo innamorando.
1: Ci stiamo anche innamorando oggi, perché entrambi abbiamo bisogno di amore, siamo alla ricerca del principe azzurro, ma in realtà Carmine arriverà. Ma tu non è...
2: Io
1: non voglio entrare non voglio aprire,
2: single.
1: Non è un programma di gossip, però oggi sei felicemente single.
2: Sì, sono single.
1: E sottolineo felicemente, perché è meglio, ragazzi, stare da soli quando...
2: Oddio, non dobbiamo dire così.
1: Io no, quando molto... non, no,
2: ah,
1: no,
2: quando,
1: quando
2: non si sta con...
1: non bisogna accontentarsi.
2: No, mai,
1: ecco,
2: mai.
1: Volevo arrivare, perché ho avuto amiche, persone che conosco anche bene, devono dedicarsi del tempo per se stesse.
2: Ovvio.
1: Non attaccare, cioè staccare una relazione e intraprenderne subito un'altra.
2: Sì,
1: no?
2: Sì,
1: ed esiste, lo vediamo sempre.
2: Sì, sì.
1: Ed è comunissimo questo tipo
2: la paura di restare da soli,
1: di approccio. Allora, però, noi entriamo adesso, vediamo se hai paura di questo limited edition di Napoli Senza Confini, dedicato a te, Carmine. Il tuo difetto peggiore,
2: oddio,
1: dillo ai microfoni.
2: Oddio,
1: se nessuno lo sa. Non ce l'ho, ma io vorrei rispondere.
2: Quando non mangio divento nervoso. Questo può essere il difetto.
1: Dammi un 5. Io uguale.
2: Il difetto è questo qua.
1: Guarda, mi vedo un'agitata, tipo anche adesso un po', perché ho fame.
2: Ma
1: sei una bambina, sì, io mangio ogni 3 ore.
2: Sicuramente ci avrò anche altri difetti, no, non è che siamo santi, però forse è quello là più evidente, secondo me.
1: Più che ti turba,
2: sì.
1: Che ti dà fastidio. Invece il tuo pregio che gli altri invece sottovalutano.
2: Ah, forse la bontà.
1: E non viene spesso apprezzata, né vista?
2: No, viene vista come quel vabbè, tanto lui è bravo.
1: Mm-mm.
2: Non dice niente, quando poi non è così. Che poi uno arriva poi al limite e
1: giusto,
2: scoppia.
1: E questo è proprio, descrive perfettamente il buono, che è buono ma non è scema,
2: sì,
1: come diciamo noi a Napoli. La tua peggiore invece abitudine?
2: Oddio, ma forse dormire tanto.
1: Posti, tipo 10 ore?
2: Sì. Cioè dormire, no, ma degli orari anche un pochettino un po' scombussolati.
1: Dici, oltre la notte dormi anche
2: sì,
1: di giorno.
2: Sì.
1: Beata te, Carmine. Me la già
2: non
1: fanno
2: buono
1: con te. Tipo il pomeriggio di fare la pennichella.
2: Sì.
1: No.
2: Se ho tempo che non ho cose da fare lavorative, sì, per me è importante. Ma è proprio l'occhio che si chiude, non lo gestisco io. Cioè, è lui che si gestisce da solo. Cioè, no.
1: ma sono i carboidrati o i zuccheri?
2: Ma
1: no,
2: non c'è niente.
1: Ti posso dire, guarda, sto ascoltando anche molti programmi radiofonici o leggendolo in giro. È comunque consigliato che nel pomeriggio 20-30 minuti.
2: Capito.
1: Tu dici sotto 3 ore.
2: Tre ore no, però comunque un'oretta e mezza ce la facciamo.
1: Ti posso confortare, più cresci e più non esisterà più questa cosa. Quindi
2: okay.
1: Anzi, anche di notte dormirai 4-5 ore.
2: Ecco.
1: E te lo posso confermare. Invece, una cosa che fai, Carmine, ma che non ammetteresti mai.
2: Vedo.
1: Io mentre lo faccio, poi penso anche alle mie.
2: Allora, ma lo sto ammettendo, mo sto fatto. Vedo i cartoni animati che vedevo quando ero piccolino,
1: amore,
2: nonostante io abbia 30 anni, senza avere mai vergogna di vederli.
1: Ma sono bellissimi.
2: Li amo e non saranno mai i cartoni animati che ci sono
1: è
2: oggi.
1: È il tuo preferito?
2: Doraemon, che lo amavo, bellissimo.
1: Ah, il pupazzone blu, ok. Doraemon, un gatto spaziale, solo
2: bellissimo.
1: Tu mi regali.
2: Troppo bello. E Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball.
1: Io pensavo anche di quelli Disney, tipo...
2: Disney li amo tutti quanti.
1: Va bene, allora, un tuffo. Io grazie al mio bimbo ho rivisto poi tutti e ti devo dire, dico che è bello,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: ti
2: sì.
1: Staccano un po' anche dal nostro essere più grandi, adulti, dal lavoro, quindi entri in una dimensione.
2: A volte mio fratello mi prende in giro, dice, ma
1: fantastico.
2: Veramente stai guardando i cartoni? Io dico sì, lui fa, ma tu sei grande, io che devo fare che sono grande.
1: Che bello, mi piace tantissimo. Carmine, invece è una figuraccia che non dimenticherai mai, e tu mi sa che sei uno che ne fa,
2: no,
1: come
2: ne,
1: me,
2: Le faccio. tipo stavo a mangiare fuori e c'era questo ragazzo che mi salutò, vabbè, penso che succeda a tutti, che era una persona che io conoscevo, cioè un mio amico, ma io non lo riconobbi, cioè lui mi venne pure a salutare e io ero convinto che fosse tipo una persona che mi seguiva, e lui dopo un po' si mise al tavolo di fronte e mi guardava, perché io facevo, ma chissà chi è questo.
1: Ma
2: lo
1: non,
2: sa.
1: Lo vedevi, non lo vedevi da tempo? Era uno della scuola?
2: No, no, lo frequento. Cioè, in quel momento io lo frequento questo ragazzo, cioè, nel senso, è un mio amico. Forse ha avuto l'Alzheimer per quel momento, non
1: ma
2: lo so.
1: Ma anche i social, la roba che la gente ti segue, lo sai, mi capita anche a me.
2: Ma io sono stato veramente, ho fatto una brutta figura, perché poi dopo, quando me ne resi conto, al conto che poi ce ne andammo, che lui disse: oh, ma hai sunghi, ma t'appo? Io dissi:
1: no, così grave no.
2: È grave,
1: però
2: grave.
1: La cosa di vedere una persona e riconoscendo la sua fisionomia, ho detto: ma noi ci siamo già visti, ci conosciamo. No, io ti seguo su Instagram, magari tu mi segui su Instagram.
2: È una persona che conosco. Cioè, quindi non lo so.
1: E questa,
2: quindi,
1: infatti, è quindi sì, eri, vabbè, forse con la testa da un'altra parte. Dai, vabbè, ci sta, ci sta. Invece, Carmine, se domani cambiassi mestiere,
2: okay,
1: cosa faresti?

0: tanti lavori che mi piacciono. Farei il cuoco perché mi piace tanto, farei anche il receptionist, che sarebbe praticamente quello che poi di cui mi sono laureato. E,
1: che facoltà hai fatto?
0: No, io ho fatto l'alberghiero.
1: Ah, vedi, ecco, tutto coincide. Ok, sì.
0: Però ho sempre amato sia il cuoco e sia fare quest'altro mestiere, che comunque era una materia lì. E, quello mi piacerebbe, oppure penso qualcosa che riguarda sempre il teatro.
1: A proposito di questa, anzi no, facciamo così, ci fermiamo un attimo perché lì voglio arrivare, voglio capire perché ho avuto un input. Con un giorno buono di Rocco Hunt, e poi torniamo qui a parlare del futuro. A tra poco. Vai.

0: è tutte jornan a essere buono, come ci
1: tutti
0: dice Rocco Hunt. Lui è Carmine Guadagno, questa voce che state ascoltando qui con me a Napoli Senza Confini. O erano giorno buono. Quante volte ci svegliamo storti, eh? E
1: a
0: poi
1: me,
0: lo attrizziamo.
1: A me no.
0: Non più, però
1: non
0: ci
1: succede.
0: Sono stati, eh?
1: Ci sono stati, però veramente pochi. Cioè, non so perché, è una, forse è un valore, è un pregio.
0: È bello, e poi soprattutto vuol dire che ti contorni di persone giuste. Giuste. Perché beh, tante volte tutti ci svegliamo bene, a meno che non ci siano periodi, no, umani, di problematiche anche magari complesse, e quindi comporta questa tristezza. Però magari un messaggio, una persona che hai in casa che può cambiare. Quindi sì, è una bella cosa. Ma adesso ci spostiamo invece, Carmine, su quello che ancora non c'è, no? Il famoso futuro, quello che vorremo o visualizziamo nel nostro presente.

0: Cosa stai costruendo in questo momento? C'è un progetto, c'è qualcosa?
1: Allora, sì, c'è un progetto, ovviamente, che non posso parlare.
0: No, però.
1: Però è un bel progetto, è una cosa che volevo fare da tempo.
0: E io non lo sapevo, però mi è arrivata una certa vibrazione di qualche novità nell'aria.
1: C'è questo bel progetto, spero che piaccia, però c'è.
0: Ma cioè, uscirà l'anno prossimo? Non lo sappiamo.
1: Allora, in realtà con le tempistiche non lo sappiamo ancora, però uscirà, sappiamo che uscirà.
0: E invece c'è qualcosa, o a meno che non sia questo stesso progetto, che vorresti fare ma non hai ancora avuto il coraggio di fare in questi anni?
1: Forse questa domanda era prima che
0: partisse
1: questo progetto.
0: Proprio questo, sì. Questo progetto. E invece, Carmine, tra 5 anni dove ti vedi? Se
1: allora,
0: possiamo provare a essere un attimo bambini adesso.
1: Io mi vedo in un teatro con il mio spettacolo e con tutti che ridono.
0: E l'ho visto anch'io, per questo ci volevo arrivare. Ora, in bocca al lupo veramente per tutti i progetti.
1: Credi.
0: E veramente me lo auguro, perché comunque un artista, perché io ti reputo un artista,
1: ti ringrazio.
0: Un artista, forse il content creator no che va a sminuire il lavoro di artista, è un vantaggio, no? In più all'artista che sei. E deve arrivare, deve sperimentare fin quando poi non decide di mettersi a completa disposizione di un pubblico, di spogliarsi di tutto quello che è e di arrivare dritto, no? Al pubblico. E cosa vorresti che rimanesse di te a questo pubblico anche tra un po' di anni?
1: Sempre la mia educazione in primis, la mia umiltà e la semplicità.
0: Che bello che ti contraddistinguono in pieno proprio. Carmine, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché così... come un turista, un inglese, dice cos'è, come me la traduci? No, non si può.
1: Forse è scontata, ma amour est troppo bello.
0: Ah,
1: troppo bello. Cioè, per me c'è proprio del
0: perché
1: sentimento.
0: Perché nel bello, non è estetico, no? Esatto.
1: C'è proprio del sentimento per qualsiasi cosa. Cioè, pure quando parliamo, che ne so, di un piatto, di un quadro. Cioè, noi diciamo sempre quel è troppo bello con quelle P.
0: Ma anche come il profumo. Anche il profumo, perché lo diciamo è buono. Cioè, ma è troppo bello, è vero? Che è una cosa che
1: proprio
0: si...
1: quella...
0: annusa.
1: Maro, è bello. Mi piace come frase. Bello.
0: Ed è tua.
1: Sì.
0: Invece vuoi salutare qualcuno? Vuoi lanciare un messaggio ai tuoi fan, alle persone che ti seguono?
1: Allora, ovviamente, vabbè, saluto tutta la mia famiglia e i miei amici che sapevano che comunque oggi stavo qui, quindi vi amo.
0: Nelle
1: tue grimpe. Vi amo e il messaggio che voglio mandare, anche se può essere un po' scontato, siate sempre voi stessi e non fatevi mai calpestare dai giudizi e dalle cose dette così tanto per. Ricordatevi che solo voi sapete chi siete e solo voi sapete il valore che date alle persone e soprattutto a voi stessi, quindi restate sempre voi.
0: Grande Carmine, noi ci tengo tantissimo perché tu sei in una generazione comunque complessa, cioè quella dei social, quella che comporta la tua età o anche quella dei ragazzini più piccoli, no? E quindi il social può essere con valore aggiunto qualora si viene usato bene e può essere devastante
1: se
0: viene usato male o rispetto a persone più deboli, più fragili.
1: Certo.
0: Con commenti, pure su questo argomento.
1: Anche quando faccio
0: qualcosa.
1: Anche quando faccio questi video, reazioni a tutto, io uso sempre dei modi delicati, non dico mai parolacce, mai offese, chiamo loro tesoro, amore, perché comunque devono sempre capire che, a parte che c'è un'ironia sempre,
0: vabbè, quello è di base,
1: si capisce, ma già dalla mimica facciale che io uso, perché comunque la mia faccia è così.
0: Ma il tuo è un format, Carmine, no.
1: Però non deve essere importante proprio non farsi mai influenzare dalle cose negative, questa è la cosa più importante per me.
0: E allora, ragazzi, lui era Carmine Guadagno, io sono contentissima che sei stata qui. Davvero, adesso ci divertiamo, andiamo di là e continuiamo la nostra chiacchierata, perché ne abbiamo di cose da dire. Mi devi raccontare qualcosa in più, perché poi tornerai qui magari a dirci di più del tuo progetto.
1: Sarà un piacere.
0: Davvero, in bocca al lupo, tanta. Tienimi aggiornata, mi raccomando, voglio sapere. E voi, cari amici, buona giornata, impegnatevi, lavorate, sorridete, fate cose bellissime. Io
1: se
0: vi
1: volete
0: abbraccio.
1: Sorridere un po' di più, andate a vedere i miei video.
0: A proposito di sorrisi e di ironia, e vi lascio con Chiamma Ma. Ciao, Ayu. Un bacio. Ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono poco scornoso a sti cose, tu sai, non so buona le fa. Che non danno coraggio in Davide non suona.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: non saltare nell'acqua se non sai nuotare.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Rieccoci, prontissimi, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 25 settembre di Around Naples, ultima puntata della settimana. Ci stiamo preparando anche a quest'ultimo weekend del mese di settembre, perché la settimana prossima inizierà ufficialmente ottobre. Sapete che significa? Che dobbiamo iniziare già a pensare al Natale. No, a parte scherzi, manca ancora un po' di tempo e durante queste settimane succederà tante altre cose, parteciperemo a tanti altri eventi che vi raccontiamo attraverso i nostri profili social. A tal proposito ricordo a tutti che siamo nel bel mezzo del secondo dei due weekend degli October Days, un evento all'interno del complesso Palapartenope a Napoli di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Vi abbiamo raccontato e continueremo a raccontarvi un po' delle emozioni e sensazioni che si respirano appunto a Napoli. Nel frattempo, nella puntata di oggi, come per ogni venerdì, scopriamo le tante uscite musicali da Napoli e dintorni. Poi parliamo anche di Sanremo 2027, prima che diventi vecchia questa notizia. Parliamo del regolamento di Sanremo, perché Stefano De Martino ha annunciato, spoilerato un bel po' di cose per il prossimo Sanremo che si fa sempre più vicino. Parliamo oggi anche di certificazioni, dischi d'oro e platino a singoli, album che sono stati conquistati in questa settimana, e poi altre news soprattutto dall'Urban, Sfera e Basta e tanto altro. Partiamo con la musica, non potevamo non partire con Viennari di Liberato.

0: Vienna Ridi Liberato è proprio il primo passo del percorso musicale dell'appuntamento di oggi di Around Naples con me, Silvio Martino. Secondo me Liberato in questa canzone ha voluto descrivere un po' il senso di libertà che si prova soprattutto il venerdì e soprattutto, permettetemi, a quest'ora del venerdì, tra le 3, le 4, le 5, le 6, per tutti coloro che naturalmente non lavorano, non studiano, non vanno all'università o a scuola durante il fine settimana. Io ricordo quando andavo al liceo, ormai diversi anni fa, che aspettavo arrivasse proprio il venerdì pomeriggio, che aveva il significato un po' di inizio, di incipit del weekend. Oggi lo aspetto non perché si avvicina il weekend o altro, ma perché il venerdì esce la nuova musica da Napoli e dintorni. Pensate un po' come sono cambiate le cose in pochissimo tempo, in pochissimi anni. Comunque, a tal proposito, partiamo con le news di oggi e lo facciamo parlando, appunto, come in ogni venerdì, delle tante release musicali da Napoli e dintorni. Da Napoli sono usciti tanti singoli e album molto interessanti. Innanzitutto è uscito un nuovo singolo di Settembre ed è uscito nel mese perfetto per Settembre. Scusate, io dovevo fare questa battuta, è stato più forte di me, insomma, però potevate aspettarvela. Questo nuovo brano si chiama Lentiggini, anche questo spoilerato un bel po' sui suoi profili social. Per quanto riguarda il rap e l'urban, come abbiamo detto anche ieri, è uscita la seconda parte dell'EP di Mumei, Ci Facimmo Rap, con altre tracce che Mumei aveva pian piano pubblicato sui suoi profili social. Lui è uno degli artisti più interessanti della stagione di quest'anno di Nuova Scena, un artista da Napoli, famoso non solo per le barre e le rime, ma anche e soprattutto per il freestyle e per la capacità che ha di incastrare le parole. Approfondiremo questo progetto e lo collegheremo anche al discorso che abbiamo fatto qualche giorno fa riguardo lo stato di salute del rap e dell'urban napoletano, che è veramente eccezionale. Nel frattempo, prima di parlare delle release dai dintorni di Napoli, ascoltiamo un'altra voce giovanissima e bellissima della nuova scena musicale napoletana, Stessi, Lentamente.
1: Yes.

lentamente su Rai Radio Live Napoli, un brano prodotto da Papik. Bene, scopriamo un po' di release dai dintorni di Napoli. Per quanto riguarda gli album, l'uscita più chiacchierata dal pop è il nuovo album di Biagio Antonacci che si chiama Mustang, che contiene tra l'altro un feat con un rapper della nuova scena, cioè Saif. Nel quinto brano infatti c'è la collaborazione con l'artista genovese, e il singolo in questione si chiama Spirituale, scelto anche per le rotazioni radiofoniche, e questo rappresenta un altro link tra Saif e la scena pop italiana, dopo aver collaborato con Marco Mengoni, collabora anche con Biagio Antonacci, che tra l'altro in questi ultimi giorni è impegnato in delle date bellissime che sta facendo a Pompei, 10 date speciali all'interno proprio dell'anfiteatro di Pompei. Complimenti a Biagio. Per quanto riguarda l'urban italiano, sono usciti tanti nuovi singoli e abbiamo inaugurato ufficialmente una nuova carriera da solista questo venerdì per Dusi, storico producer di Artifive, che ha pubblicato il suo primo singolo da producer con la collaborazione proprio immancabile di Arti. E a questo punto possiamo aggiungere alla lunga lista di producer solisti anche il nome di Dusi, che rappresenta a livello di sound uno dei più innovativi degli ultimi 2 o 3 anni. Sono usciti poi tanti altri singoli interessanti. Flaco G featuring Gue hanno droppato Senza Impegno, Willy Peyote ha droppato il nuovo singolo e il videoclip che si chiama Non c'è di che. Dalla scena internazionale sono usciti un bel po' di singoli, in particolar modo uno dei più chiacchierati dal reggaeton è Agua di Maluma featuring Shakira. Torniamo a Napoli, torniamo al rap, lo facciamo ascoltando Napoli.

0: eterno homem gajo. Mil problemas ou mil avanços, ir a uma canção mais tarde estrangeira. Porque se agarro vaga vaga, io saccio chi sung, saccio lo sung, i sunghi.
1: Napolo, ho completato io la rima, è una cosa che in realtà viene fatta molto spesso, soprattutto ai live dei rapper, la cosiddetta rima sospesa, io l'ho ribattezzata così, cioè i rapper non concludono la rima, lo fanno fare al pubblico. In questo caso MVKid ha deciso proprio di incidere la rima sospesa alla fine di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che tra l'altro contiene un sample storico di un brano reggae che si chiama World of Music di Inika Mose. Stiamo trovando spesso questi legami, questi link tra il rap e il mondo reggae ultimamente, l'abbiamo fatto anche all'interno dell'ultimo album di Kepa che abbiamo commentato nella puntata di lunedì. Facciamo un altro passaggio, siamo sempre però nell'ambito dell'urban e del rap, passiamo da un rap serrato a un soul rap di Peppu, che è un grande soulman napoletano. Pigliete suona.

0: un artista eccezionale, Peppo. Abbiamo ascoltato Pigliete Suon, un singolo estratto da Strana Vita, il suo ultimo album rilasciato a giugno del 2025. In occasione dell'uscita di questo disco abbiamo intervistato Peppo, trovate un breve estratto dell'intervista sui nostri profili social. Allora iniziamo a parlare di Sanremo 2027, dite voi, già siamo appena a settembre, oggi, ma vedete che pian piano si avvicina febbraio 2027, quindi il prossimo festival di Sanremo, e ne parliamo anche e soprattutto perché c'è stata la conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo regolamento del prossimo Sanremo, con ovviamente Stefano De Martino, direttore artistico e presentatore di Sanremo 2027. Dobbiamo parlarne adesso perché sennò passano troppi giorni e, come si dice nel gergo, la notizia scade. Allora, ci sono tante novità quest'anno. Innanzitutto il festival andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027. Innanzitutto i cantanti in gara sono 24 e non 28, non 30 magari come gli anni scorsi di Carlo Conti, quindi un numero ridotto, perché viene messo in primo piano lo show, l'esibizione che viene fatta sul palco dell'Ariston, e io credo sia anche una scelta giusta ridurre il numero degli artisti per evitare di essere dispersivi tra virgolette. La terza serata sarà quella delle cover, i 24 artisti sceglieranno un brano dal repertorio italiano, internazionale, e lo interpreteranno insieme a ospiti italiani, stranieri. La serata avrà una sua classifica e un vero e proprio vincitore per la serata, quindi è un risultato separato dalla gara principale. Una delle più grandi novità è la serata performance, dove gli artisti presenteranno il proprio brano attraverso delle modalità interpretative, esecutive o sceniche inedite rispetto alle altre serate, e il vincitore della serata performance rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Quindi non c'è l'automatismo vincitore di Sanremo, primo candidato all'Eurovision, ma ci sarà una serata a parte, una classifica, una votazione a parte per decidere proprio chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Una novità molto interessante e che personalmente condivido. Tra poco parliamo delle altre regole e novità di quest'anno. Ascoltiamo prima Saif, Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

Parlavamo di Sanremo 2027, delle principali novità del regolamento del prossimo Festival della Canzone Italiana che sono state apportate da Stefano De Martino, direttore artistico e presentatore del prossimo Sanremo. Per quanto riguarda voto e giurie, la gara principale conserva il sistema di votazione articolato tra giuria popolare, giuria della sala stampa, TV e web e giuria delle radio. La classifica finale nascerà dalle votazioni della prima, seconda e quinta serata. Poi, questa è quella cosa più interessante, al termine della finale gli artisti ai vertici della classifica accederanno alla solita fase conclusiva e sarà solo il pubblico, insieme a tutto quello che è stato accumulato nelle tre votazioni precedenti, a determinare il vincitore di Sanremo 2027, e lo farà non solo con i messaggi ma anche attraverso l'applicazione RaiPlay. Quindi si inserisce la modalità di voto anche digitale, telematica, attraverso RaiPlay, e credo che insomma sia arrivato il momento di implementare la tecnologia per quanto riguarda questo tipo di votazione. E a proposito di tecnologia, c'è anche un'altra novità molto importante. Nel nuovo regolamento c'è un capitolo che fotografa uno dei cambiamenti più profondi nella musica, ma in generale insomma nel mondo di oggi, cioè quello dell'intelligenza artificiale. Non sarà consentito utilizzare l'intelligenza artificiale quando il suo uso altera il contributo creativo degli autori e degli artisti. Ho sentito a tal proposito una interessante dichiarazione di Stefano De Martino: non siamo per l'intelligenza artificiale, siamo per l'intelligenza artigianale, un bel gioco di parole. Ci sono poi tante speculazioni riguardo artisti, riguardo conduttori, co-conduttori, co-conduttrici, riguardo ospiti internazionali e tanto altro, e siamo soltanto all'inizio, anzi siamo appena a settembre, figuriamoci.

0: Il mitico Roberto Colella con La casa sull'albero su Rai Radio Live Napoli. Parlavamo di Sanremo 2027. Stefano De Martino ha rilasciato anche parecchie dichiarazioni, naturalmente, insomma, ai giornali e durante la conferenza stampa. Al Messaggero in particolar modo ha detto una cosa molto interessante, cioè che l'artista internazionale è come il cioccolato a fine pasto. Se ne mangi troppo ti resta sullo stomaco. Per questo vorrebbe tenere le aspettative basse, anche se devo dire, sulla scorta di un po' di news che sono uscite in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, ci sono dei nomi che circolano molto grandi, no? Ho letto anche Dua Lipa su tanti giornali, tante serie giornalistiche. Insomma, vedremo cosa cucinerà Stefano De Martino per questo Sanremo 2027. Noi proseguiamo con la musica e tra poco parliamo di certificazioni, parliamo di artisti dall'urban, di polemiche su Sfere Basse e tanto altro. Capo Plaza, acqua passata.
1: Guarda il fast-

soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nob, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni. Pure ci piove, peggio di ieri.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

Napoleone con Jolie, e questa canzone ci offre l'assist perfetto per ricordarvi degli October Days, perché Napoleone fa parte della line-up degli artisti, si esibirà questa sera al Complesso Palapartenope a Napoli, e poi gli October Days continueranno fino a domenica 27. Noi continueremo a raccontarveli sui nostri profili social perché siamo media partner dell'evento. Bene, continua all'ora di oggi, venerdì 25 settembre di Around Naples. Abbiamo già superato abbondantemente la metà dell'ora, staremo insieme fino alle 16. Durante la prima parte della puntata abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali da Napoli e dintorni, abbiamo parlato del regolamento di Sanremo 2027, delle principali novità di quest'anno. Parliamo ora di certificazioni, il momento in cui commentiamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro questa settimana per Pretty Boy Dirty Boy di Maluma, un disco risalente al 2015. Oro per Real Hasta La Muerte di Anuel, un disco del 2018, quindi grande successo per il reggaeton in Italia in quella settimana. Oro anche per Non Guardare Giù di 13 Pietro, un disco che a me personalmente è piaciuto tantissimo, e un album che poi è stato completato dalla partecipazione di 13 Pietro l'anno scorso, o meglio quest'anno a Sanremo, è uscita anche la deluxe di questo disco. Disco di platino per Quanto Manca di Villa Banks, platino per News of the World dei Queen, un disco del 1977. Questo ci fa capire quanto alcuni progetti riescano a sopravvivere nel tempo, ad essere continuamente ascoltati e apprezzati. Terzo platino questa settimana per Vangelo di Shiva, uno degli album sicuramente che sta andando meglio in questo 2026 in Italia. Ascoltiamo un singolo estratto da uno dei tanti album certificati, 13 Pietro, Non Guardare Giù, poi parliamo dei singoli. Questa è Galleggiare.

Un brano bellissimo di 13 Pietro che ha più chiavi di lettura. Abbiamo ascoltato Galleggiare, un singolo estratto da Non Guardare Giù, di cui è uscita anche la Deluxe Edition che si chiama Non Guardare Più Giù, l'ultimo disco del rapper e cantautore bolognese. È un disco che questa settimana è stato certificato disco d'oro. Stiamo infatti commentando proprio le certificazioni FIMI della settimana. Dopo aver scoperto gli album, parliamo dei singoli, tanti singoli certificati, devo dire. Partiamo da Non Ti Dimentico dei Modà, un singolo dell'anno scorso, del 2025, che ha conquistato l'oro, oro anche per Buon Trasloco di Olly e Giuli, un brano estratto da Tutta Vita Sempre di Olly, Oceanica di Merk e Cremot e Jovanotti, una delle hit dell'estate, disco d'oro, Canzone Estiva di Annalisa, oro, Cantilene di Giulia Olly, oro, White Girl Wasted, il singolo estivo di Anna, disco d'oro, Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Instinct, ancora oro, Maladie, un brano che è andato molto virale sui social, disco d'oro, e oro anche per Flamenco Paranoia di Samurai J. Nessun platino, nessun doppio, triplo, quadruplo platino, ma tanti appunto dischi d'oro. Ne ascoltiamo uno, ascoltiamo il napoletano Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J. A proposito di Samurai, a proposito di Roberto Colella, di Walter Ricci, parleremo delle tante date che stanno annunciando ultimamente tanti artisti da Napoli. Lo faremo la settimana prossima, soprattutto il mercoledì, perché è il giorno che dedichiamo più alla dimensione live. Infatti c'è la rubrica Live Radar, c'è la rubrica Cinema e Teatro, in cui scopriamo tanti appuntamenti appunto cinematografici e teatrali a Napoli e dintorni. Ora ci concentriamo su un argomento che vi ho anticipato nella puntata di ieri, perché ieri, mentre ascoltavamo Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Instinct, ho segnato sulla mia agenda che oggi avremmo dovuto parlare, se ci fosse stato un po' di spazio, delle polemiche intorno all'ultimo videoclip di Sfera, il videoclip del suo ultimo singolo Lontano, un brano che anticipa Puro Sangue, che uscirà a dicembre. Perché ho letto tantissimi commenti, anche tanti articoli di persone che non sono state d'accordo con la scelta di girare alcune scene di questo videoclip all'interno del Cenacolo a Milano, luogo in cui c'è appunto l'ultima cena, il capolavoro di Leonardo da Vinci. Addirittura in tanti hanno criticato la scelta di aprire le porte del Cenacolo a Sfera Ebbasta e non agli attori, al cast del Diavolo Veste Prada 2. Lì la licenza sarebbe stata negata teoricamente, e ho letto anche le risposte del direttore del Cenacolo. Questa cosa ci offre la possibilità di parlare di una cosa molto importante, e cioè la valorizzazione della cultura e che ruolo possono avere anche gli artisti della nuova scena musicale, che vengono seguiti da un pubblico molto più giovane, in questo senso. Mi spiego: secondo il direttore questa sarebbe stata un'ottima occasione per far scoprire magari il Cenacolo, questa bellissima opera d'arte importantissima per la cultura italiana, a tanti giovani, tanti ragazzi, e all'enorme pubblico di Sfera Ebbasta. Ed effettivamente è una cosa che ha riscontrato un enorme successo. Tra poco ne parliamo criticamente, prima però ascoltiamo proprio questo singolo di Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Come avete potuto ben ascoltare, non è una canzone fatta di stereotipi volgari, di provocazioni gratuite, ma mette in scena un momento intimo e riflessivo, e il videoclip ritrae nella maggior parte delle scene Sfera insieme a suo figlio Gabriel. È una canzone che abbiamo già analizzato insieme, in cui Sfera si mette a nudo, è una canzone molto introspettiva e quindi è, se vogliamo, in linea con un messaggio tra virgolette sobrio e poco divisivo. Se avesse fatto un altro tipo di canzone, molto più volgare, ovviamente, insomma, non ci sarebbe stato un match tra quello che diceva Sfera nella canzone e il luogo in cui si gira il videoclip, un luogo così istituzionale, così importante, quasi regale, no, per il senso che è quello del Cenacolo con l'ultima cena di Leonardo da Vinci. E io credo anche che Leonardo non abbia dipinto il Cenacolo per confinarlo in un archivio, per metterlo in una teca e per far sì che venisse utilizzato, visto da pochissime persone ogni anno. Credo che, insomma, uno degli intenti dell'arte sia quella di farla vivere continuamente. Ne parliamo molto spesso anche per quanto riguarda sample, campionamenti. Una musica, una canzone, un artista, un album, secondo me può rivivere tranquillamente nel futuro, perché l'arte appunto è mutevole. L'importante è avere sempre rispetto di quell'opera d'arte. In questo caso credo che Sfera, insomma, non abbia fatto niente di particolarmente dannoso per l'immagine dell'ultima cena, rappando questa canzone con suo figlio in braccio appunto all'interno del Cenacolo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti. Noi proseguiamo ascoltando Walter Ricci, Afreva.

Sono quasi le 16, siamo giunti alla fine di questa puntata di Around Naples con me Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Anche oggi una puntata intensa, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali da Napoli e dintorni, abbiamo parlato di Sanremo 2027 che, voglio ridendo e scherzando, si fa sempre più vicino, un po' di novità del regolamento di quest'anno, abbiamo scoperto le certificazioni della settimana, album e singoli certificati, e poi abbiamo parlato anche delle polemiche riguardo l'ultimo videoclip di Sfera Ebbasta, un po' di critiche alla scelta del location di questo videoclip. Prima di salutarci vi ricordo di seguirci anche sui nostri profili social, continueremo a raccontarvi non solo gli ospiti e i programmi del palinsesto della radio, ma anche gli eventi di cui siamo media partner, e durante questo weekend ci sentiremo e ci vedremo ancora per gli October Days al complesso Palapartenope a Napoli. Prima di salutarvi però fatemi ritagliare giusto qualche secondo, perché devo fare un saluto e un augurio speciale, perché oggi 25 settembre è il compleanno di mia mamma, quindi tanti auguri mamma, grazie per tutto quello che fai, grazie di tutto e anche per la pazienza, e come si dice, vai giù, amam e amam, quindi tanti auguri mamma. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a lunedì sempre alle 15, sempre qui, passate un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana, ciao, adiù.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta un'altra piena? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un... Ma troppo...
1: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Sale mezzo. Ah, cosa è? Sei, puoi essere? Alhamdulillah.

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte a perdere le cose che ho distrutto, e alcuni dicono il migliore al gioco delle carte. Avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi, e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri, e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente, e non scusarsi.

Se stai ascoltando il disco, sai che ti amo ancora. Ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni miei a quadretti, dove un giorno hai scritto torno alle 9 se mi aspetti.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Napoli Live. Oggi incontreremo Dario Sansone, cantautore, regista, disegnatore e naturalmente voce degli storici Foia. E parleremo del nuovo progetto discografico, Com, che è uscito da pochi giorni su tutte le piattaforme digitali. A un anno da Santo Sud, il suo primo lavoro da solista, Dario torna con un progetto particolare, due brani, Com Maiere e Com Chiova, pubblicati insieme in un unico split digitale. Due canzoni diverse ma legate da una parola semplice e potentissima, com. Una parola napoletana che può diventare sia una domanda, può esprimere stupore, malinconia, rimprovero, ma anche tenerezza. E proprio da questa parola parte un piccolo viaggio nel tempo. C'è l'ayer, c'è ieri, il tempo dei ricordi, e c'è il chiov, il piovere, che richiama invece qualcosa di più atmosferico, quasi sospeso. E in mezzo c'è il tempo delle emozioni, quello dei ricordi che tornano, delle assenze e delle cose che continuiamo a portarci dentro. Non è un caso infatti che nella prefazione al progetto l'attore e drammaturgo Gennaro Scarpato scrive «La memoria è l'acqua». Con Com prosegue anche il sodalizio artistico di Dario Sansone con il produttore francese Seb Martel, che rafforza proprio quel dialogo creativo tra Napoli e Francia che attraversa tutto il progetto di Dario Sansone, che arriva a questo nuovo capitolo dopo Restiamo in piedi, il singolo realizzato a sostegno di Emergency e della campagna Ripudia. Un percorso che conferma la sua capacità di muoversi liberamente tra musica, immagini, parole, senza dimenticare mai anche l'impegno civile. E del resto, nella sua scrittura convivono da sempre grandi contrasti: l'amore e l'odio, il sacro e il profano, la memoria e il presente.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi in studio un grandissimo artista, un artista coraggioso che ha segnato proprio la storia della nuova musica napoletana, Dario Sansone, ex leader dei Foia, anzi ancora leader dei Foia, perché
1: esistono ancora.
0: Sì. Però ha avuto il coraggio di intraprendere una carriera da solista che gli sta dando grandi soddisfazioni, che vede anche un asse Napoli-Parigi, quindi dove appunto si muove tra due realtà, tra due culture. E dopo il grande successo di Santo Sud dello scorso anno, è uscito il 18 settembre con un dual single, o se vogliamo dirlo anche come split digitale, che si chiama Com, e è composto da due brani, con Maiere e con Chiova.
1: Eh sì.
0: Innanzitutto, benvenuto, ciao, grazie
1: ciao
0: di essere qui con
1: ciao
0: noi.
1: A tutti, sono felice di essere, lo sai, quando vengo qua mi sento a casa con te. E niente. Ci sono due canzoni nuove che hanno spinto per venire fuori e per raccontare probabilmente degli aspetti legati al tempo. Uno è con Maiere, che è legato al nostro tempo di vita, come corriamo e a volte abbiamo bisogno di respirare e di premere il tasto pausa, e l'altro è con Chiova, che è legato a sensazioni atmosferiche. Oltre che meteorologiche, un meteo dell'anima.
0: Infatti, anche perché la pioggia comunque crea sempre emozioni molto profonde.
1: Sì, anche perché a noi ci piace la malinconia. Cioè, io sono uno
0: la
1: che
0: la cosa pucundria napoletana.
1: Esattamente, che è la nostra saudade. Mi piace perché è un sentimento che è in mezzo. E le cose di passaggio, di mezzo, sono quelle che ci emozionano di più, se pensi all'alba, al tramonto, no? A questi piccoli cambiamenti che poi ci danno un moto dell'anima.
0: E come è venuto questo brano? Ti ricordi il momento preciso in cui l'hai scritto?
1: Con Chiova sì, perché stavamo nel backstage di un concerto l'estate scorsa e venette un patapà dell'acqua, un acquazzone fortissimo che aveva messo in dubbio l'intera esibizione. Questa canzone è venuta fuori perché ho iniziato a fare questo accordo, perché è composta da un solo accordo minore, ed è venuta una specie di mantra di blues a cui poi si è accodato anche Seb Martelli, il produttore artistico, che in quel momento era con me perché avrebbe suonato con noi quella sera. E insomma, poi dopo un po' ho cambiato il testo della prima registrazione di questo che era sul telefonino, questo appunto, perché per una serie di vicissitudini mi sono trovato a dovermi confrontare con degli aspetti un po' dolorosi della vita. E ho immaginato, no, ma in realtà non sono cose che sono cose che riguardano un po' tutti e che tutti prima o poi affrontano. Quindi questa canzone mi è servita a mettere a fuoco il fatto che il dolore va attraversato e va vissuto, fa parte proprio della vita, anzi forse è il momento più potente in cui la vita si manifesta, e quindi come la pioggia lava via i pensieri negativi, bisogna vivere nel mistero che ci fa sperare, quindi superare i momenti difficili.
0: È bellissima questa immagine, grazie per avercela regalata, proprio di questo dolore che attraversa, però poi come l'acqua va via, e quindi la capacità di lasciare andare.
1: Ma non si può scappare alle cose che ci accadono nascondendole, bisogna proprio viversele appieno e con coraggio. La vita è coraggio, non è, cioè, tenere in vita un organismo intero è una cosa coraggiosa.
0: È una fatica, però è una fatica. È una bella battaglia, diciamo.
1: Sì, anche perché
0: è
1: poi
0: una sfida quotidiana.
1: Io direi che è intensa, e quindi questa intensità può essere qualcosa di meraviglioso se si guarda dal punto giusto.
0: E questa asse Napoli-Parigi, come ti stai trovando in Francia? Perché hai scelto di fare una punta lì, di arrivare a Parigi.
1: Sì,
0: proprio,
1: sì, ma a ottobre ci torno anche a suonare per due concerti, uno il 2 ottobre a Montreuil, a Parigi, alla Maison Populaire, e poi sarò a Tours, che è un paesino a un'ora e mezza da Parigi. E come mi sono trovato? Mi sono trovato perché certe strade non si scelgono, i viaggi cominciano, non sai dove ti portano, e quando ho cominciato, diciamo, questa avventura da solo, Parigi è diventata una meta fissa che è stato sia punto di approdo, ma poi di ripartenza per tornare a casa con qualcosa di nuovo da poter dare agli altri.
0: Certo, anche perché forse i francesi questo sono anche più sensibili, sanno cogliere l'artista in tutte le sue varie sfaccettature.
1: Sicuramente la Francia ha sempre investito sulla cultura differentemente da noi, il che non vuol dire che lì ci sia più cultura, ma che c'è stato un investimento proprio statale su queste cose. E in più la Francia, essendo diciamo un paese colonizzatore, ha avuto tanta immigrazione di ritorno anche musicale, quindi si è dapprima infettata con i suoni del mondo, c'è tanta musica world in Francia. Diciamo che qualcosa di buono forse, se proprio si deve trovare sforzandosi nella colonizzazione che ha effettuato la Francia, è stato
0: quella che chiamiamo le contaminazioni.
1: Esatto, contaminarsi con la musica africana, algerina, perché poi la lingua, essendo la stessa, ha portato tanti musicisti a poter comunicare con la Francia, e questo diciamo ha fatto una differenza sull'apertura quantomeno mentale e culturale a livello musicale.
0: E noi ci auguriamo che anche il nostro governo sia più vicino agli artisti e stanzi fondi per la cultura sempre maggiori.
1: Certo.
0: Perché investire nella cultura è investire nel futuro, e soprattutto nei giovani, anche meno giovani, perché la cultura poi è sempre giovane, sia che sia realizzata da un ottantenne sia da un quindicenne, ha sempre la stessa forza di emotiva e comunicativa. E quindi
1: io mi auguro semplicemente non si remigri la musica degli altri,
0: prendano, che si prenda comunque i buoni esempi, arrivino anche qua e si prendano e si seguano. E noi abbiamo iniziato appunto dal tempo meteorologico con Machiova, invece adesso io vorrei ascoltare con Maiere e capire un po' tutto quello che vivi attraverso il tempo e come attraversi il tempo con la tua vita e con le tue esperienze.

0: quello che abbiamo appena ascoltato è Commaiere. Siamo in studio con Dario Sansone per questo, ricordiamo l'anno scorso, questo grande progetto Santo Sud, e adesso invece dal 18 settembre col dual single Comma. E Commaiere abbiamo appena ascoltato. Come vivi tu il tempo e soprattutto quando anche ti interfacci col passato, qual è l'emozione che provi?
1: Ecco, bella domanda, perché questa canzone è una specie di monito anche per me. È una canzone che invita a prendere il proprio tempo, il proprio modo di respirare e di non pensare a come si era prima, ma vivere il momento, il presente. E c'è anche un verso, diciamo, dedicato proprio al nostro momento, che dice: non è un pianeta che è caduto malata, sono l'uomo che stanno ingrippato e persi da un sistema che sta finendo. Questo perché è una canzone che parte da tante riflessioni e prese di coscienza e poi invita a respirare. Io con il passato, diciamo, ho un rapporto molto semplice, perché mi ricordo quasi niente.
0: No, è che rimuovi, fai no. Operazioni di rimozione costante. No. Tutte le cose negative vanno via.
1: No, è vero. Diciamo che non mi guardo spesso dietro, però succede che a volte sei costretto, perché sai, quando fai delle cose in materia d'arte poi ti ritornano spesso davanti agli occhi, ti mettono immagini di te o di cose che hai fatto in passato, o le persone sono molto legate a delle cose che hai fatto, come se tu fossi ibernato in quel progetto artistico, fermo in quella cosa, sei quello. Ecco, io non sopporto molto quello, mi piace immaginare che la vita
0: sei in continua evoluzione.
1: Esattamente, che ogni volta posso fare una cosa nuova, posso imparare delle cose nuove, perché spesso ho proprio la sensazione di ripartire sempre da zero.
0: Ma questo è anche molto bello, la capacità di mettersi sempre in gioco, perché la gente forse anche per un bisogno di sicurezza tende a cristallizzare una persona in un determinato momento,
1: a me mi mette l'ansia,
0: in un determinato progetto. Invece noi siamo in continua evoluzione, questo è bello, scoprire il fatto che tu non ti fermi mai, anche come artista ti metti, come dicevo prima, costantemente in gioco e provi a sperimentare anche con te stesso e con le tue emozioni, e questo è bellissimo.
1: Sì, perché poi magari, ecco, nella mia carriera musicale le persone si aspettano che la mia musica sia sempre uguale a quella dei Foia, a quella dei Foia di 20 anni fa, ma non può essere così, perché siamo tutti cambiati, anche gli ascoltatori. Però c'è questo effetto Amarcord che tiene legate e incollate le persone a un passato, perché in quel passato magari c'era qualcosa di felice, e io penso che invece la costruzione della felicità è giorno per giorno nelle cose nuove che ancora non sappiamo che ci possono accadere o che possiamo in qualche maniera costruire con le nostre mani.
0: Allora, al di là della bellezza del brano, quello che stai dicendo è fondamentale. Io penso che spero che tutti ne facciano tesoro, perché accendi proprio una luce di speranza sul nostro vissuto, su quello che possiamo fare e sul fatto che ognuno è proprio artefice della propria fortuna e del proprio vissuto. Quindi
1: sì, infatti non so manco se per tutta la vita farò il cantante o il disegnatore.
0: Vabbè, tu fai tante cose, fai cantante, disegnatore, sceneggiatore.
1: Cioè, può essere pure che bello e buono faccio un'altra cosa, non ci azzecca niente. Lo spero che improvvisamente dico: oh, ma com'è bello, vorrei fare solo la ceramica. Per esempio, ultimamente mi sta divertendo modellare cose piccole. Vabbè, lasciamo stare.
0: No, è importante la manualità e anche quell'arte. Molto spesso si pensa che l'artista è solo un fatto di emozioni, di interiorità, però anche la capacità manuale, al di là del talento proprio, che ne so, che di suonare la chitarra, suonare un pianoforte, così, però anche creare con la creta, con dipingere, disegnare, come certo. Tu fai, che già lo fai da tanti anni.
1: Vabbè, c'è un mondo sensibile, materiale, e poi c'è anche
0: scrittore, hai scritto pure un libro, insomma, hai fatto tante cose. Non ti fermi mai, insomma, sei un vulcano in continua
1: scoperta. Potrei anche non fare niente.
0: Beh, ogni tanto ci vuole anche un momento
1: ci
0: di pausa.
1: Di vuoto, di vuoto.
0: Il vuoto è importante. Molto spesso si ha paura del vuoto, invece è una di quelle cose come la noia, no? Che tanti ragazzi oggi hanno paura di mi annoio. Ben venga la noia ogni tanto, ci fa riflettere su qualcosa.
1: Ma infatti io da qualche tempo sto provando questa a svuotare la testa, ogni tanto medito e... Non è facile, e ti accorgi là come la tua testa è bombardata di pensieri, e quindi è, questa è un'altra esperienza che voglio imparare, per esempio, nella vita, che quella di vivere di più il vuoto, perché, lo dici tu, no? Ho un temperamento abbastanza vulcanico, metto sempre cose mie, invece ogni tanto bisogna sapersi fermare, sembra
0: anche
1: banalità.
0: Per lasciarsi diventare le cose,
1: certo,
0: altrimenti
1: sì.
0: Uno pacienza. Non vede in maniera, basta una stupidaggine, no, anche il mare, quando ci sono le onde il mare è torbido, poi bisogna aspettare la calma perché tutto il mare ritorni limpido, e quindi quella sensazione di limpidezza che dobbiamo creare a volte anche nel nostro sguardo e dentro di noi. Io sono sicuro che adesso hai già fatto questo progetto, è già su tutte le piattaforme digitali, in formato anche fisico?
1: No, fisico no. Mi dispiace. No,
0: va bene.
1: Ma purtroppo non è un tempo. Cioè,
0: no, ormai non è più tempo.
1: 45
0: sì,
1: giri e due piezze.
0: Sì. Aspettiamo il prossimo
1: album.
0: LP. Posso dire di nuovo LP, mi piace dire.
1: Io, come dire, ho tante cose in cantiere. Vediamo cosa.
0: E infatti
1: cosa
0: volevo
1: succede.
0: Qualche anticipazione. Puoi già dirci a cosa stai lavorando, perché sono sicura che già stai lavorando a qualcosa.
1: Ho 2 o 3 progetti, diciamo, in piedi di cose che voglio fare. Sicuramente dal vivo, parallelamente a questi concerti che sto facendo, sto portando avanti un progetto con Francesco Di Bella che si chiama Canzoni alla mano, che parte dai laboratori che abbiamo fatto ed è diventato un concerto in cui io e Francesco suoniamo le nostre canzoni e le raccontiamo anche al pubblico. E poi no, basta, è al 2027, poverimmia.
0: Vediamo. Allora, facciamo invece un punto sul passato, una canzone del tuo precedente album di Santa Sud che vuoi farci ascoltare, di cui ci vuoi raccontare qualche cosa?
1: Allora mettiamo la nostra canzone, che è una canzone d'amore.
0: Bellissima.
1: Che mi piace perché è stata immediata nella sua scrittura, e ha un verso che mi piace molto, Diventeremo alberi, che è l'augurio che faccio a tutti, quello di poter... attraversare il tempo e rimanere ancora attraverso una trasformazione, rimanere ancora vivi.
0: E con questo augurio meraviglioso ti salutiamo. Grazie Dario, grazie di essere stato qui con noi.
1: E grazie a voi.
0: La nostra canzone, Dario Sansone.
2: Se tu sapessi, dicerà, parlasse più.

0: Diretta Live.
1: E continuiamo la nostra puntata di Diretta Napoli Live con musiche, culture e tradizioni provenienti da tutto il mondo all'ombra del Vesuvio. E questa la formula del Festival Internazionale Etnos, ideato e promosso da Gigi Di Luca, che avremo il piacere di avere oggi qui con noi in studio. Nato nel 1995 per valorizzare il patrimonio popolare dell'area vesuviana, Etnos è oggi tra le principali rassegne italiane dedicate alla world music. La 31esima edizione prosegue fino al 10 ottobre tra Napoli e diversi comuni del territorio. Ieri 24 settembre il festival ha aggiunto un nuovo capitolo al suo viaggio musicale con un programma che riunisce artisti provenienti da 14 paesi, dalla Macedonia al Senegal, dall'Iran alla Corea del Sud, passando per Spagna, Francia, Algeria, Irlanda, Guatemala, Cuba, Serbia, Tunisia, Romania e chiaramente Italia. Il calendario propone 20 appuntamenti musicali, 10 dei quali in esclusiva nazionale, insieme a incontri e dialoghi con gli artisti, un workshop di danza e, per chi ama camminare nel verde, un itinerario naturalistico e 3 giornate dedicate al cinema etnomusicale. Gli eventi sono ospitati in 9 luoghi diversi, ville vesuviane, chiese, anfiteatri, spazi museali e sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio. Una scelta che porta la musica fuori dai tradizionali luoghi dello spettacolo e la mette in dialogo con la storia, la cultura e il paesaggio del territorio. Il gran finale è in programmazione il 10 ottobre con il premio Etnos Generazioni, il contest dedicato ai nuovi talenti della world music. 5 gruppi, selezionati tra oltre 150 candidature, si contenderanno il riconoscimento e porteranno sul palco le nuove direzioni della musica di tradizione e contaminazione.

0: La 31esima edizione dell'Ethnos Festival arriva a Napoli dal 24 al 27 settembre nel centro storico. Diventa una festa di musicisti che vengono da tutto il mondo, Spagna, Iran, Corea e anche diverse regioni italiane. Il Festival Ethnos l'abbiamo già conosciuto anche lo scorso anno, il festival che è una porta aperta sul mondo delle culture, le culture diverse ma che fanno parte tutti di un unico cuore pulsante, quello dell'umanità, che partecipa a questa grande festa artistica della musica, ma soprattutto della condivisione di esperienze. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi in studio Gigi Di Luca, il direttore artistico di Ethnos Festival. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, ciao Francesca, grazie di avermi rinvitato.
0: No, siamo noi felicissimi di averti qui, anche perché sappiamo che c'hai tantissime belle cose da raccontarci. Allora, a partire dal 24, il vostro festival, dopo essere stato un po' in giro, perché ricordiamo che sei un festival itinerante, San Giorgio a Cremano, Bosco Trecase e adesso anche di nuovo a Napoli. Cosa ci sarà il 24? Come partiremo?
1: Beh, noi saremo a Napoli in un luogo molto interessante che è la chiesa di Don Albina, con 4 concerti ogni giorno, però ne presentiamo 2, quindi 4 eventi. Sostanzialmente il 24 abbiamo il ritorno a Napoli di Maria Mazzotta, è una delle voci più, come dire, interessanti e soprattutto conosciute a livello mondiale della musica popolare. Lei è salentina, per molti anni è stata la cantante del canzoniere grecanico salentino. E prima di lei c'è un gruppo però di un ensemble di musica medievale che arriva dal nord Italia, e il 25 abbiamo questo duo meraviglioso di strumentiste coreane, Dalum, che ci raccontano un po' la cultura asiatica, ma soprattutto quella coreana, il rapporto che hanno con la loro tradizione, che viene sempre in qualche modo ritoccata, riletta. La Corea sta lanciando molto i suoi artisti sulla scena mondiale della world music e toccano anche sfere di rielaborazione, di contemporaneità. È sempre molto interessante per il pubblico napoletano vedere strumenti poco noti, tecniche poco in uso, e quindi l'Asia benvenga, insomma, in Ethnos. Il 26 invece abbiamo un grande ritorno, che è quello di Kia Tabassian, suonatore, direttore d'orchestra, musicista iraniano, col suo ensemble Costantinople e con una artista tunisina come ospite, che è Ghalia Benali. È un progetto molto interessante di musica medio orientale con tantissimi strumenti, ma soprattutto per la capacità che hanno di entrare nelle corde emotive. Ci aspettiamo un concerto che è soprattutto non solo di ascolto ma anche di fruizione, di un flusso che, diciamo, ti porta verso quei mondi. Il 27 invece Raoul Refri e Aida Tarrio, due nomi che arrivano dalla Spagna, dalla Catalunya, Raoul Refri, e Aida Tarrio Galizia, in un progetto di rielaborazione della musica galiziana, un duo. Raoul Refri è un producer molto interessante, tra l'altro anche molto conosciuto, che lavora nella manipolazione della musica popolare attraverso delle tessiture nuove, e quindi ci aspettiamo un concerto che fonde i ritmi della Galizia, la sua vocalità, con i suoni un po' più dilatati di Raoul Refri.
0: E ancora... Questo è bellissimo, perché quindi voi create non solo ponti tra culture ma anche ponti nel tempo, nel senso che abbiamo visto appunto la musica medievale, quella attuale, popoli che vengono da tutto il mondo con la loro etnia, con le loro radici, le loro tradizioni, e questo è bellissimo. So che è stato i primi concerti che si sono tenuti anche a Portici, a Castellammare di Stabia, a Torre del Greco, sono stati un successo fenomenale, veramente un bagno di pubblico esagerato, che segna comunque il successo di questa manifestazione e il desiderio che hanno tutte, perché poi è trasversale, dai giovanissimi ai meno giovani, insomma tutti partecipano con entusiasmo a questo momento di comunione di arte, ma soprattutto di condivisione e di emozioni.
1: Ma hai colto esattamente il senso di Etnos. La forza del festival è aver avuto un'identità precisa, aver mantenuto, come dire, la sua visione poetica e politica in qualche modo del raccontare le culture del mondo, non tralasciando mai la ricerca di una qualità e di una possibilità da dare al pubblico di conoscere, di, come dire, di fare esperienze. L'abbiamo detto anche tante volte, un festival di approfondimento, non di intrattenimento. Allora il pubblico che ha formato Etnos, la comunità Etnos in qualche modo, che si sposta di città in città, vuole questo programma, un programma di artisti poco noti per la gran parte, che arrivano da diverse parti del mondo, ma non è tanto, come dire, la geografia che ci interessa, da dove vengono, quanto la qualità che possono portare, quanto la ricchezza e quanto possono arricchire invece il pubblico stesso. Sì, abbiamo iniziato appunto con un concerto di musica balcanica da San Giorgio a Cremano, poi ci siamo spostati a Torre del Greco toccando sia il Mediterraneo più intimo, raffinato, romantico, se vogliamo, della voce di Alba Carmona e della chitarra flamenca di Jesús Guerrero, ma soprattutto anche poi la rottura, la frantumazione di un Mediterraneo un po' più duro da accettare, quello del franco algerino Gregory D'Argent col suo oud, con le sue visual, le immagini, quindi quei due mondi differenti. Poi a Castellammare invece ci sono stati due interpreti al femminile, Magali Saré, catalana, da voce straordinaria in duo con il contrabbassista Manel Fortia, e soprattutto un'artista irlandese che vive in Sicilia, Brona Sleving. E poi siamo arrivati a Portici con 3 concerti e al Parco a Mare, una location bellissima, tra cui un artista senegalese che in solo di chitarra e voce che ha praticamente fatto saltare il pubblico sulle gradinate. E poi il ritorno degli Agricantus dalla Sicilia, di un gruppo sperimentale Under Roof. Siamo poi passati a San Giorgio a Cremano con 2 date, appunto il 19 e il 20, dedicate al Centro Sud America, 2 date importanti che hanno un contenuto anche politico e la voglia di Etnos di stare vicino alle culture più deboli in questo momento. Sara Curucic, un'artista indigena che arrivava dal Guatemala, con cui abbiamo avuto vari incontri, il concerto, un talk sul suo modo di vedere oggi la lotta, una resistenza per i diritti umani, e stamattina un incontro con le scuole, un concerto per le scuole meraviglioso. E poi il 20, il grande, come dire, Eliades Ochoa, l'ultimo, lo storico gruppo Buenavista Social Club a San Giorgio a Cremano. È successo una magia, qualcosa di incredibile a Villa Bruno. Dalla prima nota fino all'ultimo c'era un entusiasmo che non era dato dalla musica semplicemente, ma dalla voglia di essere lì. Purtroppo la capienza era tale, nonostante tantissimi spettatori, abbiamo dovuto necessariamente poi chiudere l'accesso ad altri, ma è come se si fosse ascoltato e visto un evento storico. Era da molti anni che Cuba mancava dalle scene napoletane con questa forza, con questa immagine, con questa resistenza, oggi che ne ha più che mai, come dire, bisogno di solidarietà. Eliades ieri sera ha in qualche modo accolto e restituito tutto ciò che noi volevamo. Quindi c'era entusiasmo, c'era qualità, c'era musica, c'era danza, c'era energia, c'erano generazioni trasversali. È stata, dire una festa è riduttivo, è stata in qualche modo una un'azione circolare del dare e dell'avere.

0: credo che questa magia, questa alchimia di questa energia di cui tu parlavi, che passa dall'artista al pubblico, che la restituisce e arricchisce l'artista e dà la forza a queste grandi realtà culturali e musicali che sappiamo che sono forti artisticamente, ma in questo momento hanno bisogno anche del nostro sostegno, del nostro abbraccio, e questo credo che noi napoletani sappiamo sempre rispondere con calore. E io mi auguro, e anzi sono certa, che anche i prossimi concerti, questi che si svolgeranno proprio qui a Napoli, avranno lo stesso sapore, perché penso che tra l'altro sia stato difficilissimo organizzare tutto questo, appunto itinerare, perché non solo è ricchissimo ma è anche itinerante, quindi non è facile trovare le varie location, no. Organizzare i vari spazi.
1: È un festival molto molto molto impegnativo, quest'anno ci sono 20 eventi, di cui 10 gruppi in un'esclusiva nazionale, per cui arrivano a Napoli i comuni vesuviani esclusivamente per Etnos e ripartono, 6 comuni, circa 14 nazioni presenti, differenti location, quindi come dire è un impegno che noi riusciamo a portare avanti con una squadra collaudata, ma con il sostegno delle istituzioni, va ricordato questo importante, del Ministero della Cultura, della Regione Campania attraverso SCABEC, dei comuni partner del progetto, insomma, e del pubblico che segue. E, come dire, mi sento dire sempre da tutti, meno male, che fortuna, noi vediamo tutte le edizioni, è una cosa eccezionale, non potevamo mancare a Etnos, non manchiamo, cioè, quindi
0: anche perché diciamo è un'occasione quasi unica anche di ascoltare questi artisti, cioè sì, non è facile che vengano in Italia, quindi bisogna cogliere l'occasione al volo ed esserci.
1: Guarda, io mi sento diciamo fortunato, ma so che la fortuna non è caduta dall'alto, ma me la sono costruita, ad avere un pubblico colto, attento, curioso, che si fida ciecamente, per cui posso come direttore artistico fare una programmazione che mi interessa, che interessa a me innanzitutto, e nello stesso tempo interessa al pubblico. Quindi non sono tentato dalla moda, non sono tentato dallo sbigliettamento, non sono tentato dal...
0: Che tra l'altro ricordiamo che gli ingressi costano pochissimo, 8 sì. euro, quindi...
1: 5 euro sì. La gran parte, 8 e 10, quindi siamo su livelli, come dire, veramente insignificanti. Ma non è tanto quello, non è
0: diciamo
1: quello.
0: È quasi più simbolico.
1: Sì, perché abbiamo dei parametri ministeriali sulla che ci impone, diciamo, di mettere il prezzo del biglietto. Quindi quello che è interessante è vedere come il pubblico viene ai concerti pur non conoscendo l'artista, e viene per ascoltare quell'artista perché sa che in qualche modo dietro la proposta c'è una ricerca che io ho svolto, che ho fatto nel tempo, negli anni. Quest'anno sono stato in Costa d'Avorio, ora vado a Barcellona, vado alle Canarie, cioè mi sposto per ascoltare, per vedere, per conoscere, per incontrare altri, e quindi nella proposta.
0: Quindi vivi prima sulla tua pelle queste sensazioni, cioè la capacità anche di un artista di comunicare di coinvolgere, per cui ogni serata, ogni concerto sarà un po' un momento magico, che da qui non si esce come quando si è arrivati, comunque veramente qualcosa che trasmette una grande energia, trasmette cultura e soprattutto trasmette questa grande voglia di stare insieme e di conoscenza, perché io credo che l'arte sia soprattutto conoscenza ed emozione, e quando queste due cose si sposano insieme veramente si crea qualcosa di unico ed importante come questo festival. Quindi ricordiamo il primo appuntamento il 24 settembre nella chiesa di Santa Maria Donna Albina qui a Napoli, dove ci sarà Maria Mazzotta e l'ensemble Enerbia.
1: Sì, voglio anche ricordare che il festival però si conclude il 10 di ottobre, per cui la settimana successiva, la prima di ottobre, invece abbiamo 3 momenti dedicati al cinema etnomusicale, con proiezioni di film, dibattiti, incontri su temi delle culture popolari, della loro rilettura, e un workshop sulla Taranta a cura di Maristella Martella.
0: Poi volevo anche sottolineare il 9 ottobre a Bosco Trecase che ci saranno i Nubras Ensemble, che chi segue sempre Diretta Live li ha anche ascoltati qui, e sono veramente un gruppo favoloso, simpaticissimo.
1: Sì.
0: misto perché vengono da un po' da tutte le parti, quindi già dentro solo quel gruppo c'è un concentrato di culture, di energie, di scambi, ed è qualcosa veramente di immancabile.
1: Suonano il 9 perché il 10 abbiamo la finale di Ethnos Generazioni, che loro si sono accreditati e hanno vinto lo scorso anno, quindi il gruppo vincitore della finale Ethnos Generazioni del 2025. E nel 26, il 10 ottobre, avremo la finale con 5 gruppi, molto interessante, perché
0: quindi ci sarà anche il vincitore del festival,
1: di questo concorso parallelo. Si chiama Premio Ethnos Generazioni, che negli anni ha dato slancio a tanti artisti che ormai sono in carriera, e quindi diciamo è molto interessante. Ci arrivano oltre 200 proposte, una giuria di esperti seleziona 5 proposte e arrivano in finale, e nella finale live si contendono questo premio. E poi abbiamo, non tralasciamo neanche la parte che ci riguarda dell'escursionismo, degli itinerari, per cui il 10 mattina a Bosco Trecase avremo un itinerario naturalistico condotto da guide esperte sui sentieri del Vesuvio, e a seguire alle ore 12 il concerto di questo duo Assurd, che è un duo di musica popolare che esiste da tantissimi anni, molto molto interessante.
0: Anche noi l'abbiamo conosciuto, anche a me piace tantissimo, sì, sono, sì, anzi
1: Cristina
0: e Lorella, saluto,
1: sì.
0: Sono veramente due ragazze strabilianti. E noi siamo felicissimi di poterne parlare, di aver parlato di questo festival. E per chi si fosse perso qualche appuntamento, dove può andare a cercare sul web il sito? Allora, proprio
1: il sito festivaletnos.it, c'è tutto il programma, e poi le pagine Instagram e di Facebook di Ethnos Festival sono piene di contenuti, di report dei concerti, di video, di foto e di annunci dei nuovi concerti.
0: E anche lì si può, per acquistare invece i biglietti in anteprima?
1: I biglietti si acquistano attraverso il circuito messo in rete da Azzurro Service, per cui sia sul sito e sia sui canali social ci sono tutte le informazioni.
0: Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie
0: di essere
1: te,
0: stato
1: Francesca,
0: qui con noi, e di tutto il lavoro che state facendo con te e tutta la tua equipe, perché veramente vi siamo veramente grati, perché è molto importante il lavoro che state facendo e ci mettete a contatto. Veramente qui a Napoli diventiamo un po' il centro del mondo in questi giorni, e riusciamo anche ad accogliere tutti questi artisti, ed è solamente una gioia poter condividere momenti così intensi. E grazie ancora.
1: Grazie a voi.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

me, una persiana cachmat, un lampione che duce, e un briaga che dice, bussano alla porta, ma rava con c'è, a tre mesi non dorme più, una vocchella vorrei ascoltare, gente decide, ma come già fa, piglia da una pastiglia. Piglia da una pastiglia, sienta a me, ma mi fa dormire, ma mi fa scordare il mio dolce amore.

Le palline, glicero, fosfato, bromo televisionato, grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, sienta a me. Tinto scuro una gatta, ma sta canna una sarta.

alle palline, glicero, fosfato, bromodele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esimilino, cataplasma, simulino, una custata, fiorentina, mortadelle, due panine, culo mezzo, litredina, un caffè, caga.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: sin fatin.
1: Sì.

0: La voce di Walter Ricci con As Time Goes By dà il via alla puntata di oggi di Un'altra Musica, rigorosamente dal vivo. Walter Ricci, ciao Walter,
1: benvenuto. Ciao a te Silvio, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao a tutti, e diciamo che siamo stati cullati dalla tua voce per dare inizio a questa nuova puntata. Dicevo rigorosamente dal vivo, Walter è in veste non solo di musicista, di cantante, di artista, ma anche di conduttore. Io sono Silvio Martino, conduciamo insieme questo nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, appunto Un'altra Musica, in cui scopriamo un po' di canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90, insomma di tante epoche diverse che hanno avuto una seconda vita magari in futuro, oppure sono state riscoperte, ricampionate, insomma che hanno poi creato, dato vita ad un'altra musica. E oggi giustamente abbiamo iniziato con una colonna sonora di un film, perché mixiamo la musica con il cinema.
1: La famosissima colonna sonora del film Casablanca del 1942, sì. È un brano fantastico, As Time Goes By, diciamo uno dei più iconici brani, anche poi diventato anche uno standard jazz, ormai lo suonano tutti i grandi jazzisti, l'hanno inciso.
0: E infatti chi l'ha suonato adesso è un grande jazzista.
1: È troppo gentile. Sì, è un film fantastico diretto da Curtis con Humphrey Bogart, vabbè insomma è proprio un classico, si definisce il classico Casablanca.
0: Un classico da cui inizia la narrazione di oggi, sia musicale che di chiacchierata che facciamo riguardo il cinema. Innanzitutto, prima di entrare nel vivo, ovviamente parleremo di cinema italiano, cinema internazionale, cinema napoletano. Ti chiedo, che rapporto hai con i film, con il cinema e con le colonne sonore dei film?
1: Ma diciamo, uno dei miei desideri, sono parecchi desideri nella mia vita, diciamo, artistica. Non so se riuscirò alla fine a realizzarli tutti, però il mio grande sogno è quello proprio di scrivere una colonna sonora per un film, ecco, diciamo. Amo tantissimo le colonne sonore, amo tanto la musica per i film, amo i film ovviamente, quelli di un certo tipo, diciamo più legati all'aspetto sentimentale, diciamo mi emozionano i film d'amore.
0: Ma una colonna sonora epica oppure una colonna sonora piena di struggle, ritorna questo termine, come può essere questa colonna, e per che film potrebbe essere? Ma immagino per un film d'amore a questo punto.
1: Intanto, per esempio, io sono molto appassionato del grande Ennio Morricone.
0: Sì.
1: Quindi amo tutte le sue colonne sonore, e in particolar modo ce n'è una in particolare che si chiama Deborah Steam, te la ricordi?
0: Sì, come no, che poi è stata interpretata da una voce eccezionale del panorama musicale internazionale.
1: Sì, la grande Céline Dion.
0: Sì.
1: E quindi poi il brano è diventato da Deborah Steam, diciamo, come dire, aggiungendo le liriche, insomma, a questo tema è diventato I Knew I Loved You.
0: E tra poco l'ascoltiamo. Prima però ti chiedo, che rapporto hai con Morricone? Perché tu hai incontrato lo stesso.
1: Ho avuto Morricone. La fortuna di incontrare il grande Ennio Morricone,
0: sì.
1: in un teatro, era di pomeriggio, dove ho avuto la fortuna, perché un mio caro amico che si chiama Stefano Reali, che è stato un suo diciamo amico fraterno, una volta Stefano Reali mi ha proposto di cantare davanti al maestro nel Teatro Atlantico.
0: Wow.
1: Di Roma, insomma, ecco, mi ricordo che sta sulla Tuscolana, insomma, questo.
0: Sì.
1: E quindi sono arrivato lì di pomeriggio, sono arrivato ovviamente in anticipo, ero pieno di emozione, e ad un certo punto si è presentato davanti a me Ennio Morricone.
0: In carne e ossa, lui proprio, Ennio Morricone.
1: Era proprio lui, in carne ed ossa, pensa tu che nessuno ci credeva, per cui è passata una signora fuori e gli ha chiesto, oh Madonna, Ennio Morricone, lui mi ha detto, no, non so io.
0: Lui ha detto, vicino a te, non so io.
1: Ha detto, vicino alla signora.
0: Ha detto, signora, ha detto, non so io.
1: No, non sono
0: non
1: io.
0: So io, non so io. Avete sbagliato, cercate dentro.
1: È stato fantastico. Poi, insomma, dopo qualche minuto siamo entrati in teatro, io ho avuto la fortuna di cantare proprio di fronte a lui e ho cantato questo tema, I Knew I Loved You, questo che stiamo per ascoltare, cantato ora dalla grande Céline Dion.
0: E allora ascoltiamo la grande Céline Dion con I Knew I Loved You.

0: I Knew I Loved You, incisa dalla grande Celine Dion, l'abbiamo ascoltata ora, ed è una canzone del 2007 che nasce come omaggio a Ennio Morricone. La melodia è tratta dal celeberrimo Deborah's Theme.
1: Però sempre complimenti per la pronuncia, Walter.
0: No, vabbè, io sono... Sì. No, comunque, in ogni caso, questo brano è della colonna sonora di C'era una volta in America, ecco. E quindi il grande film di Sergio Leone.
1: Sì, un film bellissimo, tra l'altro dei ricordi bellissimi legati a queste pellicole, a pellicole del genere, tra cui C'era una volta in America, perché mi ricordano i miei nonni, quell'atmosfera lì è irripetibile e richiama dei ricordi bellissimi. Anche le stesse colonne sonore di Ennio Morricone sono state un punto di svolta che hanno poi creato delle wave che sono state seguite da altri compositori successivamente,
0: tipo
1: Zimmer, che ha composto la colonna sonora anche di Interstellar, tra i tanti, ha percepito probabilmente dallo stesso Morricone l'importanza di alcuni suoni che compongono la struttura musicale di una colonna sonora, ad esempio uno sparo, ad esempio un suono di un click, può essere una componente fondamentale per la colonna sonora.
0: Beh sì, quindi... Morricone l'ha proprio sperimentata lui, diciamo, questa cosa di inserire i suoni, anche le chitarre distorte in, che ne so, mentre suonava un'orchestra di violini. È il grande Ennio Morricone, ha avuto un'orchestra sperimentale per molti anni, dove appunto sperimentava nuove sonorità con l'orchestra.
1: Io sono un fan dei piccoli easter egg all'interno delle strumentali delle canzoni, per questo sono molto appassionato del lato musicale dei film, perché il lato musicale ti fa vivere, cioè ti cambia completamente il film, ovviamente ti fa vivere in un certo modo delle scene che stai vedendo, ti fa impersonificare spesso e volentieri nei protagonisti,
0: sì,
1: di quelle scene. E sono fan di questi piccoli easter egg, magari, che si trovano, che possono sembrare magari poco utili alla struttura musicale, ma in realtà hanno un'utilità fondamentale.
0: Assolutamente.
1: E ti chiedo, anche tu nelle canzoni magari a volte inserisci qualche piccolo suono, qualche cosa di particolare che magari a un primo ascolto le persone possono non percepire, poi
0: ascoltando. Ma tu pensa che addirittura nel nuovo disco abbiamo inserito un messaggio vocale, un messaggio vocale WhatsApp.
1: Ma lo sapeva la persona che ha inviato questo messaggio vocale?
0: Probabilmente sì. In seguito poi, insomma, gli abbiamo poi mandato un WhatsApp per avvisarla.
1: Sempre con un messaggio vocale.
0: Sì, abbiamo inserito un messaggio vocale in una traccia del mio nuovo disco. In una traccia, in un pezzo finale della traccia del mio nuovo disco. Non voglio svelare qual è la traccia, insomma lo scoprirà poi il pubblico che andrà ad ascoltare l'album, il nuovo album, che è Neapolis Mambo.
1: Allora, voglio, questa è una lezione importantissima: non mandate messaggi vocali ai cantanti, perché i cantanti possono...
0: Ve li ritrovate in una canzone.
1: Esatto, ma in realtà è una cosa che è successa più volte e c'è un rischio nel mandare i messaggi vocali, quindi mi raccomando, state accorti. Ovviamente scherzo, quindi anche tu, diciamo, sei fan di questi piccoli, ecco, ti chiamavo prima easter egg all'interno dei brani.
0: Sì, sì, sono molto fan, credo che arricchiscono il suono, comunque gli danno poi dipende, no? Inserisci magari un elemento simpatico, un elemento più serio, insomma caratterizzano sicuramente il brano, la canzone, o comunque, ecco, quello che si sta andando a creare, diciamo, musicalmente.
1: Ci sono molti artisti che hanno ripreso questa cosa successivamente, anche artisti contemporanei dal mondo urban, che hanno ripreso l'atmosfera cinematografica dei grandi compositori dei decenni passati. Ad esempio mi viene da pensare a Salmo, che ha una carriera anche da attore, che all'interno dei suoi pezzi ha una visione cinematografica, pensa quei brani anche per un futuro videoclip, che non è un solito videoclip, bensì proprio un vero e proprio cortometraggio. Lo stesso Salmo ha fatto un videoclip del disco, del joint album che ha fatto insieme a Noyce Narcos, diretto da Dario Argento.
0: Beh, il testo, sicuramente i testi ispirano, diciamo, poi quella che è la creatività, diciamo, visiva, no? Poi appunto realizzare proprio un video su un testo. È un po' quello che è successo anche, devo dire, con Neapolis Mambo, con questo mio nuovo disco, dove chi ascolta, diciamo, si rende conto che i brani sono praticamente tutte delle mini storie d'amore, diciamo così, e quindi per ogni brano si potrebbe registrare un videoclip. Solo che quanto dobbiamo avere di budget per fare 10 videoclip?
1: Infatti,
0: chiediamo alla Banca d'Italia.
1: Esatto, cioè, quanto budget dobbiamo avere per fare i videoclip?
0: Sì, troppi soldi.
1: No, infatti.
0: Comunque, le finanze quelle sono.
1: Quindi questo disco è tipo un carosello napoletano.
0: Esatto, un po' ispirato al carosello napoletano.

0: Una canzone che è stata cantata e interpretata da tantissimi artisti, centinaia, migliaia di artisti a Napoli, in Italia, in tutto quanto il mondo, e una delle canzoni che rappresenta Napoli, effettivamente la musica di Napoli,
1: sì, è proprio così.
0: In tutto quanto il mondo.
1: Si dice che sia stata scritta ad Odessa, dal grande di Capua, ed è effettivamente, come hai detto tu, diciamo, è stata presentata al Festival di Piedigrotta, è stata la canzone, diciamo, che ha fatto conoscere Napoli anche nel mondo, insomma, un po' questo, sì, il drive del pezzo.
0: Tra l'altro ci sono state anche diverse versioni in inglese, no? Di
1: sì, c'è stata quella famosissima del grande Elvis Presley, It's Now or Never. It's now or never.
0: Io non vivo di là che quello canta. Giustamente, è l'istinto da artista, da cantante. Ma a proposito di O Sole Mio e di cinema, perché il macro tema di oggi è il cinema, parliamo di un'altra musica nel cinema. O Sole Mio è una canzone che è una delle canzoni più utilizzate della, sì, musica classica napoletana all'interno dei film e anche all'interno di tanti film americani, per rappresentare appunto la cultura partenopea, la cultura di Napoli. Ricordiamo che in America ci sia stato una grandissima migrazione comunque, ed è stata esportata anche la cultura, parte della cultura partenopea napoletana, sì. Ma ci sono state altre canzoni che hanno segnato un momento, in particolar modo io ti chiedo questo link che c'è anche musicale tra due canzoni che sono state due colonne sonore, ovvero Smile e Malafemmana, perché Smile è stata la colonna sonora di Tempi Moderni, un film di Chaplin, cantata per la prima volta da Nat King Cole. So che tu sei un enorme fan di Nat King Cole.
1: Beh sì, è il mio crooner preferito in assoluto, il grande Nat King Cole.
0: È una canzone che somiglia un po' a un'altra canzone musicalmente napoletana, che è Malafemmana.
1: Sì, effettivamente sì, c'è una forte assonanza anche armonica, diciamo così. Vediamo, potrebbe. Partiamo con Malafemmana, fa così.
0: Vai.
1: Femmana, tu sei una malafemmana, chi sto chi hai fatto chiagnere, lacrime infamità. Femmana,

0: Beh, sì, effettivamente c'è un'assonanza, dai.
1: C'è una somiglianza. Walter Ricci, sempre live, suona rigorosamente in diretta davanti al pianoforte. Voi non le vedete, ma le sue mani fremono sul pianoforte. Lui sta sempre, giustamente, perché vuole toccare i tasti, vuole suonare.
0: Black and white, i tasti black and white.
1: Esatto, black and white. C'è questa assonanza. Io ho visto che a un certo punto ti sei fermato e ho detto, ma guarda, questa canzone assomiglia a Smile, e sei partito.
0: Beh, sì, ci sono molti brani, devo dire, del songbook americano che poi somigliano a tanti brani classici napoletani, insomma, perché poi il periodo storico era quello, insomma, quindi probabilmente la musica è nell'aria. Io dico sempre, la musica è nell'aria e quindi, diciamo, le idee si acciuffano, come le avranno acciuffate in America, le hanno acciuffate a Napoli e viceversa.
1: E a proposito di acciuffare delle idee e dei complimenti, c'è anche una leggenda che lega proprio Chaplin, di cui parlavamo, e Totò, perché si dice che
0: si dice
1: che mettiamo sempre le mani avanti, perché sai, perché magari
0: si dice che un giornalista abbia detto a Totò che Chaplin gli aveva fatto dei complimenti.
1: Che comunque
0: così si dice, pensa tu.
1: E Totò avrebbe risposto, diciamo, il condizionale con non è possibile, cioè, ma com'è possibile questa cosa che c'è?
0: Ma cosa mi dice?
1: Una tipica line di Totò. Tra poco sì, esatto. Tra poco facciamo un salto nel tempo, andiamo qualche decennio dopo. Prima però ascoltiamo proprio Walter Ricci.

0: cinema e musica sono più connesse di quanto voi crediate, anche perché spesso e volentieri quando gli artisti fanno i videoclip si trasformano in veri e propri attori, e spesso gli artisti fanno proprio anche dei cameo, no, all'interno dei film, oppure interpretano dei personaggi loro stessi o dei personaggi costruiti da chi sceneggia. E in questo caso nel videoclip di Malassai anche Walter si è trasformato in attore, perché ha volato fino a L'Avana per interpretare il suo personaggio all'interno di questo videoclip.
1: Sì, grazie sì. Mi ha fatto tutti i complimenti pure come attore, ma guarda, io mi presto, mi diverto come dire, anche a girare i videoclip lì dove il regista lo prevede, insomma.
0: E la produzione, come dicevo anche prima, no?
1: Esatto. E quindi insomma è una cosa, sì, sicuramente è un mio desiderio, sarebbe un mio sogno quello di fare l'attore, ma per ora concentriamoci sulla musica, devo ancora imparare bene a fare la musica, poi pensiamo
0: no, diciamo che la musica ti riesce abbastanza bene. Io personalmente avrei questo sogno di calcare anche qualche palcoscenico di in qualità di attore oppure di...
1: Ce l'hai la faccia, di, Silvio, certo.
0: Grazie. Sì, nel senso sì. Che tenga facce...
1: C'è una faccia proprio da attore.
0: Ah, grazie. Questo è un grande complimento. È già un passo in più, penso, no? Quindi mi raccomando, se avete qualche postazione...
1: Per favore, registi, fatevi avanti. Qui c'è Silvio Martino.
0: Stiamo veramente scherzando. Massimo, avrei comunque un enorme rispetto e arriverei con grandissima umiltà, perché è un campo che giustamente ho calcato veramente poche volte, ho registrato pochissime cose in qualità di
1: sì,
0: attore.
1: Sì, perché poi sembra facile, cioè sembra semplice fare l'attore, in realtà poi quando dall'altra parte si accende la telecamera e lì sono cacchi amari, perché
0: esatto.
1: Lì nasce la tensione, nasce... è complicato.
0: Poi fare l'attore nel cinema è una cosa, nel teatro è un'altra cosa ancora,
1: e
0: nel cinema ci sono take brevi, nel teatro invece c'hai anche il rapporto, vedi il pubblico, non lo vedi, e poi è tutto live, insomma ci sono tantissime differenze che ovviamente non svisceriamo in questo momento. Facciamo un passo in avanti, perché negli ultimi decenni abbiamo avuto un caso, forse su tutti, di una colonna sonora bellissima scritta a quattro mani con uno degli attori protagonisti del film. Ovviamente parlo del rapporto che hanno avuto Troisi e Pino Daniele nello scrivere Quando, una pietra miliare della discografia del grande Pinotto.
1: Un capolavoro, praticamente, un capolavoro vero e proprio del grande Pino e del grande Massimo Troisi, che ci hanno lasciati, ma quanta bella, quanta arte ci hanno dato, quanti bei film, quanta bella musica ci hanno dato questi due grandi personaggi che sono Pino Daniele e Massimo Troisi. Forse Massimo Troisi un po' di meno, perché purtroppo la sua vita non è stata proprio, non gli ha consentito di realizzare tanti film come avrebbe voluto, ma quei film che ci ha lasciati sono
0: bellissimi,
1: sì.
0: Sono pieni di significato. Io appartengo ovviamente a una generazione arrivata un po' dopo Troisi, però ho voluto, dovuto, e mi hanno fortemente consigliato di recuperare subito, anche fin da quando ero piccolo, tutti i film di Troisi, e l'ho fatto, ma non solo, io li riguardo ogni tanto per...
1: Questo è un messaggio ai giovani,
0: sì.
1: Giovanissimi, andate a guardare i film del grande Massimo Troisi,
0: che sono bellissimi. E allora l'ascoltiamo insieme, Troisi e Pino Daniele, Quando?

0: Sempre un'emozione ascoltare la voce di Pino. Abbiamo ascoltato quando, che emozioni ti suscita Walter Pinotto?
1: Ma già la sua voce che è magica, no? Pino non era proprio un cantante proprio di voce, che aveva questa voce prorompente, diciamo, questa voce, però aveva una voce con una magia che qualsiasi cosa cantava, poteva cantare pure l'elenco telefonico, era bello.
0: Ti faceva vibrare delle corde,
1: sì,
0: del cuore.
1: Molto. Ti toccava, sì, toccava tanto le corde.
0: Parlavamo prima, visto che oggi il macro tema è quello del cinema, di canzoni che sono state particolarmente importanti. La canzone che abbiamo appena ascoltato è stata scritta a quattro mani da Pino Daniele e Massimo Troisi.
1: Sì.
0: Proseguiamo il nostro viaggio cronologico, temporale, e ci spostiamo ancora di qualche altro decennio, andiamo all'inizio degli anni 2000, quindi circa un poco più di 20 anni fa, perché ci sono state altre canzoni che sono state riprese e che hanno goduto magari di una seconda vita a distanza di decenni dalla loro uscita, perché sono state utilizzate in alcune pellicole, in alcuni film. Un esempio può essere Ma l'amore no.
1: Ah, Ma l'amore no, è un brano magico, insomma, uno di quei brani che si ascoltava dal grammofono,
0: sì,
1: capito? Con le frequenze tagliate, diciamo, i bassi e le alte tagliate, e aveva questo suono così, ma l'amore no, l'amore mio non può.
0: Un po' raffreddato il cantante, diciamo.
1: Era un po' raffreddato. Sì.
0: Un po' raffreddato. E questa canzone è stata utilizzata all'inizio del 2000 in Malena, no? Il film di Tornatore, e in una iconica scena. Però visto che tu c'hai le mani sul pianoforte, magari ci puoi intonare Ma l'amore no.
1: Grazie, live, che è un pezzo che amo. Beh, proviamo. Vai.

0: Ma l'amore no, interpretata da Walter Ricci. Complimenti Walter.
1: Grazie, è un pezzo che amo in particolare, devo dire la verità. È un pezzo che mi emoziona cantare.
0: È un pezzo che, come dicevamo, ha avuto questa rinascita, se vogliamo. È sempre stato un pezzo bellissimo, ovviamente. Insomma, sì, c'è bisogno di dirlo. Ha goduto di una seconda vita che è rinato magari con dei film che sono arrivati dopo. Ad esempio appunto Malei, Tornature. Ma non è l'unico caso. Un caso ce l'abbiamo anche nella storia recentissima. Perché in Partenope, il penultimo film di Paolo Sorrentino, la penultima pellicola del... la penultima opera del regista napoletano, è stato inserito un brano di Riccardo Cocciante.
1: Ah sì, certo, era già tutto previsto.
0: Sì,
1: dico
0: una,
1: bene.
0: Una canzone che tra l'altro dopo il film ha ottenuto anche un discreto successo nelle piattaforme di streaming, rientrando nelle classifiche, perché giustamente tutti quanti andavano al cinema, venivano magari incuriositi da questo brano, tornavano a casa e la ascoltavano.
1: Sì, devo dire che il grande Sorrentino è stato anche bravo ad utilizzarlo per delle scene fantastiche del film, quindi insomma ti rimane così impressa la scena che la musica ti entra dentro l'anima, e quindi poi sicuramente anche a me ha fatto questo effetto, l'ho visto e poi sono andato a ricercare il brano, riemozionandomi, ricordandomi come dire, l'immagine, le immagini della pellicola di Sorrentino.
0: Anche perché è bellissimo in queste circostanze magari per tanti riscoprire dei brani. Era già tutto previsto, era un brano comunque che aveva avuto un enorme successo anche quando uscì, però tante persone magari non conoscevano questa.
1: Sì, è un fatto anche generazionale, no?
0: Sì.
1: Insomma, poi le nuove generazioni magari appassionandosi al grande Sorrentino sono andati a vedere il film e hanno riscoperto la musica, e succede anche questo.
0: Magari sai quanti ragazzi sono appassionati di Riccardo Cocciante e magari hanno scoperto altri brani che non siano appunto i soliti, insomma Margherita o altri, hanno scoperto altri brani della discografia di Riccardo Cocciante. Quindi
1: a me piacciono pure i capelli di Cocciante.
0: Sì, ah boh, ma quelli là credo siano un po' ingestibili, però i capelli.
1: No, ma sono belli quelli là.
0: Sì.
1: Sono belli, secondo me c'ha più capelli che canzoni, però. Anzi, c'ha più canzoni che capelli, che Cocciante è un
0: c'ha una carriera che è lunghissima, quindi
1: è immenso.
0: Però se la batte, non so, più capelli o più canzoni, non lo so. Noi nel dubbio l'ascoltiamo, era già tutto previsto.
2: Era già tutto previsto.

0: Era già tutto previsto, cantata e eseguita dal grande Cocciante, non solo cantata e eseguita, scritta da Cocciante.
1: Ma anche proprio si sente interpretata in una certa maniera.
0: Sì, hai visto che pathos che ci mette Cocciante nel cantare questa canzone.
1: Che poi parte sempre così, lui parte sempre un po' muscio muscio.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Dice vabbè, tutto, certo. Poi a un certo punto devi abbassare il volume perché
1: esatto,
0: lui...
1: Esatto, i timpani poi iniziano anche a soffrire.
0: Partono i timpani, sì.
1: Certo, no, lui, ma poi io invidio sempre, oltre che i capelli, come dicevamo prima, anche le corde vocali di Riccardo Cocciante, perché comunque questo ha quest'urlo nella voce, ovviamente controllato, che è invidiabile.
0: Sì, assolutamente, però lui canta proprio distinto, capito? Cioè, secondo me è proprio, che ne so, così diverso, che ne so, da Bocelli, che invece è super controllato, non so, quando canta, insomma. Cioè,
1: sì.
0: Invece Cocciante è tutto istinto, insomma, questo è un modo di cantare all'italiana, anche se vuoi, comunque è un altro modo di cantare all'italiana che ha fatto faville anche nel mondo, insomma, appunto, vedi, come Cocciante, che comunque è un artista internazionale. E qui ha tutta un'altra musica, si è parlato anche di cinema oggi.
1: Sì, si è parlato di cinema e abbiamo parlato di canzoni che sono state riscoperte, di canzoni che hanno avuto una seconda vita anche nei film, oltre alle vite bellissime che hanno avuto quando sono usciti questi brani. Abbiamo parlato di un po' di connessioni tra musica e cinema, di Morricone, del Carosello Napoletano, della musica napoletana. Abbiamo ascoltato anche diversi brani che ci ha fatto sentire live il conduttore, nonché artista e musicista di questo programma, Walter Ricci. Insomma, è stata una puntata veramente piena e intensa, ed anche questa è volata.
0: Grazie Silvio, sì, è veramente emozionante anche per me. Conosco molti, come dire, avevo già coscienza di questi brani, però riparlarne, insomma, riesaminare come sono stati poi, come dire, rielaborati, riutilizzati, insomma, è molto emozionante. E qui a un'altra musica succede questo, e quindi noi radioascoltatori vi aspettiamo per una prossima puntata e vi abbracciamo virtualmente da Walter Ricci e Silvio Martino.
1: Un abbraccio virtuale, ciao.

Bombastiment. Na aeroplano, un monumento, venite qua. Voi chiedete in un momento. Siccome

0: stava lì, quanta premura.
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedei sono.
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, e poi?
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egregato tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo?

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Stan a finestra. Si guarda fora, te fa sempre avere io stessa no pensiero, solo che sta bozza fa che fora non te puoi affacciare. Signora, lo chiobo bere.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Dindovi che scassa cocce, fanno sempre cane e gatte, la famiglia mia Monticchi, la famiglia Cappelletti, i pomanga a farla apposta, faccia amore di nascosto, una figlia e Cappelletti, che si chiama Giulietta. Perciò a sera in tuo giardino, proprio sotto al suo balcone, un accordo e mandolina, io mi metto a sospirare. Giulietta, mia cara Giulietta, a cala scaletta che voglia salire, ti vengo e ti porto stu cuore che spanta che mora d'amore così, poto dunque un bacetto.

che sta storia se capisce si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vire, sì che a pace si facette tra Montichi e Cappelletti, tutto cosa si aggiustate e ci si

che ti porta stupore, che spanta che mora d'amore così. Poi dunque non facette, tu mi dai un vaso a me, così di Giulietta e Romeo sfruttando le

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Letto che chi esce alla sotto che fetta ma fa Nina Ninetta, sto poche marletta che chi esce alla sotto che fetto mi fa. Ah ah ah, sente che elettricità. Ah ah ah, sente che elettricità.

merletta che esce alla sotto, che effetto mi fa? Nina Ninetta, sto poche merletta che esce alla sotto, che effetto mi fa? Ah, ah, ah, sente che elettricità. Ah, ah, ah, sente che elettricità.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Rieccoci, prontissimi, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 25 settembre di Around Naples, ultima puntata della settimana. Ci stiamo preparando anche a quest'ultimo weekend del mese di settembre, perché la settimana prossima inizierà ufficialmente ottobre. Sapete che significa? Che dobbiamo iniziare già a pensare al Natale. No, io a parte scherzi, manca ancora un po' di tempo e durante queste settimane succederanno tante altre cose, parteciperemo a tanti altri eventi che vi raccontiamo attraverso i nostri profili social. A tal proposito, ricordo a tutti che siamo nel bel mezzo del secondo dei due weekend degli October Days, un evento all'interno del complesso Pallapartenope a Napoli di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Vi abbiamo raccontato e continueremo a raccontarvi un po' delle emozioni e sensazioni che si respirano appunto a Napoli. Nel frattempo, nella puntata di oggi, come per ogni venerdì, scopriamo le tante uscite musicali da Napoli e dintorni. Poi parliamo anche di Sanremo 2027, prima che diventi vecchia questa notizia. Parliamo del regolamento di Sanremo, perché Stefano De Martino ha annunciato, spoilerato un bel po' di cose per il prossimo Sanremo che si fa sempre più vicino. Parliamo oggi anche di certificazioni, dischi d'oro e platino, singoli, album che sono stati conquistati in questa settimana, e poi altre news soprattutto dall'Urban, Sfera e Basta e tanto altro. Partiamo con la musica, non potevamo non partire con Viennari di Liberato.

Viennari di Liberato è proprio il primo passo del percorso musicale dell'appuntamento di oggi di Around Naples con me Silvio Martino. Secondo me Liberato in questa canzone ha voluto descrivere un po' il senso di libertà che si prova soprattutto il venerdì e soprattutto, permettetemi, a quest'ora del venerdì, tra le 3, le 4, le 5, le 6, per tutti coloro che naturalmente non lavorano o non studiano o non vanno all'università o a scuola durante il fine settimana. Io ricordo quando andavo al liceo, ormai diversi anni fa, che aspettavo arrivasse proprio il venerdì pomeriggio, che aveva il significato un po' di inizio, di incipit del weekend. Oggi lo aspetto non perché si avvicina il weekend o altro, ma perché il venerdì esce la nuova musica da Napoli e dintorni. Pensate un po' come sono cambiate le cose in pochissimo tempo, in pochissimi anni. Comunque, a tal proposito, partiamo con le news di oggi e lo facciamo parlando, appunto, come in ogni venerdì, delle tante release musicali da Napoli e dintorni. Da Napoli sono usciti tanti singoli e album molto interessanti. Innanzitutto è uscito un nuovo singolo di Settembre ed è uscito nel mese perfetto per Settembre. Scusate, io dovevo fare questa battuta, è stato più forte di me, insomma, però potevate aspettarvela. Questo nuovo brano si chiama Lentiggini, anche questo spoilerato un bel po' sui suoi profili social. Per quanto riguarda il rap e l'urban, come abbiamo detto anche ieri, è uscita la seconda parte dell'EP di Mumei, Io ci facimmo il rap, con altre tracce che Mumei aveva pian piano pubblicato sui suoi profili social. Lui è uno degli artisti più interessanti della stagione di quest'anno di Nuova Scena, un artista da Napoli, famoso non solo per le barre e le rime, ma anche e soprattutto per il freestyle e per la capacità che ha di incastrare le parole. Approfondiremo questo progetto e lo collegheremo anche al discorso che abbiamo fatto qualche giorno fa riguardo lo stato di salute del rap e dell'urban napoletano, che è veramente eccezionale. Nel frattempo, prima di parlare delle release dai dintorni di Napoli, ascoltiamo un'altra voce giovanissima e bellissima della nuova scena musicale napoletana, Stessi, Lentamente. Yes.

lentamente su Rai Radio Live Napoli, un brano prodotto da Papik. Bene, scopriamo un po' di release dai dintorni di Napoli. Per quanto riguarda gli album, l'uscita più chiacchierata dal pop è il nuovo album di Biagio Antonacci che si chiama Mustang, che contiene tra l'altro un feat con un rapper della nuova scena, cioè Saif. Nel quinto brano infatti c'è la collaborazione con l'artista genovese, e il singolo in questione si chiama Spirituale, scelto anche per le rotazioni radiofoniche, e questo rappresenta un altro link tra Saif e la scena pop italiana, dopo aver collaborato con Marco Mengoni, collabora anche con Biagio Antonacci, che tra l'altro in questi ultimi giorni è impegnato in delle date bellissime che sta facendo a Pompei, 10 date speciali all'interno proprio dell'anfiteatro di Pompei. Complimenti a Biagio. Per quanto riguarda l'urban italiano, sono usciti tanti nuovi singoli e abbiamo inaugurato ufficialmente una nuova carriera da solista questo venerdì per Dusi, storico producer di Artifive, che ha pubblicato il suo primo singolo da producer con la collaborazione proprio immancabile di Arti. E a questo punto possiamo aggiungere alla lunga lista di producer solisti anche il nome di Dusi, che rappresenta a livello di sound uno dei più innovativi degli ultimi 2 o 3 anni. Sono usciti poi tanti altri singoli interessanti. Flaco G featuring Gue hanno droppato Senza Impegno, Willy Peyote ha droppato il nuovo singolo e il videoclip che si chiama Non c'è di che. Dalla scena internazionale sono usciti un bel po' di singoli, in particolar modo uno dei più chiacchierati dal reggaeton è Agua di Maluma featuring Shakira. Torniamo a Napoli, torniamo al rap, lo facciamo ascoltando Napoli.

0: Sunday.
1: Napolo, ho completato io la rima, è una cosa che in realtà viene fatta molto spesso, soprattutto ai live dei rapper, la cosiddetta rima sospesa. Io l'ho ribattezzata così, cioè i rapper non concludono la rima, lo fanno fare al pubblico. In questo caso MVK ha deciso proprio di incidere la rima sospesa alla fine di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che tra l'altro contiene un sample storico di un brano reggae che si chiama World of Music di Inika Mose. Stiamo trovando spesso questi legami, questi link tra il rap e il mondo reggae ultimamente, l'abbiamo fatto anche all'interno dell'ultimo album di Kepa che abbiamo commentato nella puntata di lunedì. Facciamo un altro passaggio, siamo sempre però nell'ambito dell'urban e del rap, passiamo da un rap serrato a un soul rap di Peppu, che è un grande soulman napoletano. Pigliete suon.

0: un artista eccezionale, Peppo. Abbiamo ascoltato Pigliete Suon, un singolo estratto da Strana Vita, il suo ultimo album rilasciato a giugno del 2025. In occasione dell'uscita di questo disco abbiamo intervistato Peppo, trovate un breve estratto dell'intervista sui nostri profili social. Allora iniziamo a parlare di Sanremo 2027, dite voi, già siamo appena a settembre, oggi, ma vedete che pian piano si avvicina febbraio 2027, quindi il prossimo festival di Sanremo, e ne parliamo anche e soprattutto perché c'è stata la conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo regolamento del prossimo Sanremo, con ovviamente Stefano De Martino, direttore artistico e presentatore di Sanremo 2027. Dobbiamo parlarne adesso perché sennò passano troppi giorni e, come si dice nel gergo, la notizia scade. Allora, ci sono tante novità quest'anno. Innanzitutto il festival andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027. Innanzitutto i cantanti in gara sono 24 e non 28, non 30 magari come gli anni scorsi di Carlo Conti, quindi un numero ridotto, perché viene messo in primo piano lo show, l'esibizione che viene fatta sul palco dell'Ariston, e io credo sia anche una scelta giusta ridurre il numero degli artisti per evitare di essere dispersivi tra virgolette. La terza serata sarà quella delle cover. I 24 artisti sceglieranno un brano dal repertorio italiano e internazionale e lo interpreteranno insieme a ospiti italiani, stranieri. La serata avrà una sua classifica e un vero e proprio vincitore per la serata, quindi è un risultato separato dalla gara principale. Una delle più grandi novità è la serata performance, dove gli artisti presenteranno il proprio brano attraverso delle modalità interpretative, esecutive o sceniche inedite rispetto alle altre serate, e il vincitore della serata performance rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Quindi non c'è l'automatismo vincitore di Sanremo, primo candidato all'Eurovision, ma ci sarà una serata a parte, una classifica, una votazione a parte per decidere proprio chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Una novità molto interessante e che personalmente condivido. Tra poco parliamo delle altre regole e novità di quest'anno. Ascoltiamo prima Saif, Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride,

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Parlavamo di Sanremo 2027, delle principali novità del regolamento del prossimo Festival della Canzone Italiana che sono state apportate da Stefano De Martino, direttore artistico e presentatore del prossimo Sanremo. Per quanto riguarda voto e giurie, la gara principale conserva il sistema di votazione articolato tra giuria popolare, giuria della sala stampa, TV e web e giuria delle radio. La classifica finale nascerà dalle votazioni della prima, seconda e quinta serata. Poi, questa è quella cosa più interessante, al termine della finale gli artisti ai vertici della classifica accederanno alla solita fase conclusiva e sarà solo il pubblico, insieme a tutto quello che è stato accumulato nelle tre votazioni precedenti, a determinare il vincitore di Sanremo 2027, e lo farà non solo con i messaggi ma anche attraverso l'applicazione RaiPlay. Quindi si inserisce la modalità di voto anche digitale, telematica, attraverso RaiPlay, e credo che insomma sia arrivato il momento di implementare la tecnologia per quanto riguarda questo tipo di votazione. E a proposito di tecnologia, c'è anche un'altra novità molto importante. Nel nuovo regolamento c'è un capitolo che fotografa uno dei cambiamenti più profondi nella musica, ma in generale insomma nel mondo di oggi, cioè quello dell'intelligenza artificiale. Non sarà consentito utilizzare l'intelligenza artificiale quando il suo uso altera il contributo creativo degli autori e degli artisti. Ho sentito a tal proposito una interessante dichiarazione di Stefano De Martino: non siamo per l'intelligenza artificiale, siamo per l'intelligenza artigianale, un bel gioco di parole. Ci sono poi tante speculazioni riguardo artisti, riguardo conduttori, co-conduttori, co-conduttrici, riguardo ospiti internazionali e tanto altro, e siamo soltanto all'inizio, anzi siamo appena a settembre, figuriamoci.

Il mitico Roberto Colella con La casa sull'albero su Rai Radio Live Napoli. Parlavamo di Sanremo 2027. Stefano De Martino ha rilasciato anche parecchie dichiarazioni, naturalmente, insomma, ai giornali e durante la conferenza stampa. Al Messaggero in particolar modo ha detto una cosa molto interessante, cioè che l'artista internazionale è come il cioccolato a fine pasto. Se ne mangi troppo ti resta sullo stomaco. Per questo vorrebbe tenere le aspettative basse, anche se devo dire, sulla scorta di un po' di news che sono uscite in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, ci sono dei nomi che circolano molto grandi, no? Ho letto anche Dua Lipa su tanti giornali, tante sale giornalistiche. Insomma, vedremo cosa cucinerà Stefano De Martino per questo Sanremo 2027. Noi proseguiamo con la musica e tra poco parliamo di certificazioni, parliamo di artisti dall'urban, di polemiche su Sfere Basse e tanto altro. Capo Plaza, acqua passata. Guarda il passato.

capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nob, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

Napoleone con Jolie, e questa canzone ci offre l'assist perfetto per ricordarvi degli October Days, perché Napoleone fa parte della lineup degli artisti, si esibirà questa sera al Complesso Pala Partenope a Napoli, e poi gli October Days continueranno fino a domenica 27. Noi continueremo a raccontarveli sui nostri profili social perché siamo media partner dell'evento. Bene, continua all'ora di oggi, venerdì 25 settembre di Around Naples. Abbiamo già superato abbondantemente la metà dell'ora, staremo insieme fino alle 16. Durante la prima parte della puntata abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali da Napoli e dintorni, abbiamo parlato del regolamento di Sanremo 2027, delle principali novità di quest'anno, parliamo ora di certificazioni, il momento in cui commentiamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro questa settimana per Pretty Boy Dirty Boy di Maluma, un disco risalente al 2015, oro per Real Hasta La Muerte di Anuel, un disco del 2018, quindi grande successo per il reggaeton in Italia in quella settimana, oro anche per Non Guardare Giù di 13 Pietro, un disco che a me personalmente è piaciuto tantissimo e un album che poi è stato completato dalla partecipazione di 13 Pietro l'anno scorso, o meglio quest'anno a Sanremo, è uscita anche la deluxe di questo disco. Disco di platino per Quanto Manca di Villa Banks, platino per News of the World dei Queen, un disco del 1977, questo ci fa capire quanto alcuni progetti riescano a sopravvivere nel tempo, ad essere continuamente ascoltati e apprezzati. Terzo platino questa settimana per Vangelo di Shiva, uno degli album sicuramente che sta andando meglio in questo 2026 in Italia. Ascoltiamo un singolo estratto da uno dei tanti album certificati, 13 Pietro, Non Guardare Giù, poi parliamo dei singoli. Questa è Galleggiare.

Un brano bellissimo di 13 Pietro che ha più chiavi di lettura. Abbiamo ascoltato Galleggiare, un singolo estratto da Non Guardare Giù, di cui è uscita anche la Deluxe Edition che si chiama Non Guardare Più Giù, l'ultimo disco del rapper e cantautore bolognese. È un disco che questa settimana è stato certificato disco d'oro. Stiamo infatti commentando proprio le certificazioni FIMI della settimana. Dopo aver scoperto gli album parliamo dei singoli, tanti singoli certificati devo dire. Partiamo da Non Ti Dimentico dei Modà, un singolo dell'anno scorso, del 2025, che ha conquistato l'oro, oro anche per Buon Trasloco di Olly e Giulie, un brano estratto da Tutta Vita Sempre di Olly. Oceanica di Merck e Cremote e Jovanotti, una delle hit dell'estate, disco d'oro. Canzone estiva di Annalisa, oro. Cantilene di Giulia e Olly, oro. White Girl Wasted, il singolo estivo di Anna, disco d'oro. Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Instinct, ancora oro. Malady, un brano che è andato molto virale sui social, disco d'oro. E oro anche per Flamenco Paranoia di Samurai J. Nessun platino, nessun doppio, triplo, quadruplo platino, ma tanti appunto dischi d'oro. Ne ascoltiamo uno, ascoltiamo il napoletano Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J. A proposito di Samurai, a proposito di Roberto Colella, di Walter Ricci, parleremo delle tante date che stanno annunciando ultimamente tanti artisti da Napoli. Lo faremo la settimana prossima, soprattutto il mercoledì, perché è il giorno che dedichiamo più alla dimensione live. Infatti c'è la rubrica Live Radar, c'è la rubrica Cinema e Teatro, in cui scopriamo tanti appuntamenti appunto cinematografici e teatrali a Napoli e dintorni. Ora ci concentriamo su un argomento che vi ho anticipato nella puntata di ieri, perché ieri, mentre ascoltavamo Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Instinct, ho segnato sulla mia agenda che oggi avremmo dovuto parlare, se ci fosse stato un po' di spazio, delle polemiche intorno all'ultimo videoclip di Sfera, il videoclip del suo ultimo singolo Lontano, un brano che anticipa Puro Sangue, che uscirà a dicembre. Perché ho letto tantissimi commenti, anche tanti articoli di persone che non sono state d'accordo con la scelta di girare alcune scene di questo videoclip all'interno del Cenacolo a Milano, luogo in cui c'è appunto l'ultima cena, il capolavoro di Leonardo da Vinci. Addirittura in tanti hanno criticato la scelta di aprire le porte del Cenacolo a Sfera Ebbasta e non agli attori, al cast del Diavolo Veste Prada 2. Lì la licenza sarebbe stata negata teoricamente, e ho letto anche le risposte del direttore del Cenacolo. Questa cosa ci offre la possibilità di parlare di una cosa molto importante, e cioè la valorizzazione della cultura e che ruolo possono avere anche gli artisti della nuova scena musicale, che vengono seguiti da un pubblico molto più giovane, in questo senso. Mi spiego: secondo il direttore questa sarebbe stata un'ottima occasione per far scoprire magari il Cenacolo, questa bellissima opera d'arte importantissima per la cultura italiana, a tanti giovani, tanti ragazzi, e all'enorme pubblico di Sfera Ebbasta. Ed effettivamente è una cosa che ha riscontrato un enorme successo. Tra poco ne parliamo criticamente, prima però ascoltiamo proprio questo singolo di Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Come avete potuto ben ascoltare, non è una canzone fatta di stereotipi volgari, di provocazioni gratuite, ma mette in scena un momento intimo e riflessivo, e il videoclip ritrae la maggior parte delle scene Sfera insieme a suo figlio Gabriel. È una canzone che abbiamo già analizzato insieme, in cui Sfera si mette a nudo, è una canzone molto introspettiva e quindi è, se vogliamo, in linea con un messaggio tra virgolette sobrio e poco divisivo. Se avesse fatto un altro tipo di canzone, molto più volgare, ovviamente, insomma, non ci sarebbe stato un match tra quello che diceva Sfera nella canzone e il luogo in cui si girava il videoclip, un luogo così istituzionale, così importante, quasi regale, no, per il senso che è quello del Cenacolo con l'ultima cena di Leonardo da Vinci. E io credo anche che Leonardo non abbia dipinto il Cenacolo per confinarlo in un archivio, per metterlo in una teca e per far sì che venisse utilizzato, visto da pochissime persone ogni anno. Credo che, insomma, uno degli intenti dell'arte sia quello di farla vivere continuamente. Ne parliamo molto spesso anche per quanto riguarda sample, campionamenti. Una musica, una canzone, un artista, un album, secondo me può rivivere tranquillamente nel futuro, perché l'arte appunto è mutevole. L'importante è avere sempre rispetto di quell'opera d'arte. In questo caso credo che Sfera, insomma, non abbia fatto niente di particolarmente dannoso per l'immagine dell'ultima cena, rappando questa canzone con suo figlio in braccio appunto all'interno del Cenacolo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti. Noi proseguiamo ascoltando Walter Ricci, Afreva.

Sono quasi le 16, siamo giunti alla fine di questa puntata di Around Naples con me Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Raiplay Sound. Anche oggi una puntata intensa, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali da Napoli e dintorni, abbiamo parlato di Sanremo 2027 che, va giù ridendo e scherzando, si fa sempre più vicino, un po' di novità del regolamento di quest'anno, abbiamo scoperto le certificazioni della settimana, album e singoli certificati, e poi abbiamo parlato anche delle

Turner, e durante questo weekend ci sentiremo e ci vedremo ancora per gli October Days al complesso Palapartenope a Napoli. Prima di salutarvi però fatemi ritagliare giusto qualche secondo, perché devo fare un saluto e un augurio speciale, perché oggi 25 settembre è il compleanno di mia mamma, quindi tanti auguri mamma, grazie per tutto quello che fai, grazie di tutto e anche per la pazienza, come si dice, vai giù, amam e amam, quindi tanti auguri mamma. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a lunedì sempre alle 15, sempre qui, passate un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana, ciao, adiù.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

goes to the bottom of it. Statemi un momento a pelle, forse, parli di astuto, la vestiamo sempre.

ed nu annanz e mamma da red e mamma detto sembra presa così pazza che sta bene pure viaggi nozze. Andiamo cinema a ballare.

0: days up. The name of Lloyd K. Brave, but he was a top. He was in my grave, yes, she's a little bit. No file voce, però trovai mamma. A picciarella va faccia compagna. Io sordo e tu, siamo parroia d'amore. O cuffetto, o scumone.
1: Che la vago stai più?
0: Per ricordi sta giornata, rindavi, ci hanno fatta foto. O pallone, o babà.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Poi ciccia ciccia rapa sta finestra, so già tre ore che sto in chiesa. Fa fritta e non lo sai, bella vita, che nasce a media in una pozza fa. E come non ti faccio, e io che non me ne vado, sotto la finestra io che

l'imbrora a toragare. Grandissima mappa di stoffa rara, c'è siendo o non c'è siendo, chi c'era? E come non c'è siendo, sei sempre indifferente, io so che tu sei fedele a chi sta muro lì. Fallovi meglio morti di decca, qui chiava cara, vista chi sto cuore.

la faccia, ma rimane sulla, ma non arrai punta. E che sto offesa in lei? E lei che risponde. Uè Giovannina me, gioia sto cuore, tu sei venuta sotto a sta presta, io sto sentendo il sole, sono quasi una io, questa canzone, ah, come fa faccia. Con questa voce fina e questa chitarra presta,

si nubiezze e struffoli in ador. Tu si nubiezze e menne l'atterrato. Sta voce a tua è un piri sciruppato. Cadutte notte, non mi fai dormire. Stasera specialmente te vengo solo sulla.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.